E sono in sbatti per i problemi. E sto ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby?

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

sai chi me lo dice? Lo specchio. Ora che non sei qui al mio fianco,

svegliarsi insieme prima di tornare a casa. Forse per un istante sentirsi una casa sola. Sai che

fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

pago tutti. Fateci largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati come

0: gente c'è,
1: bocca chiusa,
0: guarda quanta gente c'è,
1: bocca chiusa.
2: Rai Radio tutta italiana.

0: ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

0: sento voce gridata, digitata sul web, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: Pinza tutta la maghera, stanna coscio baccara. Cazzo è caldo in mezzo all'era, vedemo come mamma fa, fa, fa, fa, fa, fa. Voglio che sei ta, ta, ta, ta, ta, ta. Tensione che coscia. Tensione che brucia. Ti piace la

0: Ubacala.
1: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: 'Mi ritorni in mente' puntuali su Rai Radio Tutta Italiana per ricordare un anno e naturalmente ascoltare le canzoni di quell'anno. Oggi il 1979, era il 28 gennaio, Deng Xiaoping compie il primo viaggio ufficiale negli Stati Uniti di un rappresentante del governo della Cina Popolare. 3 maggio 1979, diventa primo ministro in Inghilterra Margaret Thatcher, prima donna ad occupare la carica di capo di governo. Il 16 luglio in Iraq diventa presidente Saddam Hussein. 27 agosto in Sardegna Fabrizio De André e Dori Ghezzi vengono rapiti. Il 17 settembre Madre Teresa di Calcutta riceve il premio Nobel per la pace. 4 novembre a Teheran in Iran un gruppo di studenti musulmani occupa l'ambasciata americana. Il sequestro degli ostaggi dura 44 giorni. Era il 15 dicembre del 79 e iniziavano le trasmissioni della terza rete della Rai. Moriva il 12 febbraio Jean Reno Noir, il regista francese. Si spegneva anche il calciatore ed allenatore del Milan Nereo Rocco, era il 20 febbraio. Ugo La Malfa, il politico, moriva il 26 di marzo. Alighiero Noschese, celebre conduttore e imitatore televisivo, moriva il 3 dicembre. Film usciti nel 79: Kramer contro Kramer, Fuga da Alcatraz, Apocalypse Now, Ratataplan, Rocky II, Sindrome cinese, Star Trek, I guerrieri della notte e Moonraker, Operazione Spazio. Sanremo nel 79 lo vinceva Mare di Mino Vernaghi. Al secondo posto Enzo Carella con Barbara, al terzo posto i Camaleonti con Quell'attimo in più. E adesso un anno di musica, il 1979 qui su Rai Radio Tutta Italiana.

Avete ascoltato Mi ritorno in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: ma è meglio quando vestivamo tarocchi.
1: Sì, sì, sì.
0: Questi amici non lo sono mica, sono solo numeri in rubrica. Cerco una via di uscita, e che Dio mi benedica.
2: Rigiriamo tutte le boutique, ricompriamo un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi,

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
3: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Iniziamo con la classifica dei dischi caldi e siamo proprio all'apice dell'estate 2026 con questa classifica che inizia il 15 agosto ma vi terrà compagnia in tutta questa settimana, che dovrebbe tra l'altro traghettarci verso temperature più umane, mentre ci traghetta anche verso la fine di questa estate, dove verrà poi decretata la canzone vincitrice dell'estate 2026. E allora iniziamo con la classifica dei dischi caldi. Non so se anche voi siete in finte ferie più o meno come me, però insomma parliamo di musica e sono molto felice di farla qui su Rai Radio Tutta Italiana, anche perché appunto coltiviamo, amiamo, promuoviamo quella che è la musica italiana, che ovviamente in estate si caratterizza per essere musica di un certo tipo, anche se per questa stagione ci sono stati delle eccezioni anche molto interessanti. Allora, prima di arrivare alla 20ª posizione come al nostro solito, vediamo anche che cosa è successo dalla 25ª posizione in su. E allora, stabile in 25ª posizione America di Gianna Nannini, Marrakech. Tra l'altro il progetto di Gianna Nannini verrà appunto presentato nei primi giorni di settembre, quindi siamo molto molto curiosi di capire come vuole festeggiare la sua carriera. In 24ª posizione sale una canzone secondo me molto bella di quest'estate, che è l'ultima canzone di Giuri con Biagio Antonacci, e visto che ha una vena anche molto malinconica probabilmente prenderà piede proprio a fine estate. 23ª posizione stabile Carmela di Cioffi, 22ª posizione in discesa Romantica di Ultimo, 21ª posizione per Tuca Macarena di Baby K, e arriviamo finalmente alla 20ª posizione in salita, pensate un po', una canzone uscita il 5 giugno della nostra Dito nella Piaga, è Businessman.

0: E siamo alla 19ª posizione. Iniziamo a parlare di giovanotti perché ne parleremo molto durante questa classifica. Siamo DNA con Gabri Ponte. Gabri Ponte che lo ha accompagnato nella prima data del tour. Tra l'altro sapete che è stata sospesa la data di Barletta, poi ne parleremo, ma sui social, se vedete, ci sono delle immagini molto divertenti di Gabri Ponte in console e Jovanotti che balla. Insomma, è stata un'imitazione poi riproposta dallo stesso Jovanotti sui suoi social. Insomma, seguiremo un po' la storia di Jovanotti perché insomma sta raccontando diverse cose e ne parleremo quando più avanti incontreremo altri brani di Jovanotti in classifica. 19ª posizione dei dischi caldi, DNA, Gabri Ponte con Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo alla 18ª posizione della classifica dei dischi caldi di questa settimana di Ferragosto. Allora scendono Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo con La Costiera Amalfitana, una canzone pubblicata il 3 luglio, decisamente estiva, e quindi visto che l'estate sta finendo, più o meno insomma scende in 18ª posizione.

17esima posizione, è in discesa, ma diciamo una delle canzoni che sta resistendo di più nelle 20 canzoni più trasmesse dalle radio italiane, è arrivata in 17esima posizione, Maledetto Me di Fulminacci, canzone pubblicata il 1° maggio, quindi un ottimo risultato per Fulminacci.

salita. Lo dicevo che verso la fine d'estate generalmente le canzoni un po' più malinconiche prendono piede, lo è anche La città degli angeli del nostro Achille Lauro in 16ª posizione.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Questa canzone invece è un po' un unicum di questa estate, no, è partita, è stata pubblicata in primavera, pensate, il 27 marzo, è ancora in classifica, scende e invece questa settimana risale in quindicesima posizione e quindi dura ancora questa testa gira di Fred De Palma con Anitta e Amy Schilla, che è uno dei veri fenomeni di questa stagione, ma insomma iniziata molto ma molto presto, quindi quindicesima posizione per la testa gira.

dalla 14ª posizione in su abbiamo tutte posizioni stabili, e questa cosa è abbastanza incredibile perché insomma non succede in maniera così continuativa, ma abbiamo ben quattro posizioni stabili dalla 14ª in su, e quindi ripartiamo da Madame con Mama non Mama.

tredicesima posizione dei dischi caldi della settimana di Ferragosto con Irama, un brano pubblicato il 15 maggio. Siamo con Cabana.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Dodicesima posizione per un artista che sarà uno dei protagonisti della Notte della Taranta, probabilmente uno dei più attesi, perché nella sua musica, che sembra in qualche modo ammiccare al latinoamericano, in realtà ci sono suoni mediterranei e temi molto importanti. Insomma, vanno ascoltate bene le canzoni di questo artista, quindi è uno dei più attesi di questa Notte della Taranta in Puglia. Parlo di Saif, in questo caso in dodicesima posizione dei dischi caldi c'è Parlar d'amore.

siamo alla vetta della classifica dei dischi caldi, undicesima posizione per Jovanotti con questo duetto insieme ad Alfa, che sta caratterizzando la sua estate ed anche il suo tour. Ovviamente parlo di Buon Vento. Allora, ci sono due o tre cose che volevo dire su Jovanotti. La data saltata di Barletta, il concerto del 17 agosto, veramente qualche ora prima del concerto è saltato tutto perché l'ARPA ha rilevato delle particelle di amianto subito dietro il palco che stavano allestendo, ma era una ricerca che stava facendo già la Trident, che è la società che produce il tour di Jovanotti. Quindi è un anno che si è scelta quell'area e pensate, tutti i controlli poi sono andati a buon fine soltanto qualche giorno prima. I biglietti verranno totalmente rimborsati, certo non si possono rimborsare le prenotazioni negli hotel qualora non fosse possibile per voi disdire gli hotel, e quindi questo sicuramente è un danno, però non voluto, perché in questo modo si preserva comunque la salute di tutte le persone che volevano partecipare a questo concerto. Non è stato ancora riprogrammato, prima all'inizio si parlava di Bari, ma probabilmente non verrà proprio riprogrammato. Devo dire insomma che Jovanotti, che sta raccontando tutto il suo tour anche col Giova Giro, perché sta raggiungendo le varie tappe del tour in bicicletta con alcuni amici, colleghi, con dei professionisti oppure con dei fan che lo raggiungono, insomma era abbastanza amareggiato dopo la data di Monte Silvano. Mentre io vi invito a seguirlo proprio sui social, proprio per questo racconto che sta facendo, una sorta di linea Giova, molto interessante perché è molto diretto ed è un tuffo nella vita, e quindi nei momenti in cui si parla di grandi numeri, di grandi location per la musica, è interessante che lui vada a cercare il contatto umano one to one anche con questo Giova Tour. Secondo me è un messaggio molto bello. Mi dispiace che ci siano state delle bruttissime critiche sui social, anche in un articolo insomma molto lungo, sul fatto che Jovanotti proponga una festa nel momento in cui nel mondo non si festeggia assolutamente nulla. E beh, io mi ricordo mio padre che mi raccontava che durante la Seconda Guerra Mondiale ogni scusa, anche sotto i bombardamenti, per fare un minimo festa c'era, e si cercava proprio per superare questo terrore e questa angustia e questo dolore che il tempo portava. Quindi Buon Vento a tutti voi. Qui finisce la classifica dei dischi caldi con Jovanotti e Alfa. Ci ritroviamo tra brevissimo sempre su Rai Radio Tutta Italiana per la top 10 della settimana di Ferragosto, qui per la Top Week con Maria Cristina Zoppa. Ogni bene.

0: ore 8. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Radio Tutta Italiana.
2: Sì, noi sì, noi che qui.

0: vita fino in fondo veramente bene.
1: Me
0: e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però.
1: Me e te.
0: È quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini. Tu no, e temo.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Allora qui dovrei fare proprio squillo di trombe, parta la top 10 della settimana di Ferragosto. Beh, insomma, una top 10 molto importante. Vi dirò che ci saranno colpi di scena come non ci sono stati in queste settimane, no? È sempre stata una classifica molto movimentata, ma la canzone regina di questa settimana non ce la saremmo mai aspettata, non per l'artista, ma perché insomma non era nelle prime posizioni in queste settimane. Allora partiamo da due posizioni stabili, la decima posizione per Francesco Gabbani, al quale mandiamo un grandissimo abbraccio e bacio, perché insomma questa settimana durante una tappa in Sicilia si è sentito male e ha dovuto abbandonare il palco. Devo dire che gli artisti stanno soffrendo tantissimo il caldo, perché si ha sempre l'idea che l'artista sia un privilegiato che faccia una vita così super fica, tranquilla, in posti bellissimi. In realtà insomma soprattutto il live richiede un fisico bestiale, direbbe Luca Carboni, non da poco, e insomma Gabbani, dopo vari spostamenti e sbattimenti, come ha detto lui, ovviamente è crollato, quindi, ma è tornato subito sul palco, quindi siamo tutti tranquilli insomma per lui, però è veramente una stagione complicata, perché comunque come i lavoratori che sono sotto il sole e a un certo punto devono sospendere il lavoro, anche nel mondo della musica purtroppo ad esempio le prove si fanno il pomeriggio, e ne so qualcosa perché anch'io mi sono cotta e lestata tante volte sui palchi in Italia, e quindi ci vuole veramente tanto fisico e tanta pazienza anche. Però insomma è sempre nelle prime 10 posizioni della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, quindi grande soddisfazione quest'estate per Francesco Gabbani con Summer Funk.

E siamo alla nona posizione, una bossa nostra per la nostra Gaia, firmata anche da Riccardo Zanotti, che è il cantante dei Pinguini Tattici Nucleari, e quindi rimane stabile nona posizione Gaia.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Ottava posizione per una canzone pubblicata il 19 giugno, White Girl Wasted con Anna.

settima posizione, ecco qui una delle poche canzoni in controtendenza che non scendono ma che salgono nella top 10 di questa settimana, Emma con Fabi Fibra per Antidroga.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E dalla sesta posizione di questa classifica delle top ten iniziano una serie di discese, in realtà di pochissime posizioni, ma che vanno a delineare poi una risalita incredibile della primissima posizione, quindi un po' di suspense in questa classifica. Comunque scende di pochissimo Canto d'amore in sesta posizione di Angelina Mango e Marco Mengoni, per me insomma una delle canzoni più belle, se non la più bella di tutta quest'estate, pubblicata il 12 giugno. Questo è Canto d'amore.

quinta posizione è una delle posizioni preferite da questo artista, che è Samurai J, una canzone pubblicata il 22 maggio. Vi invito sempre ad andare ad ascoltare l'album, che è Amatore, che è poi il vero cognome di Samurai J, che si chiama Genaro Amatore, e questa è Flamenco Paranoia.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Altra discesa in quarta posizione, l'abbiamo trovato anche in prima posizione nelle scorse settimane, però scende, anche se di pochissimo, Tommaso Paradiso con Per una canzone scritta insieme a Davide Simonetta, che è autore di tantissimi grandi successi nella musica italiana, e questa è Agitare Coca-Cola.

e siamo finalmente sul podio della classifica delle top 10 di Ferragosto, quindi classifica importantissima per quest'estate 2026. Insomma, non sono usciti dal podio per pochissimo, anche perché è dall'inizio di quest'estate che li troviamo sempre sul podio, quindi resistono per almeno per questa settimana in terza posizione i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento.

Allora, adesso potete iniziare con la seconda posizione a farvi un calcolo, perché scende in seconda posizione, era prima la scorsa settimana, Partenope, la canzone di Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors, quindi va in seconda posizione, canzone pubblicata il 5 giugno, per molti è già la canzone dell'estate 2026, ma attenzione, iniziate a fare i calcoli, quale può essere la posizione numero uno. Noi nel frattempo ascoltiamo Partenope e poi andiamo alla vetta di questa top 10 della Top Week di Ferragosto.

E ci siamo, prima posizione, ecco, è una cantante che se l'è meritato proprio, diciamo così, sul campo questa prima posizione, anche perché tornerà proprio in questi giorni in tour, e tra l'altro anche vicinissimo a casa mia, a casa dove sono in questo momento, quindi credo che farò un salto a salutare la nostra Noemi, che insomma ha avuto un brutto incidente più di un mese fa ormai su un palco, cadendo proprio dal palco, quindi l'abbracciamo virtualmente e l'abbracciamo anche con questa prima posizione della top 10 delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Tu cosa fai questa sera? Effettivamente la sento ovunque, nei locali, insomma nelle piazze, nei balli che si fanno anche nelle varie feste, insomma rionali, e quindi ci piace che Noemi abbia riacquistato questa ennesima vita musicale, ci piace che stia anche in prima posizione in questa settimana di Ferragosto, quindi a lei ogni bene a tutti quanti voi. Anche se siete in finte ferie, godetevi quelli che sono i vostri affetti e i vostri amori. Quindi chiudiamo prima posizione Noemi con Tu cosa fai questa sera, e poi vedremo cosa succederà la prossima settimana anche qui su Rai Radio Tutta Italiana. Continuate ad ascoltare la nostra buona musica, ci sono in questi giorni le repliche di Disco Rai il mercoledì e il venerdì, e poi ogni giorno anche un assaggio di quelli che sono i podcast originali pubblicati appunto da Rai Play Sound. Ve ne mettiamo qualcuno anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, ma quando camminate, quando andate a correre, oppure quando siete in spiaggia, in montagna, potete ascoltare tutta una serie di podcast originali proprio sulla nostra piattaforma Rai Play Sound. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: L'edicola di GR Parlamento.
1: Sono le 10:02, una buona giornata, buon Ferragosto dalla redazione di GR Parlamento in studio Francesca Rinaldi. Oggi è sabato 15 agosto, i giornali si dividono sulle aperture, alcuni decidono di puntare sul caso Ranucci La Vitola. E allora partiamo proprio da queste prime pagine. E allora Repubblica, La Vitola non è finita, al setaccio telefoni e PC per capire tutti i contatti del faccendiere, ipotesi di un terzo livello. Tavares dal Camerun, tornerò, non merito il carcere. Ranucci, il governo vuole sostituirmi. E altri titoli della prima pagina che vogliamo leggere: gli italiani via dal villaggio assediato dai coloni, si parla di Cisgiordania, siamo stati costretti dall'esercito israeliano. E poi alle porte di Ceuta le sponde blindate come in guerra. E poi una notizia di minor rilievo però interessante: Francia, social agli under 15, la corte boccia il divieto, è un limite. Infine, i nostri jet abbattono un drone nei cieli baltici, caccia italiani che partecipano alla missione NATO di difesa aerea dei Baltici hanno abbattuto un drone nei cieli della Lettonia, l'ipotesi di un velivolo ucraino fuori rotta. Poi il Foglio, che come sempre ha tanti titoli sulla prima pagina, però noi scegliamo quello che riguarda appunto Ranucci. Il telefono mestolo di Ranucci non lascia report, rilancia e avvisa, o le chat di tutti, se mi tolgono la conduzione allora ci divertiamo, e se il signor Perbene Rossi non riuscirà a castigarlo, i gusci a lui e il caciucco a Sigfrido. Altri titoli su argomenti di cui poi ci occuperemo: reati in calo e non solo, come giustificare le derive securitarie, perché le buone notizie sulla sicurezza imbarazzano opposizione e governo, un tema sul quale Cerasa ha già scritto nelle settimane passate. Poi abbiamo anche l'altra voce, quotidiano nazionale: Ranucci sfida il governo, si apre un braccio di ferro dopo la censura del comitato etico. Il post del giornalista: vogliono la mia sostituzione. La Vitola e i quattro della banda chiedono di riparlare con i PM. Siamo poi al giornale: La Vitola e i segnali in codice nella telefonata con Ranucci, al setaccio degli inquirenti i colloqui tra il conduttore e il faccendiere. Lady Tavares, mio marito non fa male a nessuno e lui non temo il ritorno. Questo lo diceva qualcuno che cantava Non escludo il ritorno, ma questo è un altro discorso. Il Messaggero: i depistaggi di La Vitola, i silenzi di Ranucci e i dubbi della procura, l'ex editore chiede di essere di nuovo sentito. Rai, CDA diviso sul caso report, Rossi si prepara il verdetto. E anche qui sulla prima pagina c'è Cisgiordania, 5 italiani costretti ad andarsene, l'assedio dei coloni alle case dei palestinesi. Abbiamo poi anche Libero, che propone quella che chiama esclusiva, ma in realtà poi ce l'hanno anche altri giornali, parla l'uomo di La Vitola. Gomez, Clesio, Tavares al Libero: sono in Zimbabwe, non in Camerun, a brevissimo torno in Italia, non ho paura dell'arresto, dirò la verità. Anche questo lo leggeremo. Siamo poi ad altri argomenti di apertura, e proprio il caso della Cisgiordania, quanto sta avvenendo con le violenze dei coloni israeliani. Israele, lo scontro sui coloni aumenta, la tensione in Cisgiordania, le pressioni degli Stati Uniti, Netanyahu condanni l'assedio con l'ambasciatore che aveva parlato di terrorismo. Anche 5 italiani costretti dall'esercito a lasciare il villaggio assediato. Anche qui c'è comunque il caso La Vitola, i PM ripartono da PC e telefoni, Ranucci resiste sul report, niente passi indietro. E Selvaggia Lucarelli, in un'intervista a Fabrizio Caccia, parla di un Sigfrido spregiudicato con fonti e stagiste. E anche qui poi social agli under 15, bocciato il divieto, in Francia l'alta corte ferma la legge Macron, i ragazzi devono potersi esprimere. Il Manifesto, la colonia infame, ricorderete forse celebre libro di Alessandro Manzoni, La colonna infame, e al quale questo titolo si rifà. La foto mostra dei coloni che issano una bandiera israeliana su una collina alla periferia della città di Beit Saur in Cisgiordania. Dopo una settimana di assedio delle case palestinesi a Qusra, l'esercito non caccia i coloni ma gli attivisti solidali con le famiglie prigioniere. Tel Aviv trasferisce i poteri di gestione, tra virgolette, della Cisgiordania dalle forze armate alla polizia, un altro passo verso l'annessione. E andiamo poi a domani. Israele, Netanyahu senza limiti, assolve i coloni, attacca Londra. 5 attivisti italiani sono stati evacuati dal villaggio palestinese di Kusra, assediato dagli estremisti. Il mondo condanna la tolleranza della violenza, l'Italia tace. Bibi, Regno Unito, Repubblica Islamica. Cioè, secondo lui il Regno Unito appunto è una repubblica islamica. Siamo poi ad altri titoli di diverso taglio, diverse scelte appunto da parte dei giornali. Manovra, duello sulle banche, titola La Stampa. Il cantiere della finanziaria da oltre 30 miliardi, tra le misure anche l'estensione della ZES e le semplificazioni per le rinnovabili. Tassa, i big del credito, tensione Lega Forza Italia. Meloni Media aspetta l'esito per la procedura UE sul deficit, trattativa in salita. IRPEF, contratti e pensioni, gli altri punti chiave per il governo. Bonus casa, ipotesi proroga. Siamo poi al Fatto Quotidiano. Camere e regioni, un mese di ferie, metà Italia a casa, in aula solo a settembre, in barba agli italiani. Ma come ricorderemo più avanti, le vacanze del Parlamento italiano sono le più brevi di tutti i parlamenti europei. Crisi e caro prezzi, 53% di chi parte di chi non parte in vacanza è in colpa la carenza di liquidità. I balneari, stagione 2026 salva grazie al turismo straniero. Avvenire, minori prima che migranti, il Papa e i più piccoli vanno sempre tutelati, il messaggio di Leone XIV per la giornata del rifugiato del 27 settembre. Ricongiungimenti familiari da promuovere, diritti da garantire, la proposta del Nobel ai bambini di Gaza, dopo Schlein aderisce Conte, 12.000 lettere ad Avvenire. Il Dubbio, carcere, il ferragosto delle riforme fantasmi, i reati calano ancora, al palo tutti i progetti per evitare l'inferno in cella, il Viminale certifica DDL sicurezza insensati, non dice proprio questo il Viminale, comunque lo capiremo più avanti. Il Sole 24 Ore, detrazioni del 7,30, crescono le richieste per salute, scuola e spese veterinarie. Questo è il titolo principale. Ce n'è un altro poi anche interessante sulla prima pagina del Sole 24 Ore. Squadre di A e B, parliamo di calcio, quasi il 50% sotto il controllo di capitali esteri. L'80% delle proprietà straniere proviene dagli Stati Uniti. L'espansione a stelle e strisce del calcio nostrano è cresciuta dopo la crisi legata alla pandemia. Sui 40 club di Serie A e Serie B che prendono parte alla stagione 2026-2027, al via dal prossimo 22 agosto, sono 19 quelli che di fatto nell'ultimo decennio sono finiti nell'orbita di investitori esteri, l'80% dei quali provengono dagli Stati Uniti. E comunque è un dato interessante. Ultime prime pagine per concludere. La Nazione e il quotidiano nazionale. Ferragosto, l'Etna non si placa, restano a terra 500.000 turisti. Effettivamente è un tema un po' sottovalutato dagli altri giornali. L'aeroporto di Catania è chiuso, tra l'altro abbiamo appreso poco fa che sarà chiuso almeno fino a questa sera. Comiso e intermittenza, la peggior crisi da 20 anni, 13 milioni di italiani in vacanza, la nuova tendenza, meno lusso, più silenzio. Il Secolo XIX, Genova pronta a chiedere un maxi risarcimento per il crollo del Morandi, l'annuncio di Salis alla commemorazione, Bucci, opere, serve velocità. Infine Il Tempo, Ellie ha perso la parola, basterebbe scusarsi, ma da 3 giorni la vitola ha confessato di essere il mandante dell'attentato dimostrativo contro l'amico La Rucci, ma Ellie, che il 18 ottobre scorso accusò subito la destra, ora tace, è giù di voce, ha il telefono scarico, è imbavagliata o è solo faziosa e scorretta? Questo è il titolo e le domande di apertura del Tempo, dove poi dobbiamo citare la vignetta di Osho con questa foto in cui si riconoscono Ranucci e la Vitola a cena. Ricordiamo che la Vitola è titolare, insomma, di un ristorante. Da Valterino è esplosivo pure lo spaghetto allo scoglio e c'è appunto la sovraimpressione, la scritta in sovraimpressione attribuita, diciamo, alla Vitola: vuoi mangiare qualcos'altro? E Ranucci che risponde: che me vuoi far scoppiare? Vabbè, sempre ficcante Osho con queste vignette. Allora, partiamo dalla vicenda delle ferie del Parlamento, con cui apre il Fatto Quotidiano. Camere e Regioni, un mese di ferie, metà Italia a casa, politico lavoro d'oro, oltre un mese di ferie per Camere e Regioni, scrive Lorenzo Giarelli. Rinnovo gli auguri di buone vacanze ai presenti, che ringrazio particolarmente anche agli assenti. E il 7 agosto, ora di pranzo e dopo 12 imperdibili minuti di seduta, il presidente del Senato La Russa congeda i pochi intimi che siedono di fronte a lui. Del resto il riferimento agli assenti non è casuale. passate buone feste, ci vediamo il 9 settembre. Beh, è stata una seduta rapida per incardinare un decreto legge. Un mese abbondante di chiusura per il Senato, condizioni identiche alla Camera, l'ultima seduta d'aula è del 6 agosto, con giusto l'imprevista convocazione ferragostana del ministro Piantedosi al Comitato Schengen. I tempi di chiusura del Parlamento più o meno sono rimasti gli stessi in tutti gli ultimi anni. L'imbuto di provvedimenti legislativi porta ad approvare il più possibile entro la prima settimana di agosto, rimandando a settembre i nodi più spinosi per la maggioranza. Le commissioni potrebbero tornare a riunirsi qualche giorno prima del 9, sì, solitamente la settimana precedente, altrimenti l'appuntamento è direttamente in aula. Secondo uno studio di Pagella Politica, in tempi recenti l'unico anno con ferie accorciate fu estate 2020, piano Covid, quando Camera e Senato chiusero rispettivamente per 22 e 23 giorni. Il resto sono oscillazioni fisiologiche, col picco toccato nel 2017, quando i parlamentari abbandonarono Montecitorio e Palazzo Madama per 39 giorni. Politica d'agosto non ti conosco, si direbbe parafrasando un motto calcistico, ma deve essere una verità diffusa se si pensa che a meno di emergenza anche tutti i consigli regionali sono allineati alle ferie del Parlamento. Tra fine luglio e inizio agosto approvano l'assestamento di bilancio, poi appuntamento a settembre. La Lombardia, in onore della proverbiale efficienza, è riuscita a chiudere i lavori il 24 luglio, garantendosi così più di un mese e mezzo di ferie, con i lavori d'aula che dovrebbero riprendere intorno a metà settembre. Già l'anno scorso ci furono polemiche, giorni di stop 52, una chiusura quasi scolastica. L'ordine di grandezza sarà lo stesso anche per l'Emilia-Romagna, che ha approvato l'assestamento di bilancio il 23 luglio e tornerà attiva a settembre, scavallando di un pezzo il mese di ferie canonico. E ancora, in Calabria i lavori sono terminati il 5 agosto, qualche commissione riprenderà la settimana del 31, ma l'aula potrebbe anche slittare a quella successiva, anche se c'è da dire che già in altri momenti dell'anno è capitato che il Consiglio non fosse convocato per oltre un mese, pur senza ferie nel mezzo. Come detto, è la norma un po' ovunque, settimana più settimana meno. In Sicilia l'Assemblea regionale ha brindato all'estate il 5 agosto, fissando la ripresa per l'8 settembre. Notevole eppur beffardo il messaggio con cui il renziano toscano Francesco Casini il 5 agosto ha salutato i suoi follower sui social, dando appuntamento a un mese più tardi, un rapido aggiornamento dal Consiglio prima di una breve pausa estiva. Ma che dice breve? Brevissima. Il Sole 24 Ore, Parlamento chiuso, la politica riparte dopo Ferragosto con le feste di partito. L'agenda cura di Andrea Marini. Parlamento chiuso per ferie, l'attività riprenderà a partire dal 1 settembre nelle commissioni del Senato, mentre per le aule il giorno cerchiato in agenda è il 9 settembre. Per il governo invece il primo appuntamento dopo le ferie dovrebbe essere con un consiglio dei ministri attorno al 24 agosto. La proroga del taglio delle accise scade il 25. La politica però, passato Ferragosto, non resterà in vacanza per molto. Alle porte c'è la campagna elettorale per le politiche 2027 e la discussione sulla legge di bilancio. Così i ministri e i leader delle forze politiche hanno già il posto prenotato nelle tradizionali kermesse e feste di partito, che da fine agosto si allungano fino a metà settembre. Come da tradizione sarà il meeting di Rimini, giunto alla 47esima edizione, dal 21 al 26 agosto a segnare il ritorno della politica. Quest'anno l'ospite più atteso, sabato 22, è Papa Leone, ma come sempre ci saranno molti ministri, Salvini e Tajani su tutti, assenti invece i leader dell'opposizione. 9 ministri saranno anche dal 27 al 29 a Ceglie Messapica per la 9ª edizione di La Piazza e il Bene Comune, la kermesse organizzata da Affari Italiani. Tra gli ospiti sono attesi anche per la prima volta Vannacci, nonché altri esponenti dell'opposizione. Per la premier Meloni invece la prima uscita pubblica è in agenda il 21 agosto a Taranto, accanto al capo dello Stato Mattarella, per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo, in attesa della tappa bar il 4 settembre per prendere parte alla festa organizzata da Fratelli d'Italia per celebrare il traguardo del governo più longevo della storia repubblicana. In attesa poi di Atreju, la kermesse di Fratelli d'Italia, che dal 2021 non si svolge più a settembre, come era stato da lontano 1998, ma a dicembre. Per Salvini invece l'appuntamento clou è a Pontida il 20 settembre per lo storico raduno dei militanti della Lega, che si svolge dal 1990, quest'anno il primo dopo la morte del fondatore Bossi e l'assenza di Vannacci. Da vedere come il leader leghista gestirà i malumori interni al partito per il calo dei sondaggi. Per l'altro vice premier Tajani, appuntamento in casa Azzurra Libertà, festa nazionale di Forza Italia Giovani, alla sua quarta edizione dall'11 al 13 settembre a Montesilvano Pescara, dove è previsto il tutto esaurito con 1100 giovani. Nell'opposizione, prima uscita per la segretaria PD Schlein, 6 settembre, festa regionale dell'unità a Martina Franca, in attesa del suo intervento a conclusione della festa nazionale dell'unità a Reggio Emilia, dal 26 agosto al 13 settembre. Ma prima Schlein sarà con gli altri leader del centro-sinistra, Conte e Bonelli Fratoianni, l'8 settembre alla terza festa nazionale a VS.

classe dal 6 al 13 settembre nel quartiere romano di Testaccio. Per il Movimento 5 Stelle infine l'attesa è per l'evento conclusivo di Nova a Milano 19 e 20 settembre, iniziativa nata per scrivere il programma di governo con la partecipazione dei cittadini. Giovanni Orsina sulla Stampa parla di un sistema politico che non regge le sfide del mondo. Benché il gabinetto Meloni si avvii a diventare il più duraturo della storia repubblicana, la sua longevità fatica a mascherare la precarietà strutturale del sistema politico italiano che le elezioni politiche potrebbero riportare in luce. Gli oppositori del governo hanno delle ragioni quando lo accusano di non averci fatto molto con questa stabilità, ma si dimostrano pessimi studenti di storia, osservatori del presente, perfino peggiori quando negano che nell'attuale situazione globale imprevedibile e gravida di rischi la stabilità sia un valore in sé. Oggi non ha alcun senso ragionare in politica italiana se non si parte dal quadro internazionale. Chiaramente bisogna confrontarsi con il mondo. Andiamo un po' più avanti. Al netto delle oscillazioni congiunturali nelle democrazie occidentali, questo caos spinge verso destra. Poiché lo genera la crisi di un ordine universalista, la risposta viene cercata in un ritorno al particolare, nell'enfasi sulla difesa di sé e della propria comunità. Al centro di quella ricerca e di questa enfasi c'è lo Stato-nazione, un'entità che per quanto indebolita è presente e visibile nelle vite quotidiane delle persone, ancora detiene potere e fornisce un qualche ancoraggio identitario. Le destre si stanno mostrando inadeguate a incanalare questa spinta storica che le favorisce in una direzione costruttiva, se non altro perché non riescono a pensare un nuovo equilibrio tra le reti di solidarietà internazionale e il proprio Stato-nazione. Nell'affrontare il nuovo mondo, però, le forze politiche progressiste appaiono molto più indietro, continuando a insistere sull'universalismo. La sinistra tradizionale si sta sempre più rinchiudendo nel recinto di un elettorato colto, benestante e urbano. Ampio sì, ma non abbastanza da sostenere una maggioranza. Insomma, è un caos globale quello che disegna Orsina. Il nostro sistema politico è del tutto impari a queste sfide. Le istituzioni restano fragili, a giudicare dai risultati degli ultimi referendum costituzionali 2029. Col voto dell'anno prossimo, anche la successione la presidenza sarà risucchiata nel vortice politico. La Gazzetta del Mezzogiorno ospita l'articolo di Francesco Giorgino, che parla appunto dell'intervento previsto il 4 settembre a Bari di Giorgia Meloni. Stabilità, credibilità e gradualità. Meloni a Bari, cala il tris della longevità. Il prossimo 4 settembre l'attuale governo diventerà il più longevo della storia repubblicana. Un traguardo che secondo il partito della Premier merita un festeggiamento in grande stile, appunto con una manifestazione nazionale al porto di Bari. Dal 22 ottobre 2022 l'esecutivo guidato da Meloni è formalmente in carica con le elezioni del 25 settembre. In questi anni sono state tante le vicende nazionali e internazionali che hanno condizionato l'agire politico di maggioranza e opposizione, a partire dalla politica estera ovviamente. A poco più di un anno dalla scadenza naturale della 19ª legislatura, quando ancora non si conosce la data delle prossime politiche, la Premier gioca la carta della rassicurazione, del rinnovo del patto fiduciario con gli italiani. Lo fa muovendosi in continuità con quel pronti con cui si era presentata davanti agli elettori 4 anni fa. A Bari non si celebrerà solo un importante risultato raggiunto, si rilanceranno i messaggi chiave per i prossimi mesi. Allora era pronti a governare, ora è pronti a consolidare i risultati conseguiti finora. E parliamo appunto della manovra, che è uno degli atti fondamentali di qualsiasi governo. Il clima è già teso, scrive La Stampa. L'articolo è di Luca Monticelli. Ferragosto concede una tregua alle tensioni dentro la maggioranza, ma dietro la pausa estiva continua a muoversi una delle partite più importanti degli ultimi mesi della legislatura. Tra settembre e ottobre il cantiere della legge di bilancio entrerà nella fase decisiva e il primo terreno di confronto è già individuato: le banche. La proposta della Lega di introdurre un prelievo del 5% sugli utili degli istituti di credito ha infatti riaperto una discussione destinata ad accompagnare il dibattito politico delle prossime settimane e intrecciarsi con la costruzione della manovra, l'ultima del centrodestra prima del voto. La finanziaria con cui l'esecutivo si presenterà all'appuntamento preelettorale dovrebbe valere oltre 30 miliardi, ma le risorse effettivamente disponibili dipenderanno da quanti spazi di flessibilità l'Italia vorrà prendersi con lo scostamento di bilancio. Sullo sfondo resta la procedura per deficit eccessivo, che il governo considera però un obiettivo gestibile. Il Ministero dell'Economia attende di conoscere il 22 settembre il quadro definitivo appunto sulla procedura UE sul disavanzo. Nella maggioranza parte la corsa delle rispettive priorità. A monopolizzare l'attenzione soprattutto l'iniziativa leghista appunto sugli extra profitti bancari, lo abbiamo detto, un'iniziativa già respinta da Forza Italia. Più prudente è la posizione di Fratelli d'Italia, che evita di alimentare polemiche nel piano dell'estate e ritiene che una valutazione definitiva su un tema così delicato spetti innanzitutto alla Presidente. Il tema bancario si inserisce peraltro in una fase di grande fermento del settore. Nell'intervista rilasciata ieri a Milano Finanza, Meloni ha affrontato anche il dossier Monte Paschi. Ha detto: mi auguro che non finisca smembrata.

Accanto al capitolo creditizio restano aperti gli altri grandi dossier della manovra. Sul fronte previdenziale la Lega punta a bloccare l'aumento di un mese dell'età pensionabile previsto dal 2027 e continua a ragionare su formule di maggiore flessibilità in uscita. Sul lavoro invece il governo valuta la conferma della tassazione agevolata sui rinnovi contrattuali e il rafforzamento dei premi di produttività. Il capitolo fiscale continua però a rappresentare il cuore politico della partita. Fratelli d'Italia punta a proseguire il percorso di riduzione dell'IRPEF per il ceto medio con l'estensione dell'aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro di reddito. Tra le altre misure sul tavolo, l'estensione della ZES al nord e il collegato sulle semplificazioni per garantire gli investimenti per le rinnovabili. Meno tasse al ceto medio, la sfida è qui, scrive Alessandro Sallusti nel suo editoriale su Libero. Vogliamo fare di più per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio, ha detto Meloni appunto nell'intervista a Milano Finanza. Su questo terreno lei si gioca buona parte della credibilità, mi permetto di metterla in guardia, scrive Sallusti. In Italia la classe media è trattata come un bancomat per coprire le follie della spesa pubblica, tra aliquote da strozzini e 12 tasse patrimoniali occulte e palesi che drenano ai privati circa 50 miliardi. Per il ceto medio la situazione è al limite della sopportabilità, per di più senza che riceva in cambio servizi all'altezza del corrispettivo. C'è soprattutto questo da dire. Ancora Libero, Salvini, legge di bilancio, cancelliamo la Fornero, leader della Lega, in manovra pronti ad alzare a 100.000 euro il tetto della flat tax. Vannacci, leggo che vuol fare una moschea a Milano, mai finché ci saremo noi. L'articolo è di Fabio Rubini che riprende l'intervento di Matteo Salvini, ospite alla Versiliana, al piano di pubblico. L'annuncio più forte arriva verso la fine: per la prossima legge di bilancio ho chiesto ai tecnici della Lega di anestetizzare la legge Fornero e permettere a chi ne ha i requisiti di andare in pensione prima dei 67 anni. Ancora chiederemo di alzare il tetto per la flat tax a 100.000 euro per 2 milioni di partite IVA in Italia. Capitolo banche, il ragionamento è semplice: volete la patrimoniale come da programma della sinistra o una tassa sui guadagni delle banche a cui noi prestiamo i soldi a interessi quasi zero, ma se li chiediamo indietro ci chiedono un tasso del 5-6-7%? Ecco, per me è giusto che i primi due istituti italiani diano un contributo in percentuale ai guadagni che fanno grazie ai nostri depositi. La stabilità ha un valore anche economico, continua Salvini. Governeremo a lungo. La sinistra è d'accordo solo su una cosa: batterci, ma poi governare è tutta un'altra cosa. Io penso che gli italiani ci rivoteranno non per le promesse, ma per quello che abbiamo fatto in questi anni, dice appunto Salvini. Adesso cambiamo argomento e parliamo di quello che sta succedendo in Cisgiordania. Lo facciamo partendo dal Corriere della Sera con l'articolo del corrispondente Davide Frattini da Gerusalemme. Gli USA e Israele fermate i coloni, italiani evacuati con i palestinesi, Trump irritato con Netanyahu. La tenda blu è tornata a sventolare come il vessillo del sopruso, i pali piantati nella polvere della strada che porta ai cancelli costretti a rimanere chiusi da una settimana perché l'esercito ha evacuato alcune delle famiglie palestinesi e 5 italiani che si trovavano con loro, ha dichiarato la zona militare ma ha permesso ai coloni di rimettersi in mezzo tra una vita normale nella propria casa e il terrore di uscirne, l'acqua e l'elettricità tagliate dagli sgherri là fuori. Hanno espulso gli attivisti con la forza, spiega Abdul Azim Wadi, il sindaco di Kusra. Il villaggio sta tra gli olivi ingrigiti dalla calura nel centro della Cisgiordania, al centro della violenza organizzata di quelli che vengono chiamati i giovani delle colline, cresciuti nelle scuole religiose degli insediamenti, impregnati dell'ideologia messianica, convinta che tutte queste terre spettino al popolo ebraico, fiancheggiati da ministri che sono al governo e la pensano allo stesso modo, impuniti perché di arresti i soldati ne seguono pochi. Nei primi 7 mesi di quest'anno i coloni hanno ucciso 18 palestinesi, già uno in più di tutto il 2025. Hanno fretta, sanno che con le elezioni alla fine di ottobre la situazione così favorevole potrebbe cambiare, anche se nessuno dei candidati a scalzare Netanyahu dal potere dopo un ventennio parla in pubblico di un possibile stato palestinese, in pochi pronunciano la parola pace. Per ora rassicurare le bande con la kippah all'uncinetto, simbolo del sionismo religioso, ci pensa Israel Katz, il ministro della difesa, che sta preparando un progetto per passare alla polizia la gestione dei civili israeliani che vivono in Cisgiordania. Non è questione di burocrazia, è contro la legalità internazionale. Israele come potenza occupante non può istituire due regimi diversi per garantire l'ordine pubblico, uno per i suoi cittadini e uno per i palestinesi. Il piano non rispetterebbe gli accordi di Oslo che il governo Netanyahu ha svuotato di valore, fino ai proclami di ministri come Ben-Gvir e Smotrich che propugnano l'annessione dei territori arabi implementata di fatto in questi anni.
Alcune delle famiglie palestinesi sono state costrette dai militari a lasciare giovedì le loro case. I generali promettono di risolvere la crisi in 3 giorni, già uno è passato. Nel frattempo i coloni restano. L'assedio ha causato la reazione durissima di Mike Huckabee, quello che citavamo nell'apertura, nella lettura delle prime pagine. L'ambasciatore americano in Israele lo ha definito terrorismo, lui che da pastore battista è un sostenitore degli insediamenti in Giudea e Samaria, come chiama la Cisgiordania, con il nome biblico. Però insomma persino lui si è, irritato per la vicenda. Da Washington starebbero cercando di convincere Netanyahu a condannare pubblicamente l'accerchiamento dei palazzotti di pietra bianca a Qusra. In tutta quest'area i coloni hanno intensificato gli assalti ai villaggi palestinesi. E questo è l'articolo, poi prosegue, non possiamo leggerlo tutto, ma insomma è abbastanza chiara la situazione. Andiamo anche a leggere su Repubblica: Cisgiordania, assedio dei coloni, gli italiani cacciati dall'IDF costretti a lasciare queste case, scrive Fabio Tonacci. I 5 italiani che erano da giorni nelle case assediate di Qusra per portare solidarietà alle famiglie palestinesi sono stati fatti evacuare. Siamo stati costretti ad andarcene, dicono. La polizia di frontiera israeliana si è presentata ieri mattina mostrando un ordine che stabilisce che tutta l'area è dichiarata zona militare chiusa, quindi in teoria nessuno, a parte i residenti, può rimanere. Inizialmente ci hanno detto che aveva validità un giorno, per cui dopo saremmo potuti tornare, racconta al telefono Nancy, italiana di 28 anni, arrivata sabato scorso insieme ad altri connazionali, 4 donne e un uomo, poche ore prima che i coloni di Tel Talpiot piantassero una tenda davanti alle 3 case per costringere i residenti ad andarsene, con la costante minaccia di sassate e il taglio dei cavi elettrici. Quando eravamo fuori, i poliziotti ci hanno mostrato un secondo ordine, sostenendo fosse appena stato emesso. Questo stabilisce che la military zone durerà fino al marzo 2027, quindi fino ad allora non saranno ammesse visite ai palestinesi che si trovano sotto assedio, insomma senza testimoni. Il gruppo di italiani ora è ospitato in un'altra casa non molto lontano. Stanno bene, hanno girato un video durante le fasi di evacuazione. I coloni nella notte tra giovedì e venerdì hanno innalzato di nuovo la tenda blu dell'avamposto che l'esercito aveva abbattuto 2 giorni fa. Gli estremisti, molti dei quali giovanissimi, rimangono nell'area più o meno nascosti. Sono mesi che i coloni tentano di cacciare queste famiglie. I palestinesi rimasti nelle abitazioni circondate nella periferia di Qusra sono 6 addirittura. Quando sono arrivati i soldati e polizia ieri mattina, gli estremisti sono fuggiti. Non ci sono i coloni, vedete, hanno detto i militari agli italiani mentre li accompagnavano fuori. Insomma, una vera presa in giro. Gli estremisti sono migliaia, questo è terrorismo ebraico. Questa è un'intervista che troviamo su Repubblica dell'inviata Anna Lombardi a Michael Mishtein, ex colonnello dell'intelligence, considerato tra i più influenti analisti politici israeliani. Dirige il forum studi palestinesi al Moshe Dayan Center. L'assedio alle famiglie di Qusra è orribile e vergognoso, ma purtroppo non sorprende. Il caos che i coloni stanno cercando di generare non è una coincidenza, c'è un piano. Attacchi e violenze promossi e incoraggiati da elementi governativi, sempre gli stessi, sionisti e religiosi, del ministro Smotrich. Mirano a espandere i territori, creando sempre più occasioni di scontro con i palestinesi per costringerli ad abbandonare le loro case. C'è voluta la dura presa di posizione dell'ambasciatore americano affinché intervenisse l'esercito per un'operazione peraltro non del tutto chiara. Quanto è grave la situazione? Il comportamento dei coloni radicali è molto preoccupante. Non sono 70 facinorosi, come dice Netanyahu, ma migliaia di estremisti, questo mi sembra evidente. Non vogliono un cambio di governo. Se Netanyahu sarà sconfitto, temo non accetteranno i risultati del voto democratico, potrebbero aumentare le violenze. L'ambasciatore americano ha espresso chiaramente il nervosismo di Trump. L'impressione è che Trump sia davvero molto arrabbiato con Netanyahu, non ne comprende gli obiettivi. Il presidente ha dopo la presa di posizione di Bibi sul piano di pace per Gaza, comprendendo che a poche settimane dalle elezioni il momento è delicato, ma si aspettava in cambio almeno la diminuzione degli attacchi su Gaza e la gestione dei coloni, cosa che non sta accadendo. Il vicolo cieco di Netanyahu, ancora su Repubblica, ancora Fabio Tonacci. Stretto nella morsa tra l'ultradestra e Trump, convitato di pietra di ogni dibattito politico israeliano, il tema della violenza tollerata dei coloni in Cisgiordania plana sulla campagna elettorale, e non per urgenza o convinzione, per costrizione, perché una delle 3 case assediate di Qusra, vessate da 8 mesi e nell'ultima settimana circondate, a un proprietario palestinese che è cittadino americano. Lui Ridi, 46 anni, titolare di una catena di pompe di benzina nell'Ohio. L'ambasciatore statunitense, sostenitore degli insediamenti ebraici, si spinge perciò a definire terrorismo
terroristi, giovani estremisti che calano dalle colline degli avamposti legali e bruciano, danneggiano, sparano. Non solo, la Casa Bianca pretende una condanna pubblica da Netanyahu. Insomma, cose che abbiamo letto anche negli altri articoli. Ferruccio Sanza sul Fatto Quotidiano riesce a sentire anche lui Nancy, una dei cinque italiani che erano a Kuchna, che racconta di questi cinque giorni isolati dal mondo in mano alla furia dei coloni. Si parla poi di padre Francesco Cavallini con i suoi ragazzi tra gli italiani che si trovano in Medio Oriente per portare sostegno e conforto. Padre Francesco Cavallini, 58 anni, è un gesuita. Prima era a Genova, ora a Palermo, vive con i giovani liceali e universitari. Da anni, invece di portarli ai campi in montagna, li accompagna nelle periferie difficili dell'Italia, anche in Palestina. Prima erano pellegrinaggi in Terra Santa, dopo il 7 ottobre i viaggi sono diventati altro. In tanti lo seguono, ragazzi tra i 20 e i 35 anni, liceali dopo la maturità, universitari. Temevamo che non sarebbe venuto nessuno, invece abbiamo dovuto organizzare addirittura due turni. Questi ragazzi si pagano tutto, viaggio, vitto, alloggio, invece di andare al mare fanno le vacanze qui. Il progetto si chiama Artigiani di Pace ed è organizzato dall'associazione Percorsi di Vita. E in chiusura di questa parte c'è l'articolo dell'Avvenire che parla sempre dell'iniziativa per sostenere, diciamo, la candidatura dei bambini di Gaza a Nobel per la pace. Tutti i bambini di Gaza, tutti i bambini, il senso della proposta del professor Mazzarale e le intenzioni di questo giornale che l'ha rilanciata. Nessuna esclusione, ma la scelta di un punto di osservazione su tante troppe guerre su cui conduciamo campagne costantemente. La risposta del direttore Marco Girardo a una delle obiezioni sollevate: il nostro impegno informativo e solidale per le ragazze afghane, i bimbi di Haiti, quelli ucraini, sudanesi, birmani. Beh, non si può negare che, insomma, Avvenire non faccia certo distinzioni di sorta tra bambini. 10:33, noi ci fermiamo per una breve pausa musicale.

E dopo il maestro Franco Battiato, noi riprendiamo con la lettura degli articoli dei quotidiani di oggi. Caso Ranucci, inevitabilmente lo abbiamo detto, è l'apertura di vari giornali. Noi partiamo dal Corriere della Sera. Ranucci deciso a non lasciare Report, i dubbi dei PM sui silenzi sulla Vitola. In procura il giornalista non ha mai citato l'amico, neanche dopo l'arresto degli attentatori. L'articolo di Ilaria Sacchetti. Toni, grazie alle pur lacunose ammissioni di Walter La Vitola, sappiamo ora che i quattro esecutori materiali dell'attentato dinamitardo contro il conduttore di Report, i piccoli pregiudicati della provincia di Avellino, eseguirono il blitz su preciso input. Si tratta di un piccolo progresso a fronte dei molti silenzi, ma per completare il quadro il PM antimafia Edoardo De Santis si propone almeno due obiettivi: in parallela a ulteriori analisi sui dispositivi elettronici di La Vitola, cellulari e PC, il magistrato potrebbe risentire i protagonisti degli avvenimenti di Pomezia, gli indagati e la vittima. Quindi si delegheranno nuovi approfondimenti ai carabinieri del nucleo investigativo del gruppo Frascati, che in questi mesi hanno offerto riscontri precisi. Sul serio incombevano rischi sottovalutati sul giornalista Rai, come ha sostenuto il faccendiere. L'intenzione di riascoltare Ranucci è maturata all'indomani dell'arresto e dell'interrogatorio di La Vitola. Dalla procura trapela perplessità verso una circostanza in particolare. Se è vero, come affermato dall'indagato, che questi suggerì l'ipotesi dell'intelligence israeliana dietro l'attentato del 16 ottobre, perché mai di tutto questo non vi è traccia nelle audizioni, in qualità di persona informata sui fatti del conduttore? Ancora ai primi di luglio, dopo l'arresto dei quattro, Ranucci fu riascoltato dal PM Villani, ma non ne parlò e mai citò La Vitola. Eppure vi era già traccia del tentativo di insufflare questa ipotesi con un collaboratore di Report, il giornalista Daniele Autieri. Perché mai? Potrebbe essere stata l'incapacità di Ranucci a riconoscere nell'amico La Vitola il motore del blitz. Certo, sta di fatto che i magistrati dell'antimafia vivono quel silenzio come un'occasione mancata. Il conduttore in tutto ciò va avanti lavorando al nuovo ciclo della trasmissione, di cui avrebbe parlato giovedì con il direttore degli approfondimenti Paolo Corsini. Non sarebbero sul tavolo le ipotesi di un passo indietro del conduttore o di richieste di risarcimento in caso di allontanamento del programma. Replica invece ai vertici Rai, che avevano lamentato un danno di immagine per l'azienda di conseguenze sulla raccolta, con conseguenze sulla raccolta pubblicitaria. L'avvocato di Ranucci, Roberto De Vita: ora la vittima di un grave attentato viene imputata la responsabilità di un danno di immagine e ne viene chiesta dalla politica la sostituzione. Un paradosso morale con conseguenze gravi per la democrazia. Tornando all'inchiesta, vi sono altri aspetti da approfondire, come l'ipotesi di una condivisione del progetto dinamitardo con una seconda persona oltre La Vitola, che sarebbe emersa da un colloquio tra La Vitola e gli inquirenti. La piramide sarebbe questa: i mandanti arrestati, commessi il mediatore e io la mente a fianco a me, dice il faccendiere in un'intercettazione con il manager Giovanni Bracale, a cui racconta il colloquio. Io ho detto e ci sarebbe anche un'altra persona e quindi avrei un capo, no, uno a fianco a lei. Ah, bene, va bene, questo è la parte dell'articolo. E il Corriere appunto si occupa, proprio in un altro articolo, dei dubbi, delle lacune, depistaggi e discordanze, quello che non torna sulla bomba a Pomezia. L'articolo è ancora di Ilaria Sacchettoni. L'avvocato Sergio Cola si trova al solito bivio: percorrere la via auspicata dai magistrati di una completa confessione del suo cliente, oppure temporeggiare in attesa che l'esposizione mediatica dei protagonisti della vicenda si attenui. Di fronte al fact checking della Jeep Iole Moricca, anche Walter La Vitola si è preso una pausa ferragostana di riflessione. Sotto la pressione carceraria, il faccendiere più dinamico e logorroico, copyright del suo avvocato d'Italia, potrebbe chiedere lui stesso di essere nuovamente ascoltato dal PM antimafia De Santi, se offrire una nuova versione dei fatti. Vale la pena ripercorrere allora i passaggi più ambigui del suo interrogatorio, quelli apertamente delegittimati dai risultati investigativi di queste settimane. La pista israeliana: l'imprenditore del Cefalù, il bistrò che attrae giornalisti e businessmen a Roma, ha per prima cosa tentato di autenticare ciò che la Jeep ritiene essere una bufala: il fatto che l'attentato del 16 ottobre scorso di fronte casa di Ranucci possa essere stato promosso dai servizi segreti israeliani. Tracce del Mossad in questa storia casareccia non ve ne sono. E inoltre, spiega la Jeep, a fronte di questo dato privo di riscontro emerge invece la circostanza riferita dal test Autieri, giornalista appunto di Report, secondo cui La Vitola, in evidente contraddizione con la presunta preoccupazione per l'incolumità dell'amico, ha cercato in vari modi di suggerire al collaboratore di Ranucci di indagare sulla pista dell'intelligence israeliana legata ai fatti emersi a seguito del servizio sul cantiere Vittoria. L'evidente contraddizione tra quanto riferito in sede di interrogatorio e quanto emerso in sede di indagine appare indice di una consolidata capacità di La Vitola di inquinare l'attività investigativa, dando vita a vere e proprie opere di depistaggio. Se vi era traccia di una manina del Mossad, perché incoraggiare Report a indagare ulteriormente su questo, peggiorando i rischi dell'amico conduttore? La scorta, non la politica.
Il motivo dell'attentato, dichiara la Vitola, non era il lancio di un'ipotetica

Guardo, la giudice evidenzia appunto la genericità delle ammissioni dell'indagato. Seppur ammettendo di essere il mandante dell'azione intimidatoria, la Vitola ha fornito ricostruzioni inverosimili su vari aspetti. Come generico resta sul quesito, non citato nelle carte, ma raccontato dal suo avvocato, che riguarda Ranucci. Aveva sospettato o meno il conduttore in un momento successivo all'attentato che dietro potesse esserci la mano dell'amico fraterno? Domanda che resta senza risposta. Vi è un altro punto debole individuato dalla GIP alla stregua di una chiacchiera, ossia le presunte violazioni alle indicazioni date dalla Vitola al suo factotum. Dice oggi dalla sua cella di Re Bibbia l'ex direttore dell'Avanti, che avrebbe suggerito a Gomes Tavares di realizzare un blitz appena simbolico, nulla a che vedere con la gelatina da cava piazzata dai quattro pregiudicati. Quanto riferito in merito all'incarico dato al coindagato Gomes e alla sua asserita violazione degli ordini impartiti appare totalmente inverosimile, stante il rapporto sussistente dei due. Gomes è uomo di assoluta fiducia di La Vitola e suo vero e proprio factotum. Quando Antonio Passarello, uno degli esecutori materiali del blitz di Namitardo, manifesta difficoltà, Tavares suggerisce di rivolgersi all'avvocato Cola, il difensore storico di La Vitola. Il factotum camerunense del faccendiere appare insomma legato mani e piedi al suo referente, che in effetti chiama dottore in segno di deferenza. Davvero avrebbe trasgredito una sua disposizione? Appare difficile. Ancora Corriere della Sera. Fabrizio Caccia intervista Selvaggia Lucarelli. La sua newsletter si chiama Vale Tutto, un blog senza reti di protezione. L'ultima cosa l'ha scritta su Ranucci. Non è stata tenera con lui, ha affermato che non è un santo. Nessun giornalista ha il dovere di esserlo, risponde, finché la vanità non prende il sopravvento. La tentazione di diventare un simbolo di purezza, di alimentare la retorica dell'eroe solitario contro il sistema, può essere molto seducente, soprattutto quando intorno a questa autonarrazione si crea un atteggiamento quasi fideistico. Il problema è che poi bisogna essere all'altezza di questa creazione dell'eroe senza macchie. Ranucci, come tutti, non lo è. Che idea si è fatta della bomba? Diamo per certo il fatto che Ranucci non sapesse, perché le carte dicono questo. Ci sono però alcuni elementi molto strani. A parte il discutibile rapporto di amicizia fraterna di Ranucci con un criminale, mi chiedo come sia possibile dipingerlo come un ingenuotto, un manipolato. L'inchiestista sgamato, capace di scovare intrighi di potere, che si fa manipolare dalla Vitola? In effetti, mai stata al Cefalù Bistrò? No, si vede che non conta abbastanza. Ha sbagliato Ranucci a frequentare uno come La Vitola? O per un giornalista d'inchiesta è quasi necessario diventare amico di personaggi al limite? Non facciamo passare l'idea che i giornalisti debbano diventare amici dei criminali per dovere professionale. Posso poi capire la fascinazione per il male, ma La Vitola non è Lucky Luciano. Qui stiamo parlando di un tizio che, tra una bomba e un sondaggio, inviava emoticon demenziali. Poi andiamo avanti e parliamo di Emilio Cresci, cioè di colui che online firma quella che secondo lei invece è l'autorecensione fatta da Ranucci medesimo del suo romanzo La Scelta. Sigfrido sostiene che è un profilo fake. E perché un profilo fake poi cancella quella recensione? Poi mi è stato girato dai suoi colleghi di Report. Dovrebbero essere fonti attendibili. Un audit interno della RAI però smentì tutto. Nessun Me Too a proposito appunto di alcune spregiudicatezze, chiamiamolo così, di Ranucci nei confronti di alcune donne che hanno lavorato con lui. Sono convinta che non molestasse fisicamente nessuno, ma sono altrettanto convinta del fatto che il suo rapporto con alcune fonti e collaboratrici sia stato appunto spregiudicato, che nel suo ruolo abbia commesso errori. È il famoso tema della simmetria di potere. Sei Ranucci, hai un enorme potere sulle carriere, dovresti avere una particolare cautela nel separare il piano professionale da quello privato. E questo chiaramente vale per tutti. Sul Corriere della Sera poi vengono riportate le parole del direttore di Repubblica, Stefano Cappellini. Non capita spesso a un giornalista di poter scrivere di una notizia avendo partecipato in prima persona a un pezzo della storia. È il mio caso. Qui il direttore di Repubblica racconta nel quotidiano la genesi del sondaggio con il quale La Vitola intendeva testare le potenzialità elettorali di Ranucci. Il giornalista spiega di aver incontrato La Vitola la prima volta a questo famoso ristorante nell'agosto 2023 durante una cena con una star della musica. Lo intervistò poi nel marzo 24 sul suo ruolo sulla casa Monte Carlo di Fini. Il terzo incontro, sollecitato dall'imprenditore a fine febbraio 2026 nel ristorante. Si parla di una persona di grande levatura e popolarità che potrebbe buttarsi in politica come possibile candidato premier del centro-sinistra, ma il nome non viene svelato. La Vitola sostiene che serve un sondaggio e chiede consiglio sulle domande da fare. Il 7 aprile La Vitola, con un messaggio, chiede a Cappellini se può mandargli la griglia per il sondaggio. Alla fine, il 20 aprile, gli manda un file con una decina di domande. Come impegno per provare a mettere
le mani su una possibile notizia è uno sforzo trascurabile, oltre che una innocua cortesia. Per le cortesie non si controlla il casellario, scrive il direttore. Dal giorno dell'incontro, nei 2 mesi e mezzo successivi, la Vitola mi contatta via chat 3 volte per il sondaggio. La prima, il 29 aprile, dice che la bozza è passata al vaglio di Mieli e Ranucci. Altri 2 contatti con messaggi e poi il 9 giugno la rivelazione del nome, Sigfrido Ranucci. Cappellini gli scrive subito: per me è una

Follia. Non ha chance di decollare, non è una cosa seria, pensa Cappellini e non ne scrive. L'ultimo messaggio il 7 luglio, la Vitola informa Cappellini di essere indagato come mandante. Ci sono poi queste interviste appunto a Tavares, una sulla Stampa, non ho fatto nulla che meriti il carcere, tornerò, è il socio appunto del faccendiere, sono qui per affari, non sono scappato, dice nell'intervista alla Stampa, a Repubblica, tornerò in Italia ma non merito il carcere, credo ancora nel mio amico, l'avvocato mi ha spiegato che non devo dire il nome del legale, non si sa perché, il legame con la Vitola va oltre il lavoro, siamo sempre state insieme, non mi devo arrabbiare con lui, non mi ha fatto niente di male, sono in Africa dove non lo dico, non ho fatto qualcosa per cui merito di andare in carcere, la procura di Roma la pensa diversamente, ho fiducia nella giustizia, risponde Tavares. Repubblica intervista anche Italo Bocchino, ex deputato, da Valterino andavo ma solo per comprare il pesce, a Sigfrido mai lesinate critiche, quando uscì di galera mi cercò per chiedere scusa a me, a Fini gli risposi che le scuse devono essere pubbliche. L'intervista è di Francesco Bei. Nelle cronache politiche di 15 anni fa Bocchino e la Vitola erano fieri avversari, fu proprio Bocchino, allora braccio destro di Fini, a fare per primo in TV il nome di la Vitola come autore del dossier sulla casa di Monte Carlo. La ricordavamo come il principale accusatore di la Vitola e la ritroviamo a frequentare il suo ristorante. Cosa è successo? Io denunciai pubblicamente la Vitola per la vicenda di Monte Carlo perché ebbi la notizia da una persona molto vicina a Berlusconi che assistette a questo colloquio surreale tra il cavaliere e la Vitola, quando quest'ultimo gli promise documenti falsi che tramite il governo di Panama avrebbe avuto da Saint Lucia, e lei va in TV da Santoro e spara il nome. Sì, il coinvolgimento di la Vitola nacque da una mia denuncia pubblica, fino ad allora il nome non si sapeva. E poi sono stato chiamato a testimoniare nel processo contro di lui con la Vitola presente in aula da detenuto. La Vitola sconta la pena ed esce dal carcere. Quando uscì di galera mi cercò per chiedere scusa a me e a Fini. Gli risposi che le scuse le avrebbe dovuto ripetere in pubblico, le scuse private ormai non servivano. Lui pubblicamente disse: Dio mi sta facendo pagare il male che ho fatto a Fini. A quel punto, pace fatta, mi fece presente con grandissima umiltà che aveva dei figli da mantenere e in caso avessi avuto bisogno di pesce, se potevo comprarlo dalla sua pescheria. Aveva bisogno, era appena uscito dal carcere. Mi annunciò anche l'apertura del ristorante e quindi sono andato. Comprava il pesce da lui, frequentava il ristorante. Ho comprato il pesce e ho cenato lì 6 volte, 2 delle quali in compagnia di Ranucci. Anche la Vitola si univa al tavolo, stava alla cassa, serviva i tavoli, salutava. Io del resto lo conosco dal 94. E l'amicizia con Ranucci come nasce? L'ho conosciuto contestandogli i servizi contro Fratelli d'Italia, in particolare contro Arianna Meloni. Quindi è una conoscenza recente, sì, negli ultimi 3 anni. Gli contestavo nel merito all'accanimento ossessivo contro la famiglia Meloni, una contestazione simpatica ma netta. Poi però ci andava a cena. Ma guardi che vado a cena con molti colleghi anche di altre aree politiche, ci si confronta con Ranucci, ho un ottimo rapporto. E vabbè. Scontro su Ranucci, scrive il giornale. Il futuro di Report spacca il CD a Rai, nei prossimi giorni l'addio alla guida. Questo scrive il giornale, ma vedremo ovviamente. Corriere della Sera, Toto Nomi, la Rai prende tempo sulla trasmissione, anche questo lo scopriremo. Però sull'argomento c'è un ultimo articolo che voglio leggere, interessante, di Mario Aiello sul Messaggero. Il romanzo dell'estate, la gara Movimento 5 Stelle PD, e se lo candidiamo? Ma c'è anche il rischio del boomerang, direi. Lo candido io o lo candidi tu? Magari alla fine non lo candiderà nessuno, perché la situazione di Ranucci potrebbe aggravarsi, visto che è già molto inguaiata per quanto riguarda la credibilità del telegiornalista di Report. Ma intanto nel Movimento 5 Stelle, nonostante Conte non si sia mai troppo esposto nella difesa di Sigfrido, e nel PD, dove Schlein disse addirittura che potesse esserci la politica dietro la bomba di Pomezia, si cerca di capire se mettere in lista Ranucci per le politiche sarà conveniente oppure no. È solo un ragionamento per adesso, ma non è che lanciare Ranucci come bomber in campagna elettorale contro il governo e Telemeloni in nome della libertà d'espressione che sarebbe in pericolo dalle nostre parti può portare voti? Si tratta appunto solo di ragionamenti e non è affatto detto che i massimi vertici del Movimento 5 Stelle, comunità politica che Conte sta cercando di razionalizzare in senso riformistico, almeno a Senato, possano vedere in Sigfrido un asset elettorale. I ragionamenti. Sia nel cerchio magico di Schlein, Sandro Ruotolo, la baffuta spalla di Michele Santoro, nei tempi eroici uno dei pochi dirigenti ascoltato dalla segretaria e lo scudiero più convinto di Sigfrido, sia in diversi ambienti stellati, il pensierino, almeno l'ipotesi, gira. Ranucci o non Ranucci? Se Conte non si sbilancia, è immaginabile anche il niet dei riformisti e la scarsa comunanza di cultura politica esistente tra il telegiornalista tribuno e il dottor sottile dei Dem, ovvero Franceschini. Tuttavia, l'odore dei voti, come l'odore dei soldi, può riservare sorprese inaspettate e cambiare le carte
carte in tavola, saremo a vedere tra qualche mese. L'ultimo tema, l'ultimo argomento di questa rassegna stampa di oggi è quello delle carceri e dei dati resi noti dal Viminale sui crimini appunto dell'ultimo anno. Il carcere non va in vacanza, scrive il Foglio, i numeri di un disastro politico, l'articolo di Anna Rita Di Giorgio. Lo scorso 17 giugno la Procura di Firenze ha sequestrato 7 sezioni del carcere di Sollicciano a causa delle pessime condizioni strutturali e igienico-sanitarie della struttura. È la prima volta che in Italia avviene, in seguito 250 detenuti sono stati trasferiti. Se tutte le procure d'Italia iniziassero a indagare, a sequestrare le carceri non idonee, chiuderebbero tutte, non ci sarebbe più posto per nessun detenuto. E se obbligatorietà dell'azione penale esiste, non si capisce perché questo non avvenga, liberando tutti i ristretti dalle patrie galere, immagino sia, c'è scritto dalle parti. Non è un paradosso, ma la realtà che vivono ogni giorno 60.000 detenuti e che in questi giorni i ferragossani stanno verificando parlamentari e volontari che, per tradizione pannelliana, stanno andando a visitare le carceri italiane, le quali, dopo un breve periodo di recupero legato al Covid, sono ritornate nel pieno del sovraffollamento e della pena disumana e degradante, come circoscritta dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Tra le 190 carceri italiane, i ristretti attualmente presenti sono 64.773, un sovraffollamento rispetto ai posti disponibili del 139,5%, con punte in diverse carceri del 149%. Le presenze sono prevalentemente maschili, 95% della popolazione carceraria, con oltre 20.000 stranieri, 31,5%. Quelli che secondo il governo dovrebbero scontare la pena nel loro paese invece continuiamo a rinchiudere qui. Il 15% soffre di disturbi psichiatrici da cura, circa 6.000 persone. Inoltre si segnalano forme diffuse di depressione e consumo di psicofarmaci. 80 suicidi nel 2025, le morti per altre cause sono state 89. Insomma, i dati sono quelli che sono. A fronte di questi dati che testimoniano da parte del nostro paese una violazione costante e continua delle norme del diritto internazionale e della Costituzione, i governi tendono a giustificarsi con la ricerca di sicurezza, il famoso in galera e buttare la chiave, a cui segue sempre un maggior aumento della fattispecie di reato, aggravanti e aumenti pene. Ma tutto questo serve realmente ad aumentare la sicurezza? I dati dicono di no. E qui si intrecciano questi due temi, carceri appunto e dati. Il Partito Radicale torna nelle carceri per denunciare il sovraffollamento, ricorda il Riformista nell'articolo di Giovanni Jacobazzi. Questa mattina il Partito Radicale tornerà nelle carceri per la tradizionale giornata di visite di Ferragosto, un appuntamento che quest'anno arriva con numeri esplosivi, quelli che abbiamo appena letto. Il Dubbio però smonta un po' questa tradizione. La grande lezione di Pannella è quel rito vuoto del red carpet, scrive Walter Vecellio. Estate 1976, Pannella e altri re radicali, Bonino, Faccio, Mellini, da qualche settimana sono deputati. Pannella, che da sempre predica il rispetto rigoroso della regola, impone che si studi in modo scientifico il regolamento della Camera, diritti, prerogative e doveri di un parlamentare. Si scopre che deputati e senatori, sol che lo vogliono, possono effettuare visite ispettive senza preavviso in carcere. Detto fatto, da allora Pannella e con lui un po' tutti i parlamentari radicali sono come di casa negli istituti di pena. Lunghe e minuziose visite cella per cella, colloqui quando li accettano con detenuti, poco importa se eccellenti o cosiddetti ladri di polli. E quindi loro sono sempre andati, però appunto arrivando all'attualità occorre scongiurare l'abitudine, la ritualità, la passerella, scrive Vecellio. Non è un red carpet la visita in carcere, la comunità penitenziaria chiede la disponibilità all'ascolto e che alle promesse corrispondano una volta usciti concrete proposte operative. Se la comunità penitenziaria, come diceva Pannella, è fonte di speranza per quelli che stanno fuori, anche quelli che stanno fuori devono esserlo per chi sta dentro. È una grossa e gravosa responsabilità quella che ci si assume con le visite in carcere. Ancora sul Dubbio. Cari politici indifferenti alla tortura, vi conviene davvero questa barbarie? Abbiamo a che fare con l'inerzia della politica rispetto alla tragedia del carcere da decenni. Cambiano le maggioranze, non la sciagurata indifferenza. Un ministro della giustizia tra i più apprezzabili per sensibilità alla condizione dei reclusi come Andrea Orlando rinserrò nel cassetto delle occasioni perdute la riforma da lui stessa costruita nel 2017 con gli Stati Generali. Inutile ribadire l'ostinata crudeltà dell'attuale esecutivo e della sua maggioranza che hanno
mano nell'ordine cestinato l'impeccabile legge Giachetti-Bernardini sulla liberazione anticipata, proclamato senza alcun seguito effettivo il trasferimento in comunità dei detenuti con tossicodipendenze, proposito dichiarato quasi 3 anni fa dall'allora sottosegretario Delmastro, oggetto di una legge appena approvata e perfettamente inattuata, però veramente approvata da pochi giorni. Ancora, il governo Meloni e la maggioranza di centrodestra hanno disegnato un percorso per far scontare in strutture collettive i domiciliari a chi avrebbe diritto a tale misura alternativa ma resta in cella perché non ha una casa. Tutto perfetto se non fosse che il progetto è partito con quasi un anno di ritardo rispetto all'annuncio e quelle pur poche migliaia di detenuti destinate a lasciare le nostre infernali galere trascorreranno il ferragosto nelle celle stracolme a 40 gradi di temperatura. Allora, il dubbio poi appunto scrive ancora il Viminale, reati in calo, ma allora perché si continuano ad adottare misure securitarie? Ed è appunto la domanda che si pongono anche altri articoli sui giornali di oggi, a parte insomma il Corriere della Sera, meno reati e più rimpatri, il report del Viminale, boom degli agenti feriti, zone rosse, effettuati oltre 2,3 milioni di controlli. Il sociologo però Marzio Barbagli, sociologo dell'Università di Bologna, dice che i numeri sono incompleti, mancano quelli che provocano il nostro senso di insicurezza. L'unico punto fermo è che diminuiscono delitti e femminicidi, ma accade da anni e non è merito di Meloni. Anche La Stampa scrive, riporta le statistiche del Viminale sui reati del 2026, calano omicidi e furti, meno donne uccise ma più violenza in casa. Avvenire ha intervistato il vicepresidente del CSM Pinelli, che propugna un patto tra istituzioni e società civile per offrire un futuro ai minori reclusi. Il reinserimento, dice, è una strada obbligata e passa da un'assunzione di responsabilità individuale unita a un percorso educativo da parte dello Stato, e su questo pensiamo ci sia poco da dire. Io stavo ricercando l'articolo del Foglio, eccolo qui, appunto con questo dramma appunto delle reclusioni in carcere, del sovraffollamento, delle condizioni alcuni deputati di Forza Italia, concludiamo così con diciamo l'aspetto più politico, hanno fatto approvare un'indagine conoscitiva sullo stato delle carceri, importante presa di coscienza da parte della maggioranza. È la conclusione dell'articolo di Anna Rita Di Giorgio che vi ho letto come prima parte, come introduzione, perché aveva tutti i numeri. Questa presa di posizione da parte della maggioranza, presa di coscienza anzi, ha fatto però imbestialire proprio la parte più manettara di governo. A rispondere è stata Giusy Bartolozzi, ex capo di gabinetto di Nordio, oggi consigliera giuridica del ministro per gli affari europei Foti. Condividendo il post con cui il deputato di Forza Italia Calderone rivendicava il via libera all'indagine, Bartolozzi ha scritto: «Forse l'onorevole Calderone è passato all'opposizione e non me ne sono accorta». Una battuta che nella sostanza contesta la scelta di un partito di maggioranza di chiedere un'indagine conoscitiva su un settore governato dalla stessa maggioranza, con i risultati disastrosi sia dal punto di vista umanitario che di sicurezza, che almeno nella giornata di oggi non si possono nascondere dietro le sbarre. Noi ci fermiamo qui con l'edicola di GR Parlamento, scattano in questo istante le 11, grazie a Francesco Ciaffardini alla parte tecnica e grazie a tutti voi per averci seguito.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: E riprendiamo la linea per proporvi un'audizione svolta dalla Commissione Covid, commissione d'inchiesta appunto sulla gestione soprattutto dell'emergenza sanitaria del 2020 e anni a seguire. Si tratta dell'audizione di Roberto Ricci, presidente dell'Invalsi, l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione. Buon ascolto.
2: Buongiorno a tutti, l'ordine del giorno reca al primo punto l'audizione del dottor Roberto Ricci, presidente dell'Invalsi, Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, al quale rivolgo un saluto e un ringraziamento, che sarà vostro ospite, sarà sentito nella forma di libera audizione nell'ambito del ciclo istruttore delle misure adottate per prevenire e contrastare la diffusione del virus SARS-CoV-2 nella seconda fase dell'emergenza epidemiologica. Intanto rivolgo un ringraziamento al dottor Ricci. Non so se ha un'introduzione, chiaramente puoi immaginare che il tema riguarda la pandemia e le risultanze rispetto all'Invalsi che avete riscontrato e anche i report che ha fatto l'Invalsi sulla pandemia. Non so se ha un'introduzione, se no dare la parola ai commissari per le domande. Se, direttamente ai commissari?
3: Sì.
2: Magari fa, ecco. Sì. Che cosa avete svolto, molto genericamente, l'attività che avete svolto e magari qualche risultanza, ecco.
3: Certo.
2: Una brevissima introduzione. Prego.
3: Grazie, buongiorno a tutte e a tutti, e grazie per questa opportunità. Invalsi, come certamente tutti sanno, si occupa della misurazione degli apprendimenti di base in alcuni gradi scolastici. Nel primavera del 2020 non si sono svolte le rilevazioni poiché le condizioni dei contagi, della pandemia, della sicurezza non l'hanno consentito e per questo poi l'anno scolastico successivo, che è proprio il periodo che ci interessa, cioè quello che comincia con il settembre del 2020, è stato un periodo di particolare e intensa attività, perché il nodo fondamentale è l'oggetto di studio non solo a livello nazionale, perché poi Invalsi rappresenta l'Italia in diversi tavoli internazionali di OCSE e IEA sempre sulla misurazione degli apprendimenti, era cercare di misurare nel limite del possibile la perdita di apprendimento generata da lunghi periodi di interruzione dell'attività didattica in presenza e altre misure che sono state necessarie per ragioni note a tutti. E quindi da settembre sono iniziate le attività per organizzare, come poi è avvenuto.
2: Settembre 2020.
3: Come? Da settembre 2020 sono iniziate le attività per consentire la realizzazione, come è avvenuto, delle rilevazioni nella primavera del 21. Le rilevazioni richiedono tutta una serie di operazioni che coinvolgono le scuole per circa 6-7 mesi, appunto a partire dal mese di settembre. La difficoltà maggiore riscontrata in quel periodo è stata determinata sostanzialmente da situazioni molto diverse tra una regione e l'altra, e anche, come posso dire, derivanti da ragioni epidemiologiche, anche queste note a tutti, o da soluzioni organizzative molto differenti tra le regioni. E la difficoltà maggiore e per Invalsi ma anche per le scuole è stata soprattutto in quelle regioni in cui la partecipazione in presenza è stata demandata alla scelta delle famiglie. Questo ha, reso molto difficile l'attività organizzativa all'interno delle scuole, tutti coloro che operavano con le scuole, quindi anche Invalsi, perché sostanzialmente in questi territori i dirigenti scolastici non avevano idea, se non giorno per giorno, del numero degli allievi che avrebbero avuto in presenza. E questo ovviamente ha messo a dura prova la macchina organizzativa. Gli esiti, se questo può essere di interesse molto rapidamente, gli esiti che si sono poi rilevati nel 21 hanno ai noi dato prova di un calo considerevole degli apprendimenti, rispetto al quale si sono registrate e si stanno registrando dei segnali di ripresa, ma alle rilevazioni del 25, perché quelle del 26 sono in corso anche oggi e in questo momento.
4: Mia figlia,
3: esatto, stavo per dire, tutti noi avremo figli, adesso io Robby sono già troppo grande, ma figli in età scolare e sapranno oggi quinta primaria prova d'inglese. E quindi i dati del 26 ancora non sono disponibili, però dai dati del 25 appunto notiamo questa ripresa però non siamo ancora ai livelli del pre-Covid, cioè del 19. E a livello internazionale si stima che la ripresa, nella migliore delle ipotesi, non richiederà meno di 7-8 anni per avere, perché pensiamo un attimo concretamente a tutto il percorso scolastico, quindi di 13 anni di scuola. Quest'anno, nel 26, sono i primi studenti e studentesse che hanno svolto tutte le scuole superiori in presenza, però le medie no. E questo tutto a ritroso, quindi ci vorrà un tempo lungo, e le azioni che sembrano mostrare migliore successo sono azioni non attestate sulla scuola in senso complessivo, ma sull'individuo, cioè il più possibile personalizzate.
4: Molto
3: come
4: bene.
3: Quelle messe in luce dal PNRR successivamente al periodo di riferimento.
4: Molto bene, è stato esaustivo e sintetico assieme. Chi è che dovrebbe partire a fare domande? La maggioranza. Prego, senatore Zedda.
5: Ben arrivato, dottor Ricci.
4: Mezz'ora e mezz'ora da no.
5: Sì, dalla sera che devo fare in fretta a fare le domande.
4: No.
5: Scherziamo. Lei a inizio relazione, diciamo, ha accennato il fatto che il lavoro degli invalsi non è solo su territorio ovviamente nazionale, ma ha un ampio respiro. Ci può dire se esistono e se ce li può fornire su nazioni differenti? Lei ci ha parlato delle differenze tra regioni e regioni, però tra ad esempio nazioni europee, se ci sono differenze tra le azioni adottate e i risultati delle prove invalsi.
3: Grazie per la domanda. Sì, e se intendo bene, a livello sicuramente di Unione Europea, ma direi più in generale di paesi OCSE, perché su questi temi è questo gruppo di 38 paesi che cooperano, ci sarà un incontro anche a giugno. Ecco, il comportamento dei paesi è stato estremamente differente, anche in buona parte dovuto anche alla severità diversa della pandemia. Come sappiamo, l'Italia è stata una dei maggiori, anche per la severità appunto del contagio, dei maggiori destinatari del PNRR, e la quota in istruzione, io chiedo di una precisazione, io mi riferisco all'istruzione, quindi non università, ecco, questo è fuori dal nostro campo di azione, quindi non ho dei dati così precisi sul settore universitario, quindi mi fermo ai 19 anni per essere chiaro. Le azioni messe in campo in questi anni stanno dando dei risultati piuttosto soddisfacenti. L'ultimo dato che abbiamo disponibile è il dato sulle cosiddette agende, e il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha varato insieme a tante altre iniziative, ma due in particolare sugli apprendimenti, la cosiddetta Agenda Sud e Agenda Nord. L'Agenda Nord è più recente, l'Agenda Sud è più, cominciata prima, e sembra dare risultati piuttosto incoraggianti. Devo dire che l'Italia rappresenta a livello OCSE e comunitario un punto di riferimento, perché non tanti paesi hanno dato luogo a immediatamente delle rilevazioni capillari, per esempio sullo stato degli apprendimenti. C'è la Francia che è andata in questa direzione, e la Gran Bretagna, ma a livello sistematico, e il Giappone, a livello sistematico altri paesi non lo hanno fatto. E da questo punto di di vista rappresentiamo sicuramente un punto di riferimento importante. Devo dire che i dati comparativi internazionali sono fondamentalmente quelli che derivano dalla rilevazione PISA, perché è l'unica che rileva su tanti paesi, addirittura oltre 90, e l'Italia sembra quella, diciamola così, reggere un pochino meglio di fronte al calo dei risultati in seguito alla pandemia. Vorrei essere però preciso, cioè siamo tra i paesi dove calano di meno gli apprendimenti, non che non calino, però il calo che si osserva soprattutto nei paesi europei rispetto all'Italia è decisamente più consistente. Avremo l'8 settembre data, e a livello internazionale, quindi anche nazionale, saranno presentati gli esiti delle rilevazioni 25.
5: Ok, in riferimento però al periodo che noi stiamo andando a esaminare con questa commissione, cioè quindi i primi rilevamenti 21-22,
3: sì.
5: In riferimento alle azioni scelte dai diversi governi delle diverse nazioni, e quindi per esempio l'Italia è tra le nazioni che aveva scelto di chiudere maggiormente rispetto ad altre, misura discutibile o meno, comunque discussa, quanto ha inciso nelle valutazioni, cioè il dato della chiusura sull'apprendimento scolastico, quindi di scuole elementari, medie e superiori, lo ricordiamo anche e soprattutto per chi ci ascolta e per chi, insomma, per gli atti di questa commissione, quanto ha inciso, e se in altre nazioni che ovviamente utilizzano lo stesso modo di fare analisi rispetto a voi e a noi, quanto è inciso la diversa scelta, cioè in nazioni in cui è stato chiuso meno, il rendimento scolastico degli studenti, come è stato valutato negli anni, ad esempio 21-22, ovviamente il dato che ancora al 25 non ci sia una piena ripresa è un dato oggettivamente non incoraggiante.
3: Anche prevedibile, adesso sì, scusi, lo era anche prima, sono io che non avevo inteso forse correttamente. Allora, rispondere in modo certo e univoco alla sua domanda allo stato della conoscenza non è possibile, perché questo avrebbe richiesto un disegno di rilevazione che nessun paese ha attuato per una complessità. Abbiamo però dei dati che ci possono avvicinare a questa domanda. Sicuramente il numero di settimane di chiusura non ha dato evidenza consistente di esiti diversi, cioè il numero delle settimane per le quali le scuole sono state chiuse non ha impattato in modo considerevole su quello che abbiamo rilevato nel 21-22.
6: Italia.
3: Prego.
6: In Italia. Dice.
3: Sì, in Italia, ma anche negli altri paesi, cioè paesi che hanno chiuso di meno rispetto a paesi che hanno chiuso di più non hanno avuto un calo negli apprendimenti significativamente diverso. Questo è qui la mia premessa, è difficile però fare una considerazione di tipo causale. Noi abbiamo delle evidenze di tipo correlazionale, cioè di che cosa si leghi con cosa. L'Italia, è vero, ha chiuso di più rispetto ad altri paesi, penso alla Gran Bretagna, per esempio, ma anche la Francia ha chiuso di meno di noi. La pandemia però è stata anche meno severa, va anche detto questo. Però il calo che noi abbiamo osservato nella rilevazione del 22, perché è la prima internazionale che abbiamo, il calo dell'Italia è stato minore di quello degli altri paesi. Quindi, e questo io non mi stancherò mai di dirlo, sono molto felice di poterlo dire in questa sede, la didattica a distanza, che certamente rappresenta una diminuzio rispetto alla didattica in presenza, io credo che meriterebbe un encomio in tutte le pubbliche piazze del paese, perché il paragone non è con la didattica ordinaria, va da sé, ma con l'assenza di didattica che avremmo avuto se non avessimo avuto la didattica a distanza. E l'Italia sembra mostrare che i risultati, ci sia stata una buona tenuta. Ecco, quindi per rispondere alla sua domanda, l'Italia è calata meno di quanto siano calati altri paesi indipendentemente dalle settimane di chiusura.
5: Ok, quindi lei ha detto dal 2022 abbiamo la possibilità di fare un raffronto. Invece i dati del 2021, lei ha detto che è stata la prima rilevazione, quanto vi hanno preoccupato? Una domanda che, cioè una richiesta che ho fatto nella mia prima domanda è ovviamente se ci può fornire 21, 22, 23, 24, 25, 26, quando le avrete comunque i dati elaborati, non solo per l'Italia, magari anche per le altre nazioni. Quindi tornando al 2021, alla prima rilevazione, quanto è stato drammatico per voi la lettura del dato che avete registrato?
3: Grazie. Allora, è abbastanza rilevante, direi piuttosto rilevante, attraverso un indicatore invasia proprio definito, diciamo per la disponibilità del dato proprio in quel momento, un indicatore che abbiamo chiamato dispersione scolastica implicita, ossia la quota di allievi che terminano la scuola secondaria di secondo grado con bassi apprendimenti pur conseguendo il diploma, e questo è un indicatore che, come dire, è piuttosto preciso e ci dice la percentuale di allievi che escono in condizioni di fragilità. Per darle un dato, nel 2019 questo valore si aggirava sul 7,5%, cioè il 7,5% dei ragazzi e delle ragazze, più ragazzi che ragazzi, terminavano la scuola secondaria di secondo grado con apprendimenti molto modesti. Questo dato schizza nel 21 al 9,7%. Poi da quell'anno pianino pianino siamo di nuovo scesi, ma non siamo ancora arrivati al, cioè non è vero, mi correggo, siamo arrivati solo nel 25 al dato prepandemico.
5: Questo dato è riferibile a tutti i cicli?
3: Cioè, è cumulativo, okay. E però ce l'abbiamo distinto anche per la scuola secondaria di primo grado e il termine, cioè terza media per essere chiari, sì. E la quinta primaria, sì, questo dato c'è ed è confermato in questa direzione. E con delle differenze, la scuola primaria ha avuto più un andamento, come posso dire, di onda lunga, come posso dire, l'immediato dopo pandemia non ha dato evidenza di grandi differenze che invece si sono verificate a partire dal 22. Va anche detto che in Italia, ma anche negli altri paesi, le rilevazioni standardizzate, cioè nazionali o internazionali, riguardano i cosiddetti apprendimenti fondamentali, quello che per noi è l'italiano, la matematica e l'inglese, appunto. E per la scuola primaria l'italiano, soprattutto, meno la matematica, ne hanno risentito di meno. Pensiamoci concretamente, che ha avuto esperienza come genitore o comunque che ha aiutato bambini in quel periodo, aiutare bambini molto piccoli e nella lingua 1 è molto meno difficile di quanto non lo sia per i gradi successivi, cioè genitori anche colti sono in difficoltà ad aiutare ragazzi di terza media ancora più grandi, bambini che sono nella fase iniziale è meno complicato, e quindi l'effetto non l'abbiamo visto subito, però c'è e siamo ancora lontani dall'esito 19, cioè prepandemico.
6: Se anche il deputato Bagnai avrebbe qualche domanda.
7: Grazie Presidente, ringrazio anche l'audito. Dunque, innanzitutto ho una curiosità che può sembrare estemporanea alla luce delle considerazioni che lei ha già svolto e che ci hanno rassicurato, ma che le sottopongo ugualmente. Da fonti di stampa, che le chiederei eventualmente di confermare o di smentire, risulta che in Italia i giorni di chiusura degli istituti scolastici siano stati più del doppio di quelli che si sono verificati in media europea. Poi la media europea ovviamente ha un significato relativo, atteso che l'Europa è composta da paesi che hanno una composizione demografica molto dispersa, però si parla di 138 giorni in media europea e 341 giorni in Italia. Lei ci ha accennato anche a differenze regionali, quindi questo dato potrebbe essere meritevole di precisazione, però intanto le chiedo se somiglia a quello che ha visto lei. e mi chiedo se all'interno dell'Invalsi non c'è stato un dibattito, un momento di attenzione preventivo sulle conseguenze che questo meccanismo di gestione della crisi avrebbe eventualmente potuto avere. C'è stata una discussione, non c'è stata. Questo, glielo dico, serve anche per noi a capire il vostro ruolo, perché naturalmente non era vostro ruolo dettare queste politiche, ma è per noi interessante sapere se c'è stato un dibattito, soprattutto visto che siete inseriti in una rete internazionale, europea e OCSE, con altri paesi che hanno adottato politiche diverse. Questa è la prima domanda, poi ne ho un'altra.
3: Grazie. Allora, il dato sul numero di giorni di chiusura, prendendo poi la media nazionale, che come abbiamo detto anche per l'Italia vuol dire cose molto, molto diverse, sì, grosso modo questi sono i dati, vanno anche un attimo contestualizzati. Torniamo un attimo proprio alla fase iniziale, soprattutto nel nord del paese, ma rapidamente in tutto il paese, noi abbiamo cominciato con una chiusura delle scuole già 6 settimane prima, perché in Italia la pandemia si è manifestata a partire dalla Lombardia almeno 6 settimane prima. Un aneddoto che però dà un'idea molto precisa: io stesso, come rappresentante dell'Italia presso OCSE, non potei partecipare alla riunione di fine marzo, in quanto proveniente dall'Italia, e molti altri membri parteciparono in presenza, e quindi noi eravamo esposti da questo. E immediatamente l'istituto si è posto il tema di come questo avrebbe impattato sugli apprendimenti, che conseguenze avrebbe avuto sugli apprendimenti, e come attuare delle azioni di supporto, di monitoraggio verso la scuola. E a quel tempo, parlo a questo punto del marzo-aprile, inizio maggio 20, Invalsi propose al governo del momento una iniziativa per fornire degli strumenti di valutazione formativa, vale a dire di autovalutazione, da mettere a disposizione di tutte le scuole a costo ovviamente zero, utilizzando lavoro già fatto. Il governo non ritenne opportuno attuare questa misura. Il ministero al momento non ritenne opportuno, anche per una ragione di sovraccarico, anche emotivo, comprensibile. Ecco. Dopodiché il problema si è posto a partire proprio da settembre. Noi abbiamo reso disponibile per le scuole che lo è ancora ed è anche stata molto utilizzata, perché poi, come è capitato in tanti settori, molte misure messe in campo in quel momento sono poi state riutilizzate anche in altri momenti, cioè quando poi si sono manifestate esigenze di fragilità negli apprendimenti. E le scuole hanno avuto il cosiddetto formative testing, cioè una possibilità di misurare i loro apprendimenti rispetto alle indicazioni nazionali. Adesso questa forse non è la sede, ma questo è un grosso problema della struttura organizzativa che ci portiamo dietro da decenni del paese, cioè indicazioni nazionali che sono adesso oggetto di riforma, ma che soprattutto al tempo erano molto, diciamo, ampie, e quindi poi le scuole facevano fatica ad orientarsi rispetto all'effettivo raggiungimento dei traguardi. Ecco, quegli strumenti sono stati messi a disposizione, molto utilizzati, e lo sono anche ora. E il tema ovviamente è quello di rendere chiaro. E si è fatta anche molta attività formativa, la tecnologia ci ha aiutato, perché uno degli effetti positivi della pandemia è stato quello di rendere accessibile e una prassi comune formazione online, e questo ci ha permesso di raggiungere decine di migliaia di insegnanti. Ecco il tema, che la pandemia, che necessariamente ha pesato non positivamente sul raggiungimento degli apprendimenti, non deve però portare a una derubricazione dei traguardi di apprendimento, perché questo magari percorsi diversi, tempi diversi per raggiungerli, ma non una derubricazione di questi traguardi. Ecco, questo è l'aspetto fondamentale sul quale noi abbiamo cercato di impegnarci.
7: Grazie, molto chiaro, molto interessante. Allora, vorrei fare una seconda domanda, poi se ci sarà tempo in realtà la risposta dell'audito me ne ha stimolata una terza, ma partiamo dalla seconda. Lei sostanzialmente ha sostenuto la tesi che la maggiore intensità delle chiusure scolastiche in Italia non abbia avuto un impatto significativo sui livelli di apprendimento dei nostri studenti delle scuole primarie e secondarie. Naturalmente questo ci è ben chiaro e volevo chiederle una cosa. Una è colpa di una mia distrazione, cioè lei su cosa appoggia questa affermazione, sulla comparazione degli studi PISA o sulla comparazione di vostri studi? Questa è la prima domanda. La seconda domanda è: questa sostanziale irrilevanza del percorso di apprendimento, se non capisco male, in un'ottica comparativa con altri paesi, vale per tutti i campi disciplinari, cioè uniforme attraverso tutti i campi, quindi le competenze letterarie, le competenze scientifiche, le competenze matematiche, o si sono registrate delle differenze nei vari campi di competenza?
3: Grazie. Allora una piccola precisazione. Quello che io intendevo dire è che le chiusure di diversa intensità e durata non hanno impattato in modo diverso sul calo, nel senso che più o meno sono calati tutti uguali, non che non siano calati gli apprendimenti.
7: Sì, no, io ho parlato di ottica comparativa, che significa appunto che sono calati tutti grosso o astrattamente cresciuti, ma sappiamo che sono calati nello stesso modo.
3: Ecco, sì, ecco, questo giusto per precisare.
7: Perché l'Italia, diciamo, non ha fatto peggio, tanto per essere chiaro, a beneficio del verbale e di chi ci segue in web TV.
3: Esattamente questo.
7: Ma non ha fatto peggio in tutti gli ambiti?
3: Ecco, ci sono delle differenze. Allora, intanto una precisazione, la ringrazio per la domanda, perché mi permette di focalizzare alcuni punti, come dicevo, non solo in Italia ma in tutti i paesi OCSE, e le misurazioni riguardano gli apprendimenti fondamentali, ossia la comprensione del testo, per noi l'italiano, la matematica e l'ambito scientifico e la lingua 2 per i paesi non anglofoni. E ci sono diverse ragioni, però tutti si concentrano su questi ambiti, quindi noi abbiamo informazioni precise su questi tre ambiti e questo è vero per tutti, tant'è che anche PISA si concentra su questi tre. Noi traiamo le nostre conclusioni, le affermazioni che ho fatto da due fondamentali fonti. La nostra, Invalsi, che ci permette di focalizzare l'attenzione sul paese, ed è una rilevazione centrata sui traguardi di apprendimento che il paese si è dato. E questo è vero per tutti i paesi nelle loro rilevazioni nazionali. Le rilevazioni PISA e anche quelle IEA, TIMSS e PIRLS, che anch'esse riguardano matematica, scienze e lettura in lingua 1, sono quelle che ci permettono invece di fare le comparazioni internazionali. Allora, attraverso le comparazioni internazionali noi possiamo dire, come avevamo sintetizzato prima, che l'Italia non ha fatto peggio in termini di perdita di apprendimento di quanto non abbiano fatto altri paesi, forse un po' meno peggio. E da quelle invece nazionali noi abbiamo la comparazione diacronica degli esiti, cosa succedeva prima della pandemia e cosa è successo dopo. E scusi, stavo dimenticando di rispondere a un punto. Gli esiti sembrano più sono più in sofferenza nell'ambito scientifico-matematico rispetto a quello della lingua 1.
7: Ecco, sì, perché io da un confronto così molto superficiale di PISA 2018 e PISA 2022 mi sembrava di avere vinto che la differenza nelle restrizioni fosse stata sostanzialmente neutrale rispetto alle competenze, chiamiamole letterarie, che l'Italia fosse riuscita addirittura meglio in quelle scientifiche ma fosse riuscita peggio in quelle matematiche, che comunque rappresenta, e questo mi porta all'ultima domanda che voglio farle, perché se c'è una differenziazione di questo tipo attraverso settori disciplinari che richiedono approcci didattici, pedagogici diversi, io mi chiedo questo: lei ha evidenziato come dato positivo, se non ho capito male, mi sembrava che lo avesse valorizzato positivamente, e posso anche capirlo in termini costruttivi, la possibilità che la pandemia ci ha offerto, o se vogliamo dirla proprio per come è stata, il fatto che la pandemia ci abbia forzato ad un maggior ricorso di strumenti di interazione umana a distanza. Io non parlo solo della didattica, parlo anche degli uffici di presidenza delle commissioni parlamentari, dei meeting delle aziende con relativa grande soddisfazione degli esercenti nel settore imprenditoriale del turismo congressuale, eccetera, eccetera, eccetera. Nella angolazione invece che riguarda lei, esiste all'interno dell'Invalsi una riflessione? Vi siete dati come obiettivo da misurare sull'impatto del ricorso a forme di didattica a distanza rispetto alla interazione umana diretta? Questo naturalmente non lo dico nell'immediato, mi sembra che non ci sia più, diciamo, teledidattica, ma siccome la scienza progredisce, questi strumenti diventano di uso comune e ci potrebbero essere nuove circostanze emergenziali, una valutazione di quanto l'uso della didattica a distanza possa impattare in particolare su alcune competenze credo che possa essere utile per il decisore politico. È un problema che vi siete posto, non ve lo siete posto, ve lo porrete, come ve lo sta, quali strumenti pensate, lei penserebbe in astratto di utilizzare? Grazie.
3: Grazie a lei. Il tema ce lo siamo posti, e tenga conto che anche dal punto di vista giuridico, normativo Invalsi è un ente pubblico di ricerca e quindi è in un circuito di università, dell'accademia, della ricerca, e quindi si è promossa diversa ricerca per capire quale fosse l'impatto della didattica, chiamiamola a distanza o comunque non in presenza, in remoto, rispetto agli apprendimenti conseguiti. Le evidenze che abbiamo sono, come posso dire, un pochino a macchia di leopardo. Mi spiego. Intanto l'effetto della didattica a distanza non è ininfluente rispetto alla materia, all'ambito, nel senso che vi sono alcuni ambiti disciplinari che risentono di più e altri che risentono di meno da una didattica non in presenza. L'ambito che sembra soffrirne maggiormente è l'ambito matematico-scientifico rispetto a quello letterario-umanistico o comunque della lingua 1 o cosiddetta lingua di insegnamento. Le ragioni che sembrano essere più convincenti sono determinate, sono ascritte in questa spiegazione, ossia che anche famiglie con disponibilità culturali ampie, cioè genitori colti sostanzialmente, non hanno grandi possibilità, non voglio dire capacità, ma insomma opportunità di intervenire negli apprendimenti matematico-scientifici degli allievi, cioè sono prevalentemente di ambito scolastico. Mentre l'ambito più linguistico, per ovvie e anche facilmente intuibili ragioni, sono più facilmente curabili anche a livello familiare. Questo però poi apre il tema delle differenze sociali, nel senso che è chiaro che, io ho detto più volte, famiglie colte, il problema poi sono le famiglie dove la disponibilità di cultura è più modesta. Per quanto riguarda anche una valutazione di prospettiva, la didattica, gli interventi a distanza, abbiamo condotto anche uno piccolo studio con l'Università Bocconi, e sembrano essere molto più promettenti sulle azioni di supporto rispetto alla didattica, ordinaria o di primo avvio, se così posso dirlo, cioè il poter aiutare allievi in difficoltà in remoto sembra essere molto promettente, perché dà una flessibilità maggiore, consente di raggiungere tutti anche in momenti in cui la scuola potrebbe non essere facilmente raggiungibile, ma a condizione di una buona didattica in presenza. Ecco, quindi la didattica in presenza ha dimostrato avere una rilevanza molto forte. Un ulteriore dato che è emerso anche in uno studio recente promosso da Invalsi insieme ad una rete di università Milano e Napoli che stanno avendo un certo rilievo negli ultimi anni sono lo sviluppo delle cosiddette competenze socio-emotive. Cioè c'è un'evidenza empirica piuttosto forte che ci mostra che uno dei predittori più consistenti del successo scolastico sono le cosiddette competenze socio-emotive, cioè competenze non strettamente disciplinari che incidono su aspetti motivazionali, di resilienza, di attitudine verso lo studio, eccetera, che si sviluppano ovviamente attraverso le relazioni umane. E su questo la didattica in presenza, specie nei primi anni di istruzione, specie in cosiddetto segmento 0-6, si dimostra essere forse la chiave di volta per ridurre, non dico azzerare, al momento nessuno ci è riuscito, l'impatto dell'origine socio-economico-culturale delle famiglie sugli apprendimenti. E questo non è vero solo nelle classiche differenze territoriali che conosciamo, nord e sud, ma anche all'interno. Questo è uno studio che abbiamo pubblicato recentemente, pochi mesi fa, anche abbiamo preso a riferimento volutamente i due maggiori centri urbani del nord, Milano e Torino, che sono soprattutto Milano i territori dove, se le guardiamo nella media regionale, si conseguono gli apprendimenti, sono i migliori, tra i migliori del paese e comparabili alle migliori esperienze europee, la famosa Finlandia, tanto per essere chiari. All'interno della città di Milano troviamo differenze, variabilità paragonabili a quelle che troviamo all'interno dell'intero paese, ancora di più a Torino. All'interno di Torino troviamo risultati tipici del Piemonte, ma anche risultati che possiamo trovare come media di una provincia della Calabria o della Campania.
8: Deputato Colucci.
9: Grazie dottor Ricci per il suo intervento oggi, che considero particolarmente interessante e stimolante come fonte di approfondimento di una serie di tematiche. E allora le chiederei, sullo spunto delle dichiarazioni che lei ha reso, lei ha detto che molte delle misure utilizzate durante il periodo Covid sono poi state utilizzate e si sono rivelate utili in caso di fragilità, così ha detto. Ci potrebbe gentilmente precisare a quali misure si riferisce, a quali fragilità si riferisce?
3: E mi riferisco, parto dalla fine, ma non per eludere la domanda, per fragilità, la ringrazio perché mi permette questa precisazione, intendiamo fragilità negli apprendimenti. E operazioni come quelle condotte da Invalsi o da istituti omologhi in altri paesi sono focalizzate sugli apprendimenti rispetto ai traguardi di apprendimento che ciascun paese si è dato, che poi per le discipline fondamentali sono estremamente simili per ovvie ragioni in tutti i paesi, quindi fragilità rispetto al raggiungimento di quei traguardi. In primo luogo l'individuazione di questa misura che ci consente di monitorarlo. A livello di scuola, tutte le scuole ricevono il primo settembre, il primo giorno feriale di settembre, questo dato sulla loro scuola negli ultimi 5 anni, in modo che abbiano la possibilità di monitorarlo nel tempo. E questa è una cosa estremamente importante, perché è anche una sorta di banco di riprova dell'efficacia delle azioni didattiche che ciascuna scuola ha messo in campo a seconda della situazione specifica che si trova ad affrontare. Questo come primo elemento. Il secondo elemento, cioè di una misura messa in campo allora, che utilizziamo molto anche adesso, è stata quella oggetto anche di dibattito, anche a livello generale, ovviamente anche di visioni differenti, è stato quello di passare, come era fino verso 2017-2018, agli esiti delle prove standardizzate con un punteggio, su una scala convenzionale, se prendiamo quella classica che tutti conosciamo, da 1 a 10, insomma la scala scolastica o qualunque scala essa sia, che tende a focalizzare l'attenzione di tutti, comprensibilmente, sul punteggio e che prima e che dopo, e basta. E tutti noi lo facciamo in contesti nei quali non siamo particolarmente esperti. Se io penso per esempio al calcio, del quale purtroppo non capisco niente, l'unica cosa che capisco è una graduatoria. Ecco, allora se in un settore che non si conosce l'opinione pubblica particolarmente la scuola, è chiaro che se noi usiamo un punteggio tenderà a guardare una graduatoria e basta. Si è pensato allora, ed è stato particolarmente utile in questa fase, passare da un punteggio che rimane a una come dire, esplicitazione degli esiti attraverso la descrizione di che cosa significa quel punteggio, che cosa l'allievo sa fare e quindi per differenza che cosa non sa fare rispetto a quello che io mi attendo. Ecco, questo si è rivelato nel tempo uno degli strumenti didatticamente più potenti, perché ha consentito alle scuole, questo anche i colleghi di Indire, che è l'ente nostro cugino che si occupa della formazione degli insegnanti, di come dire, avere degli strumenti che ci permettessero di passare dalla misura o 6 o 7 o 4 o 5, che tutti gli studenti, noi per primi quando lo siamo stati, era un punto di attenzione, ma ci diciamo sempre che ciò che è importante è il contenuto di quel 6, è il contenuto di quel 7, soprattutto per i docenti che devono continuare a fare didattica per le generazioni successive. Questo è stato uno degli strumenti più potenti, e l'uso delle tecnologie per la formazione, tenga conto che credo che ogni istituzione dica di essere piccola e vorrebbe essere più grande, quindi non lo ridico, ma come in realtà l'ho già detto, ma le persone proprio fisicamente che in Invalsi si possono dedicare alla formazione dei docenti non sono più di 4-5. Tenga conto che gli insegnanti sono quasi 1 milione, ecco, quindi la proporzione è presto detta. Noi fino a prima dell'uso delle tecnologie, prima della pandemia, raggiungevamo più o meno ogni anno 10.000 docenti. Da quell'anno, dal 21 in avanti, non ne raggiungiamo meno di 120-130.000 l'anno. Questo ha consentito di moltiplicare attraverso la cosiddetta rete Sofia, che è un'infrastruttura del Ministero dell'Istruzione e del Merito, nel quale i docenti confluiscono, docenti e dirigenti, e facendo delle domande di formazione, la più richiesta.

0: Sì, perché noi dobbiamo assolutamente sì, e oltretutto da questo anno scolastico, quindi da luglio 2026, gli esiti delle prove invalsi a maturità conclusa sono pubblicate, sono parte integrante del curriculum dello studente, il quale poi ha facoltà di renderlo visibile o meno, questa è un'altra questione, e permettono di raggiungere l'individuo. E questo è oltremodo importante perché le scienze anche educative ce lo dicono in modo molto chiaro, che all'aumentare dell'età dei ragazzi e delle ragazze, il discrimine grosso modo è attorno alla terza media, gli elementi di motivazione estrinseca sono più forti di quelle, o comunque sono pesanti, non bastano più solo quelli di motivazione intrinseca. La dico in modo più esplicito, i bambini, alle elementari, alle medie, sono motivati sufficientemente dall'insegnante che fino a una certa età è una semidivinità e dai genitori che mostrano interesse. Crescendo, è un'esperienza che abbiamo fatto tutti e in diversi ruoli, anche la disponibilità di un esito individuale è un motivo di motivazione.
1: Molto interessante anche questo tema. Lei ci ha illustrato la stretta correlazione tra la didattica in presenza e la didattica a distanza. Anzi, io ho inteso che la seconda può risultare estremamente utile, assolutamente efficace, se correlata con la prima. E questo è anche, avrebbe potuto o è un portato della pandemia. Ci può illustrare bene questa relazione tra, anzi questa sinergia, per come capisco, tra didattica in presenza e didattica a distanza?
0: Grazie, intendevo esattamente questo. È come se mi posso esprimere in questo modo, come se avessimo aggiunto uno strumento nella nostra cassetta degli attrezzi. E torno alla scuola secondaria di secondo grado, che ovviamente non è così di prossimità proprio fisica di com'è la scuola primaria o la scuola secondaria di primo grado, dove anche il più piccolo comune del paese, il più sperduto, ha comunque un punto di erogazione della didattica primaria o secondaria di primo grado. Non è vero per la secondaria di secondo grado, è sempre stato, anzi, nel corso di situazione è anche un po' migliorata, però per ovvie ragioni, gli indirizzi di studio, non possiamo avere l'indirizzo X se non abbiamo una consistenza demografica del centro urbano di riferimento sufficientemente ampio. Ecco, pensiamo a tutte quelle attività, soprattutto a supporto degli apprendimenti, ma a fine 22 la Commissione europea ha lanciato anche l'allarme, chiamandolo allarme, come sfida gemella, non solo sugli allievi fragili, ma anche sulle eccellenze, perché noi abbiamo, come dire, questi due elementi da tenere in carico, tant'è che l'Unione Europea ha parlato per la prima volta di sfida gemella, proprio l'idea di come la tessera di un domino, cioè di due elementi da tenere insieme. Ecco, per molti ragazzi e molte ragazze oggi non è possibile o è molto complesso, anche economicamente parlando, partecipare alle attività pomeridiane della scuola, semplicemente perché devono tornare a casa. Ci sono problemi di trasporti, ci sono problemi appunto di luoghi remoti dove i ragazzi vivono. E attraverso queste azioni noi possiamo raggiungerli e coinvolgerli. Possiamo scardinare, nel senso positivo, quello che a volte è un po' un letto di Procuste della classe. Cosa intendo dire? Soprattutto nelle azioni di supporto ai due, diciamo, estremi, la classe diventa appunto un letto di Procuste, dove noi ci attestiamo più sugli esiti medi, ma abbiamo bisogno invece di raggiungere le esigenze di ciascuno e di tutti. Ecco, la didattica a distanza, per esempio, può essere uno strumento. L'intelligenza artificiale, con le debite cautele e con tutti i caveat del caso, può esserlo. Io credo sempre di più che l'educazione, nel senso anglosassone del termine, cioè la scuola, intendiamoci, stia affrontando con qualche decennio dopo le sfide che la medicina ha affrontato nella cura di patologie molto severe, che adesso stanno dando esiti estremamente incoraggianti. Fino a poco tempo fa noi avevamo disponibilità di farmaci o protocolli terapeutici assestati sugli effetti

0: medi nei pazienti, quindi anche con possibilità di successo limitata, perché sappiamo che poi il paziente cambia a parità di patologia e quindi oggi i farmaci tendono ad assestarsi sulla risposta all'individuo. Ecco, anche in campo scolastico ed educativo credo che anche attraverso questi strumenti stiamo facendo un passo in questa direzione, cioè non ragionare più sulla media, che è comunque un elemento, ma sull'esigenza di tutti e di ciascuno.
1: Grazie. Lei ci ha accennato prima a quest'indice di dispersione scolastica implicita. Ora faccio riferimento a questa sfida gemella e vediamo i due opposti. Ma esiste anche un indice, una rilevazione delle eccellenze scolastiche per effetto del Covid?
0: Sì. E l'anno dopo che avevamo definito questo indicatore Invalsi è parte del sistema statistico nazionale, quindi anche per definire un indicatore abbiamo da superare diversi esami e prima di poterlo rendere pubblico, e superati questi esami e ci siamo avventurati sull'esame successivo, ossia un indicatore della eccellenza, anche se purtroppo il termine suscita a volte delle reazioni come dire molto diverse e anche di forte opposizione, come se si volesse in un certo qual modo favorire delle categorie privilegiate. Non è questa l'intenzione, tant'è che molto spesso, come capita sovente, si usa l'espressione inglese per essere più neutrali, cioè high performers, però comunque di questo stiamo parlando, e abbiamo anche definito questo indicatore e lo pubblichiamo ogni anno insieme alla diffusione, alla presentazione del rapporto nazionale, che tipicamente a metà di luglio, se mi posso permettere, manderemo l'invito, anche perché tipicamente lo facciamo alla Camera dei Deputati, quindi dove pubblichiamo anche questo indicatore che ha un andamento speculare rispetto a quello della fragilità geograficamente parlando e speculare anche rispetto alla valutazione diacronica o longitudinale, diacronica forse più corretto, cioè così come purtroppo abbiamo avuto una crescita post pandemica della fragilità che è poi nel tempo calata e si è più o meno ritornata ad attestare a livelli prepandemici, abbiamo avuto l'effetto opposto sull'eccellenza, cioè l'eccellenza è calata considerevolmente, l'espressione è cresciuta, ecco, e l'eccellenza è calata dopo la pandemia e sta riprendendo adesso, cioè purtroppo l'effetto pandemico è stato trasversale ai livelli di apprendimento, anche se non con la stessa intensità, ma anche gli allievi eccellenti ne hanno risentito, cioè sono di meno rispetto a prima, e uno studio che abbiamo compiuto ci ha detto una cosa che per certi versi molte volte gli studi sono una quantificazione di qualcosa che è anche facilmente intuibile, ma il punto è quantificarlo, cioè gli allievi bravi, permettetemi questa etichetta un po' semplificatrice, sono calati ma non in misura uguale rispetto ai contesti di provenienza, cioè sono calati soprattutto gli allievi eccellenti provenienti dai contesti deprivati, che se vogliamo è un po' era intuitivo, perché questi ragazzi e queste ragazze brave avevano la loro benzina, se così posso dire, principalmente dalla scuola. Nel momento in cui la scuola, per ragioni di sopravvivenza fisica, si attenua la sua presenza, per questi ragazzi è venuta meno parte di questa benzina, mentre i ragazzi provenienti da contesti sociali più favoriti hanno retto meglio, perché le famiglie sono state in grado. Prego, scusi. Chiedo scusa io. E quindi questo si sta riprendendo in senso positivo, però anche qui ci vuole del tempo.
1: E la ripresa da questo punto di vista degli allievi bravi è paragonabile alla ripresa degli allievi più fragili?
0: In parte la cosa positiva è che gli allievi bravi sono in percentuale maggiore rispetto agli allievi fragili. Gli allievi fragili vanno, è una identificazione di una categoria particolarmente fragile, cioè proprio questo è anche un vincolo diciamo di disegno degli indicatori: quando devi individuare una situazione di particolare fragilità devi attestarti sulla patologia, non è il termine giusto, ma insomma sulla condizione di maggiore severità, cioè vuoi evitare falsi positivi, per rimanere in un termine molto usato, e tema che hai in meno sugli eccellenti. E quindi un po' per disegno, un po' perché poi la nostra scuola, pur con le sue difficoltà, è comunque una scuola che ha tenuto rispetto a un'onda d'urto inimmaginabile, perché è stato, come ci ricordiamo tutti, da un giorno all'altro è come dire non puoi più entrare in casa e probabilmente c'è anche una pentola sul fuoco. E ecco, e questo ovviamente va riconosciuto alla nostra scuola.
1: E possiamo a suo avviso sostenere che il fatto che, nonostante il periodo di chiusura scolastico in Italia sia stato più importante rispetto a quello di altri paesi, per una serie di ragioni che conosciamo, tra cui la maggiore aggressività e l'anticipazione poi del virus in Italia, e peraltro appunto in piena stagione scolastica, cosa che altri paesi che hanno avuto dopo hanno potuto naturalmente avere il virus in periodo di chiusura scolastica, e questo spiega la maggiore chiusura delle scuole italiane, sia in buona misura riportabile anche alla bravura del personale che lavora nella scuola, gli insegnanti e il personale ausiliario come elemento strategico e forza del nostro sistema scolastico, cosa di cui io sono assolutamente convinto.
0: Nel mio ruolo avrei bisogno di dati per poterle rispondere in modo, come dire, robusto. Alcune evenienze che però vanno nella direzione che lei dice ci sono. E tutti noi ricorderemo quel periodo come un periodo anche molto particolare, anche proprio emotivamente, no? Ecco, e noi proprio anche come forma di vicinanza professionale rispetto agli insegnanti abbiamo lanciato attività formative online a partire già dall'inizio d'aprile, subito dopo Pasqua. E le scuole chiusero il 4 di marzo in Italia. E noi abbiamo dovuto fare ricorso a tutti gli strumenti tecnologici che avevamo, perché non riuscivamo a soddisfare le esigenze degli insegnanti. Una sorta di Radio Londra durante quel periodo, cioè la scuola gli insegnanti hanno reagito cercando formazione, cercando indicazioni, cercando anche supporto per come fare con i loro allievi. Questo sicuramente, confrontandomi con i colleghi degli altri paesi, ovviamente non ha la robustezza di un dato scientifico rilevato, non è così un'esperienza così comune in altri paesi.
1: Non ha un dato di robustezza scientifica, ma mi consente comunque di ringraziare in questa sede gli insegnanti e i lavoratori ATA della scuola, che hanno dato una grande prova di sé in quel periodo, come massimamente le istituzioni italiane hanno dato in quel periodo. E lei ci ha anche illustrato, dottor Ricci, la diversità delle situazioni da una regione all'altra. Questo dipendente sia dall'impatto della pandemia, che non è stato uniforme e omogeneo nel territorio, e sia, come ha detto, delle scelte organizzative, che come sappiamo erano scelte regionali, perché il tema della chiusura delle scuole da una certa fase in poi è diventato un tema di esclusiva competenza regionale. In particolare ha detto che laddove si è lasciata la scelta alle famiglie, se cioè mandare i bambini, i ragazzi a scuola oppure tenerli in casa, e ciò ha creato particolare difficoltà e confusione. Ci può illustrare bene questo punto? Grazie.
0: Con piacere, grazie a lei per questa domanda. E soprattutto nel periodo di riferimento dei lavori di questa commissione, cioè quelli che vanno nel primo autunno del 20, alcune regioni e poi nella primavera del 21 hanno appunto dato facoltà alle famiglie di decidere se mandare i figli a scuola o meno. Io, ci tengo a precisare, Un conto è l'università, un conto è l'istruzione, soprattutto per i bambini più piccoli. La difficoltà maggiore che avevano i dirigenti scolastici e gli insegnanti era quello di organizzare l'attività didattica. L'attività didattica non è un'attività estemporanea, è un'attività che richiede una programmazione dettagliata, una pianificazione, una serie di misure organizzativo-logistiche che non possono essere improvvisate. Nel momento in cui il disegno di partecipazione alle scuole, di presenza e di frequenza delle scuole era irrilevabile, se non la mattina stessa, questo ha mandato in tilt le scuole, perché la programmazione delle attività didattiche risultava di fatto impossibile, e quindi e laddove invece questo non è avvenuto, e sono soprattutto le regioni del centro-nord che non hanno scelto questa strada, la situazione è stata molto più facilmente gestibile o meno difficilmente gestibile. Ci sono, come posso dire, tantissime evidenze scientifiche consolidate nei decenni che l'aspetto del clima e dell'organizzazione del clima, non in senso fisico, proprio il clima pedagogico, esatto, ecco, e di scuola è uno dei fattori più importanti che favorisce l'apprendimento. Quindi nel momento in cui noi andiamo a rendere molto difficile questa cosa per i dirigenti scolastici, li abbiamo messi, sono stati messi in grande difficoltà.
1: Lei ci ha anche illustrato, dottore, che solo nel 2025 siamo ritornati a livello prepandemico in termini di dispersione scolastica e di capacità di apprendimento, quegli indici cui ha fatto riferimento. Ma ci sta sostanzialmente dicendo che dal 2022 si sarebbe dovuto investire di più nella scuola per poter recuperare l'inevitabile gap che si è verificato nel periodo pandemico?
0: No, non sto dicendo questo per essere preciso, o perlomeno non dal mio punto di vista. Io sono un tecnico e quindi mi posso limitare solo alla rappresentazione dei dati. E se noi guardiamo le evidenze internazionali, cioè che sono fondamentalmente raccolte in un volume che viene pubblicato a settembre di ogni anno dall'OCSE, che è Education at a Glance, e l'investi sempre per l'istruzione, perché l'università il ragionamento sarebbe totalmente diverso, ma per l'istruzione l'investimento della mano pubblica italiana in istruzione è assolutamente nella media OCSE, soprattutto se noi teniamo conto della composizione demografica. Cosa intendo dire? Se una famiglia ha un figlio e un'altra famiglia ha quattro figli, anche se per figlio investe di più magari quella che ne ha un figlio solo, la percentuale di reddito destinata all'istruzione è più alta di quella che ne ha quattro rispetto a quella che ne ha uno, e quindi l'Italia è un po' sfavorita nel confronto se noi non teniamo conto della composizione demografica. Se invece noi teniamo conto delle componenti della spesa, e l'Italia come mano pubblica investe in termini di PIL più della Germania, e quindi questo è un dato. Io non sono in grado di rispondere alla sua domanda. Quello che posso dire è che i dati non ci dicono che stiamo investendo meno degli altri paesi in proporzione al nostro PIL e in proporzione alla nostra composizione demografica.
1: E allora, se il tema non è relativo all'investimento, quali azioni si sarebbero dovute compiere per compensare questo gap negli anni post-Covid?
0: Lei mi fa delle domande molto difficili, però non voglio eluderle e cercherò di non eluderle. In realtà questa domanda credo che nessuno sappia risponderle in modo deciso e secco. Abbiamo alcune evidenze che abbiamo raccolto, tutti i paesi che hanno adottato le misure le più disparate, e nessuno è riuscito ad evitare questo calo. Cioè, nel momento in cui un sistema è sottoposto a uno shock molto forte, sono tutte politiche contenitive, cioè di riduzione del danno, non di azzeramento del danno. Il tema è come la velocità con la quale lo stiamo recuperando. Quindi questo credo che sia forse più nella nostra disponibilità. Credo che le misure che stiano dando e abbiano dato in Italia, ma anche in altri paesi, una evidenza maggiore, torno a dire, siano quelle destinate agli individui, alle persone, e non tanto alle istituzioni tout court. Inoltre, in Italia abbiamo avuto una grande opportunità, noi, la Danimarca e in parte la Svezia, per quello che io so, disponendo di dati capillari, granulari, studente per studente, in tutte le azioni del, per esempio, PNRR, le risorse sono state distribuite anche in funzione della fragilità degli apprendimenti effettivi nelle scuole e non solo su dati, diciamo, di contesto, quanti stranieri, quanti ragazzini, eccetera, perché sappiamo, per esempio, di studi condotti pre-pandemia, addirittura, che noi abbiamo realtà scolastiche, parlo del primo ciclo di istruzione elementare medie, per parlare all'antica, distanti di un paio di chilometri, quindi vicinissime, e con situazioni estremamente diverse. Quindi se noi finanziassimo, supportassimo queste scuole in base al territorio, queste due scuole sarebbero, come dire, destinatarie della stessa quantità di risorse. Potendo andare molto più granularmente sulle fragilità degli individui, questo invece non è accaduto e si è andato più specificamente in questo. E questo l'hanno potuto fare i paesi, e per onestà intellettuale lo devo dire, qui sono un po' come l'oste che parla del proprio vino, e cioè che hanno un dato granulare sullo studente, non solo dati campionari. Se avessimo solo dati campionari, questo non sarebbe stato possibile.
1: Proseguo?
2: Ti aspetti che guardo il nostro timing misurato? Comunque anche ancora qualche minuto, tre minuti.
1: Traduco male in formula sintetica, che così come era fisiologico quel calo che ha portato dal 7,5% al 9,7% l'indice di dispersione scolastica implicita, così è anche fisiologico che ci vogliano alcuni anni per il recupero, e questo un po' prescinde dalle azioni concrete che si possono o si sarebbero potute porre in essere.
0: Io credo che la differenza stia nel tempo di recupero. Nel tempo di recupero, cioè l'efficacia delle azioni la misuriamo nel tempo con il quale siamo riusciti a superare o riusciremo a superare le difficoltà. Un dato che non ho citato, e sfrutterò questo minuto se posso, è che noi stiamo però nel senso positivo, è una versativa positiva in questo caso, osservando un storico calo della dispersione scolastica esplicita, cioè l'abbandono. Per la prima volta nella storia di questo paese, dall'unità in poi, nel 2024 siamo scesi sotto il 10% e nel 2025 siamo scesi all'8,2%, anticipando il traguardo comunitario del 2030, che è il 9% di 5 anni. E noi, in base attraverso dei dati che utilizziamo, siamo in grado di fare una stima con un anno d'anticipo, non mi soffermo nei dettagli tecnici, e stimiamo questo dato in ulteriore calo. Questo è sicuramente un dato estremamente importante.
1: E questo può dipendere anche dalla diminuzione demografica, quindi anche
0: no, no, perché scusi, l'ho interrotta.
1: No, prego.
0: No, perché è una percentuale sulla corte. Cioè è una definizione comunitaria, cioè si prende la corte esistente in quel momento, quindi anche la base sta calando. Io vado a vedere, si va a vedere qual è la percentuale degli allievi tra i 18 e i 24 anni che sono privi di un titolo di studio di secondario di secondo grado. Quindi il calo demografico è assorbito dal denominatore.
1: Questo dal punto di vista strettamente matematico, però noi sappiamo che l'offerta scolastica assume una qualità diciamo diversa a seconda anche del numero delle composizioni delle classi. Ma al di là di questo mi induce a fare un'altra domanda un pochino complessa, nel senso che nel suo ragionamento lei ci ha riferito l'aumento dell'indice di dispersione scolastica alle chiusure scolastiche, ma le chiedo, Ci potrebbero essere stati altri fattori esogeni alla chiusura delle classi, delle scuole, che abbiano comportato l'aumento in quella fase lì dell'indice di dispersione, quali più genericamente fattori relativi alla situazione pandemica e non strettamente correlati alla chiusura della scuola?
0: Questo la ringrazio perché è un tema molto importante. Nelle scienze sociali, in particolare in quelle scolastiche, in realtà noi siamo molto lontani come stato di conoscenza degli strumenti di cui disponiamo rispetto alle cosiddette scienze dure. Poi anche lì sul tema della misura si discute da secoli, ma a livello anche internazionale, soprattutto in ambito scolastico, in parte anche quello sanitario, ma sicuramente in quello scolastico, si assume una prospettiva, se vogliamo, anche più modesta dal punto di vista conoscitivo, ossia individuiamo un fenomeno che vogliamo contenere, in questo caso la fragilità negli apprendimenti, cerchiamo di misurarlo per contrastarlo, ma non siamo in grado di parlare di determinanti in senso causale. Esatto. Una per una. Questo va detto con onestà intellettuale. Nelle scienze sociali al momento, speriamo nei nostri giovani che abbiano degli ulteriori sviluppi metodologici, ma al momento dobbiamo dircelo.
1: Ecco, io applicavo questo ragionamento specularmente al discorso che lei faceva sull'indice di dispersione scolastica assoluta, che indubbiamente può essere determinato anche da altri fattori, quali ad esempio, ho citato per esempio, la diminuzione demografica e la minor densità scolastica. Era esattamente lo stesso ragionamento che facevo applicato all'indice COVID.
0: C'è un bellissimo studio, se mi posso permettere, inglese, di recentissimamente, in cui proprio si cerca di affrontare in generale questo tema, cioè nelle scienze scolastiche, chiamiamole così, al momento non abbiamo, se non in pochissimi casi, la possibilità di andare in un rapporto di causalità. Però possiamo avere un approccio di tipo correlazionale, cioè quando verifichiamo attraverso la luce il punto di vista di esperti, docenti, ricercatori eccetera, che determinati fattori si associano tipicamente a risultati positivi, assumiamo come una sorta di proxy di quello. Ecco, sicuramente la consistenza delle classi è un tema molto importante. L'Italia dal periodo post-pandemico ad oggi è il paese OCSE con il minor numero di studenti per allievo, per docente, chiedo scusa, minor numero di studenti per docente. Detto in altri termini, nessuno degli ordini scolastici presenti ha un numero medio di dimensione per classe che raggiunga i 20, cioè tutte le nostre classi, mediamente parlando, sono sotto i 20, più piccole le classi al sud che al nord.
1: Sì,
2: bene.
1: No, prego.
2: È 33. Però c'è ancora
1: 33.
2: Gli anni.
1: Certo. La senatrice Furlan dovrebbe fare le domande.
2: Sì, dopo dovrò concedere qualcosina in più alla maggioranza, perché. Prego.
3: Bene, grazie Presidente, grazie al mio collega Colucci di avermi lasciato questo spazio. Mi scuso per il ritardo, ma viaggiare in questo paese da un po' di tempo è una cosa molto molto complicata, insomma. Ritorno un attimo sulla dispersione scolastica. Lei giustamente ha detto finalmente nel nostro paese iniziamo a avere un calo di dispersione scolastica, nel senso che abbandonano un po' meno bambini. In realtà però il dato certifica diseguaglianze terribili, no? Perché dall'8 e qualcosa per cento del 2025 arriviamo a oltre 20% in alcune regioni, pensa ad esempio alla Sicilia. L'altro dato è che ancora oggi i nostri bambini non hanno, a seconda della regione dove nascono, parità di opportunità del servizio scolastico. Penso a tante regioni e tante città del sud che non hanno ancora la scuola a tempo pieno garantita dai 6 ai 11 anni. Ecco, in tutto questo il periodo Covid secondo lei, ha creato poi condizioni di recupero per le diseguaglianze terribili che avevamo, oppure finito il periodo sono rimaste esattamente come erano? Già nel periodo Covid non era la stessa cosa poter accedere alla didattica a distanza per tutti i bambini e tutti i ragazzi nel nostro paese. Quindi la sua impressione è che quel periodo che è stato vissuto in termini di tante problematicità, ma che grazie anche alla dedizione di tanti insegnanti, no? Che si sono improvvisati per la didattica a distanza, ha offerto comunque questa opportunità, non è stata garantita a tutti, perché il nostro sistema scolastico non garantisce a tutti le stesse possibilità. Secondo lei, dal giorno dopo si è lavorato per recuperare diseguaglianze che c'erano o le abbiamo paro paro esattamente come erano allora?
0: Grazie, prima non giocavo col telefono ma cercavo dei dati per poterle rispondere. Allora, per quanto riguarda la dispersione scolastica, questi sono gli ultimi dati forniti da Istat, la media nazionale è l'8,2%, la regione che ha più dispersione scolastica è la Sicilia, che ha il 13,7%, però al 20 non c'è più nessuno, non ci sono regioni che si trovano in questa condizione. Questo è il dato ufficiale Istat. Il dato 2025, il dato pre-pandemia, io ce l'ho qui fino al 2018, le uniche regioni che si trovavano sopra il 20% erano Calabria, Sicilia e Sardegna, rispettivamente 20,22 e 22,8. Quindi sicuramente una riduzione del fenomeno della dispersione è avvenuto in tutto il paese. E se vogliamo, percentualmente parlando, di più nelle regioni dove maggiore è lo svantaggio. Questo va detto, io sono uno statistico e quindi poi tutti i dati, questi sono i dati ufficiali dell'Istat e quindi dopodiché le valutazioni non possono essere mie. Il tema dei divari però è un tema estremamente importante e non è solo il calo demografico che spiega questo forte calo della dispersione scolastica, perché faccio presente che nel 2001, quindi non nel 1901, nel 2001 a livello nazionale era il 25,9, quindi parliamo di una riduzione veramente consistente. Le azioni messe in campo dopo la pandemia hanno avuto, parlo di ambito scolastico, io altre non sono in grado di intervenire, hanno avuto come denominatore comune il finanziamento più intenso laddove ci fossero maggiori situazioni di fragilità, e questo necessariamente ha interessato maggiormente le regioni del Mezzogiorno. Questo sì, questo è decisamente avvenuto. Non è poi un caso, che rispetto alla didattica a distanza, che ha purtroppo comunque risentito dei divari territoriali, è stato soprattutto una difficoltà data dalle strutture tecnologiche non scolastiche, la rete banalmente, i ripetitori, perché in termini di dotazioni tecnologiche già nelle rilevazioni del 2003 si osservava che le scuole del centro-sud hanno dotazioni tecnologiche mediamente migliori di quelle del centro-nord, quindi c'è tanto, i divari rimangono, anzi credo che questo debba essere un fronte di ulteriore approfondimento anche scientifico, che però sicuramente la variabile interveniamo laddove c'è maggiore svantaggio è senza dubbio stato il filo rosso che ha guidato queste azioni.
2: Bene, la ringrazio. Le volevo fare una domanda su quella rilevazione che avete fatto nel 2021 che non riguarda l'apprendimento per materie, ma i dati sulle esperienze relative alle esperienze socio-emotive. Volevo capire esattamente che risultati hanno dato.
0: Sì. Allora, mi permetto di precisare, le competenze socio-emotive sono state rilevate dopo il 21, cioè dal 24 in poi. Okay. Sono emersi dei risultati molto interessanti, ossia il peso ancora molto forte delle famiglie, il che pone un problema di equità, perché è chiaro che il contesto familiare è molto diverso, e il fatto che siano stati sfatati alcuni miti. E, ovviamente il mio è il punto di vista di chi fa il mio mestiere, e poi ce ne sono anche altri, perché questo va detto per onestà intellettuale. E, per esempio, si è sostenuto nel tempo che alcune regioni del paese, perché magari culturalmente più lontane da rilevazioni standardizzate, più simili a una cultura anglosassone, fossero penalizzate da queste rilevazioni, e se si fossero rilevate altre competenze come la creatività eccetera, sarebbero state invece più valorizzate. Non è stato così. E i divari territoriali si riproducono linearmente anche sul pensiero creativo, le competenze emotive. Questo ci dice che non esistono scorciatoie, cioè per favorire la crescita tout court dei nostri giovani noi dobbiamo avere solidi apprendimenti garantiti a tutti e a ciascuno, e non possiamo pensare che ci siano facili scorciatoie. La cosa molto promettente, a mio giudizio, è che c'è adesso abbastanza evidenza scientifica, didattica, metodologica, che ci sia un ambito della famiglia, che è sacrosanto che ci sia, perché c'è tutta la sfera educativa, la visione, e questo, come dire, su questo nulla questio, ma che ci siano degli aspetti anche educabili e trasmissibili attraverso la scuola. La resilienza, il controllo della motivazione, l'affrontare le difficoltà, eccetera, e soprattutto l'esposizione il più precoce possibile a una lingua ricca. Il tema della ricchezza linguistica è un tema fondamentale. Ad oggi noi stimiamo che bambini di 3 anni, parlo di bambini italofoni, italiani, e se provenienti da famiglie con genitori con titoli di studio elevati, capiscano circa 3.000 parole a 3 anni. Bambini che provengono da famiglie culturalmente meno favorite si attestano alla comprensione di circa 1.500-1.800 parole. E questo è un'ipoteca sulla possibilità di apprendimento molto forte nel futuro. Allora l'esposizione della scuola dell'infanzia, dei primissimi anni a professionisti, penso ai docenti, può compensare questo svantaggio.
2: Grazie. Allora le chiedo ovviamente se rispetto agli studi che ha citato, se vuole comunque trasmettere alla commissione, le recepiamo volentieri. La ringrazio di cuore per la chiarezza e la sintesi espositiva. Ci sono delle richieste?
4: Carli, noi sì, dal 21, 22, 23, 24, 25, proprio tutti i rapporti statistici.
0: Se può essere utile, io vi faccio preparare una collezione dei nostri rapporti, magari anche con un documento un po' sintetico che non vi obblighi a letture di volumi che possono essere un pochino impegnativi, visto che il fattore tempo è sempre per tutti noi un po' complesso, e ci vorrà qualche giorno, perché come lei ben sa in questo momento tutto l'istituto è alla macchina e i nostri bimbi, e poi dal 10 di maggio con quelli più grandi di seconda
2: superiore. Non si preoccupi, la ringrazio ancora di cuore, la ringrazio per la disponibilità. Sospendo un attimo la seduta prima di iniziare la prossima audizione.
0: Grazie.
2: Grazie.
5: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
6: Presso la sala caduti di Nassiria del Senato si è tenuto un convegno sulla malattia di Huntington, su iniziativa del senatore Filippo Melchiorre. Buon ascolto.
7: Allora, inizio io. Buongiorno a tutti, puntuali, perché Allora, maggio è il mese dedicato alla malattia di Huntington e da alcuni anni, il 15 maggio, viene simbolicamente riconosciuto da diverse organizzazioni internazionali la giornata dedicata a questa patologia. Nel mese di maggio, quindi, abbiamo voluto cogliere questa occasione per accendere ancora una volta i riflettori su una malattia rara, meno conosciuta di quanto meriterebbe, ma capace di incidere profondamente sulla vita delle persone e sulle loro famiglie. Non è la prima volta che mi faccio promotore qui in Senato con gli amici della Fondazione di un momento di confronto su questo tema, e io gradirei che agli amici della Fondazione venisse fatto un forte e fragoroso applauso per quello che loro hanno fatto non oggi, ma fanno da tanti anni in totale assenza delle istituzioni. E questo, diciamo, io ci tengo, totale assenza, mentre, diciamo, sono contento che con poi l'aiuto preziosissimo del sottosegretario alla salute Gemmato oggi siamo qui e abbiamo avviato già un percorso virtuoso rispetto a questo. Quindi, dicevo, da alcuni anni portiamo avanti un percorso di attenzione e di sensibilizzazione nato dalla richiesta di dar voce nelle sedi istituzionali ai pazienti, ai familiari e alle associazioni che ogni giorno affrontano con coraggio le difficoltà legate alla malattia di Huntington. Le parole di Elisabetta Caletti, presidente di Huntington Onlus, che ho avuto modo di leggere, descrivono con grande forza il peso umano e familiare di questa patologia. L'Huntington è davvero come un secondo nome che il destino attribuisce alla persona, è un'eredità familiare e che dal momento della scoperta della propria storia ti accompagna diventando parte integrante della tua identità. È una riflessione che richiama tutti noi a una responsabilità precisa, continuare a promuovere informazione, consapevolezza e sensibilizzazione finché questa malattia non sia mai più nascosta o relegata al silenzio. Sarà una rete più forte e vicina, capace di unire competenze, esperienze e conoscenze multidisciplinari. Una rete che coinvolga istituzioni, comunità scientifica, operatori sanitari, associazioni e territori per garantire supporto concreto, percorsi di cura adeguati e dignità alle persone colpite dalla malattia e alle loro famiglie. La ricerca scientifica sta aprendo prospettive importanti e il compito delle istituzioni è accompagnare questo percorso con attenzione, ascolto e impegno concreto. Per questo il prossimo passo dovrà essere per lavorare insieme per l'istituzione ufficiale di una giornata nazionale dedicata alla malattia di Huntington, che io proporrò attraverso una proposta magari proprio il 15 maggio, affinché il tema possa essere trovare uno spazio stabile di riflessione pubblica, informazione e vicinanza. Sarebbe, diciamo, il primo Stato d'Europa che porta avanti, diciamo, questa possibilità della giornata internazionale sull'Huntington, e penso che sia una cosa simbolica. È chiaro che io incomincio a lavorare con ovviamente il sottosegretario, ma anche con il gruppo mio di appartenenza e con gli altri colleghi parlamentari. È un percorso abbastanza complesso, però io ce la metterò tutta per poter arrivare, diciamo, al risultato. Solo dalla conoscenza può nascere una vera consapevolezza, come recita il titolo dell'incontro odierno, e solo dalla consapevolezza può nascere una società più giusta, più attenta e più umana verso chi affronta questa difficile sfida ogni giorno. Vi ringrazio e ringrazio l'amico Francesco Rossello, che, diciamo, è il primo che ci ha catapultato, diciamo, in questa realtà. Tra le altre cose è anche diciamo, originario della stessa città anche del sottosegretario, anche quella mia, e io porto avanti sempre la teoria del baricentrica, diciamo, siamo di Bari, e quindi diciamo, è questo, diciamo, il senso della cosa. E poi tutta la presidente Barbara e tutti quelli che, diciamo, mi hanno, come dire, diciamo, fagocitato in senso positivo rispetto a questo, perché solo attraverso il vostro apporto gentile ma preciso, puntuale, si possono avviare, diciamo, percorsi, diciamo, virtuosi. Grazie a tutti e buona giornata. Passo ovviamente la parola al diciamo, sottosegretario alla salute, che sta facendo tanto in tanti settori, ma diciamo, oggi è qui anche per diciamo, dare un segno importante della sua presenza, la presenza del governo. Quindi lo ringrazio veramente per quello che ha fatto e per la sua presenza. Grazie, lo accogliamo con un applauso.
8: Grazie a te Filippo, senatore Melchiorre, per aver organizzata questa conferenza stampa, questo momento di riflessione che, come giustamente ricordavi, proviene, diciamo, dall'amicizia d'amicizia e anche geografica con Francesco Rossello, e che ci serve per declinare in positivo quanto il Ministero della Salute si sforza di fare in tema di malattie rare. Innanzitutto approfitto del tempo messo a mia disposizione per fare un po' di pubblicità. Il 15 e il 16 giugno avremo il Summit Nazionale delle Malattie Rare. Sarà una o due giorni importante in cui parleremo di malattie rare ai massimi livelli politici, scientifici, tecnici, con le associazioni anche e soprattutto, proprio per declinare in positivo quello che è, e lo voglio dire come spunto di riflessione positiva, un unicum italiano. Siamo primi in diagnosi, presa in carico e cura dei pazienti affetti di malattie rare in Europa, siamo secondi al mondo, soprattutto per la diagnosi precoce. Ricordo che quest'anno in legge di bilancio abbiamo finanziato ulteriori 8 screening neonatali, ponendoci appunto ai vertici delle classifiche che vi rappresentavo. Ovviamente si può fare di più, si può fare molto di più, siamo qui per dire questo, si può fare molto di più, ma io ritengo che dalla sinergia che si sta creando fra, e qui saluto ovviamente la dottoressa Duraccio per quanto riguarda l'informazione e la stampa, la presidente D'Alessio per quanto riguarda il tema delle associazioni dei pazienti, il professor Squittieri, la comunità scientifica, Francesco Rossello come diciamo a metà strada fra pazienti. Franco ha scritto anche un libro molto toccante sulla malattia di Huntington che lo colpisce personalmente. La comunità scientifica per parte ministeriale rappresentata dall'Istituto Superiore di Sanità e dalla dottoressa Scattoni, alla quale poi dopo questo breve indirizzo di saluto lascerò ovviamente il testimone del Ministero che immeritatamente rappresento, in quanto l'Istituto Superiore di Sanità notoriamente è un istituto che collabora direttamente con il nostro Ministero. 2 milioni sono i pazienti affetti da malattie rare, 7.000 i pazienti affetti da malattia di Huntington, 30-40.000 sono le persone a rischio di ammalarsi. Come sapete, non esiste purtroppo oggi una cura per la malattia di Huntington. 25 anni fa la comunità scientifica è riuscita a trovare la diagnosi della malattia. Purtroppo la cura è sintomatica, non strutturale nell'approccio appunto di guarigione. Oggi si tratta di mettere in campo quelli che sono gli strumenti che il Ministero offre, che la politica offre, e lo voglio dire in maniera molto chiara, non è un tema legato a destra e sinistra. Ora, orgogliosamente rivendico quanto fatto durante gli anni del mio sottosegretariato, peraltro con delega specifica, ma ci tengo a dire che, per esempio, la legge, il testo unico sulle malattie rare viene licenziato nel 2021, quando Fratelli d'Italia, il partito a cui appartengo, era all'opposizione e la proposta la portava la maggioranza, e noi, rarissimo caso, abbiamo votato a favore, quindi all'unanimità. Poi si sono invertite noi siamo andati al governo, loro all'opposizione. Quando si tratta di malattie rare, ovviamente siamo tutti quanti a bordo. Rivendico con orgoglio che abbiamo insediato il CONAMAR, abbiamo approvato il Piano Nazionale delle Malattie Rare 2023-2026, immaginate, era bloccato da anni. Io ho partecipato forse a 2 o 3 riunioni e ho capito il perché. Perché quando ci sono questi contesti e questi consessi così elevati, che succede? Che ci sono professoroni, giustamente, che poi, come dire, esercitano l'esercizio dell'N+1. Allora uno dice: no, ma si potrebbe anche, ma potremmo. E poi c'è invece, ci sono i 2 milioni di pazienti affetti da malattie rare che vogliono risposte. Allora sono intervenuto dicendo: guardate, il meglio è nemico del bene. Entro un mese, noi nella prossima riunione, bisogna licenziare questa. Chi si oppone, diremo che è persona che si sta opponendo, e siamo riusciti a portare a casa il piano delle malattie rare, peraltro finanziandolo con 50 milioni di euro, che è un altro tema importante, perché molte volte la politica si abbandona al tema del costruire cornici, quindi legislative, senza dotarle economicamente. Invece noi le abbiamo anche dotate economicamente, abbiamo dato 50 milioni di euro alle regioni per poter appunto mettere in campo il piano nazionale delle malattie rare. Ricordo i 100 milioni di ricerca finalizzata del PNRR, i 18 milioni di euro per la ricerca indipendente prodotti dall'AIFA, quindi tutte misure concrete che vanno nel, come dire, nell'orizzonte della cura, ma soprattutto in tema di malattia di Huntington della ricerca, perché il vero passo in avanti lo faremo nel momento in cui la ricerca ci consegnerà un farmaco o comunque una terapia che possa migliorare se non curare la malattia, e ovviamente siamo tutti protesi verso questo. Questo è l'altro elemento: piena integrazione fra le 24 rete ERN europee. Dopo il summit italiano faremo un altro summit a livello europeo proprio per declinare in positivo quelle che sono le buone pratiche nazionali, consci del fatto, e su questo voglio concludere, così come ho iniziato, che tanto è stato fatto, ma tantissimo si può fare e tantissimo dobbiamo fare, con da un lato la multidisciplinarietà dei professionisti sanitari, della comunità scientifica, dall'altro, molto importante, altrettanto importante, la partecipazione delle reti associative, dei pazienti, che possono sicuramente fungere in questo momento storico da volano positivo e risolutivo. Su questo ringrazio, concludo ringraziando il senatore Melchiorre per la sensibilità dimostrata puntualmente. Ovviamente mi ritengo sempre disponibile ad essere con voi nei limiti temporali. Io sto partendo per Palermo, però ci tenevo a dare questa traccia di saluto, perché ritengo che sia importante anche la presenza fisica, che possa far vedere le istituzioni al fianco delle associazioni, al fianco della comunità scientifica, al fianco dei malati. Grazie e buon lavoro a tutti.
7: Allora, ringrazio il sottosegretario alla salute. Lui sta partendo a Palermo. Io ho chiesto a dei colleghi di iniziare con circa mezz'ora di ritardo. Noi siamo in commissione d'inchiesta sulle banche. È audito un procuratore della Repubblica. Si parla, cioè, di una banca importante di Bari. Però l'ho fatto perché ci tenevo ad essere presente. Se riesco poi a margine dell'incontro a ritornare, lo farò con molto molto volentieri. Non apparteniamo a quella categoria di politici che fanno il saluto e se ne vanno. Lo facciamo solo ed esclusivamente perché ci sono altri tipi di interessi, però in ogni caso seguirò da remoto, diciamo, il video, e quindi, diciamo, siamo qui presenti, diciamo, indipendentemente dalla figura plastica. Grazie a tutti e buon lavoro.
9: Questa bella introduzione, mi chiamo Lucia Duraccio, sono vice direttrice di Rai Parlamento, lo dico semplicemente per far capire come e perché sono qui e come e perché ho conosciuto le malattie rare e in particolare l'Huntington. Ce ne siamo occupati spesso nei nostri settimanali. È una malattia che mi ha colpito moltissimo. Abbiamo anche raccontato questa malattia, è il modo migliore di farlo, con storie di persone che sono state colpite da questa malattia rara. Avete sentito un po' di numeri dati dal sottosegretario Gemmato: 7.000 circa i malati in Italia, con però 40.000 che potrebbero essere in qualche modo coinvolti, perché questa malattia, come dice sempre la LIR, è rara, genetica, neurodegenerativa ed ereditaria. Basta soltanto uno dei due genitori affetto dall'Huntington perché un figlio abbia il 50% di possibilità di svilupparla a sua volta. Allora, l'Huntington ha caratteristiche molto particolari, molto gravi, diverse. È una malattia in cui anche i sintomi sono molto molto diversi. È come se avesse tante facce, tanti volti, tanti aspetti diversi. E oggi vorrei, appunto, immaginando questo mio coordinamento di questo appuntamento, ho deciso di, ecco, ho deciso perché di fatto è così, di mostrare più o meno le tante facce di cui si compone la malattia Huntington e il problema Huntington. Quindi la prima, il primo passo, il primo volto è quello di chi con l'Huntington ci deve fare i conti, e quindi c'è un prima e un dopo nella sua vita, una vita piena, frenetica, vivace, e un dopo, il dopo la diagnosi, il dopo il test, diciamo così. Quindi la prima persona a cui do la parola si chiama Sofia Pedrazzoli, era una modella in giro, una modella globetrotter la potrei definire, esatto, perché ha girato il mezzo mondo, e a un certo punto sono arrivati i problemi ed è arrivata la diagnosi. Quindi Sofia, se ci può raccontare la linea di cesura tra il suo ieri e il suo oggi, brevemente, e che cosa ha significato per lei e i passi che lei ha fatto.
10: Allora, innanzitutto, piacere, sono Sofia, ho 27 anni, vivo qui a Roma, e come ha detto Lucia, io ho lavorato come modella in tutto il mondo ed era proprio il mio lavoro full time. Però questo lavoro non mi dava allegria, non mi dava più gioia, era un mondo troppo superficiale, quindi ho deciso di lasciarlo, ed è un anno esattamente che ho lasciato questo mondo dopo ben 10 anni di attività. E poi ho scoperto di essere appunto affetta da questa malattia, perché l'ho ereditata da mia madre, e sono la prima delle figlie, per cui ho fatto il test genetico, ho scoperto di essere positiva a questa malattia. Ovviamente in un primo momento non l'ho presa bene, perché è umano, cioè, quindi in un primo momento ti abbatti, ti deprimi, vedi solamente buio, e quindi inizialmente ho avuto una fase di crollo. Però devo dire che oggi è totalmente diversa, perché adesso finalmente sto riemergendo, ho ritrovato il mio equilibrio, perché ho iniziato un percorso molto particolare, mi sono affiancata delle persone giuste, tra cui il primo è il mio partner, il mio compagno di vita Nicolas, a cui devo tanto, perché lui mi ha dato la forza di eseguire il test genetico, altrimenti senza di lui non avrei avuto la forza. Quindi lui mi ha dato la forza e gli devo veramente tanto, anche perché è un compagno di vita fenomenale. e poi mi sono anche affiancata da professionisti, non mi sento mai sola con la LIR, perché è come una seconda casa per me, si prendono cura di me, e poi ho deciso anche di affiancarmi a un percorso psicologico con una dottoressa che c'è anche oggi qui. Sono felice che siete tutti qui oggi per me, e niente, quindi la cosa importante è non essere mai soli, perché bisogna ammettere di aver bisogno di aiuto, e quindi circondarsi delle persone giuste e delle situazioni giuste. Quindi adesso me la sto vivendo veramente bene.
9: Raccontaci adesso che fai.
10: Ah sì, attualmente sto lavorando come influencer, principalmente lavoro su TikTok. E diciamo che ho iniziato come sorta di terapia a parlare di questa malattia anche su TikTok, e devo dire che ho ricevuto proprio un riscontro enorme, perché ho visto che le persone sono interessate ad ascoltare la mia storia. Ho messo video di me dove parlo della malattia, di mia madre che appunto è malata, e hanno riscosso tantissimo interesse. Abbiamo raggiunto 5 milioni di visualizzazioni in un video, insomma abbiamo range di visualizzazioni veramente alte, e questo mi ha fatto pensare che il mondo sta cambiando, si sta muovendo più verso una consapevolezza, e questa cosa mi fa molto molto piacere. E poi voglio sfruttare la mia immagine per diffondere conoscenza, ma specialmente fare sensibilizzazione nei confronti delle persone.
9: Io ho due domande da farti, se posso. Allora, hai parlato di di altre sorelle o fratelli?
10: Sì.
9: Questo è interessante, non per curiosità fine a se stessa, volevo capire anche la tua famiglia, i tuoi fratelli, sorelle, come si sono mossi rispetto a questo problema dell'Huntington, perché è un problema poi che si crea in ogni nucleo familiare. La malattia di Huntington è una malattia non di una persona, ma di un intero nucleo familiare, ecco, si sono sottoposte al test, come si sono regolate? Allora. E l'ultima cosa, vabbè, te la faccio dopo.
10: Scusa,
9: te la faccio dopo.
10: Ok, diciamo che io, essendo la maggiore delle sorelle, le altre sorelle, essendo ancora più piccole, devono ancora crescere, non hanno ancora intrapreso questo percorso, quindi hanno detto che forse in qualche anno si muoveranno verso questa direzione per effettuare il test genetico. Però comunque hanno me, che gli do comunque forza e coraggio, quindi hanno man forte con me.
9: L'ultima cosa, quando pensi al futuro, anche in base a quello che adesso hai imparato, tuo malgrado, della malattia, cosa diresti? Come lo vedi? Che cosa pensi? Cosa sogni?
10: Allora, io sono una persona molto speranzosa e positiva, e quindi è teoricamente una malattia neurodegenerativa, che quindi diventa peggiore con il tempo. Però nonostante questo io voglio comunque essere positiva e avere tanta fiducia nella ricerca, nella sperimentazione, perché siamo nel 2026 e la ricerca, la medicina stanno facendo veramente dei passi da gigante, quindi voglio veramente sperare che le cose vadano per il meglio affinché io possa attingere alla sperimentazione e migliorare anziché peggiorare.
9: Allora, io ti ringrazio con un applauso. Non è facile.

0: testimonianze. Quindi grazie a Sofia. E restando in tema, cioè i tanti volti della malattia di Huntington, questo impattare a diversi livelli in un nucleo familiare, vorrei adesso chiedere il contributo di un'altra persona che ha parecchie cose da dire, anche lui ha scritto anche un libro, L'Alba di cui sono grato, ed è Francesco Rossiello, il quale da caregiver, ecco, lui potrebbe concentrarsi su questa figura fondamentale nella, a maggior ragione nell'Huntington, caregiver prima della madre e poi del fratello. Chiaramente anche lui è passato attraverso un test che immagino abbia ha voluto fare per conoscere la verità. Che cosa significa? Lui mi parlava di quando ci siamo sentiti in occasione della preparazione di questo incontro, mi parlava della del dolore, della vergogna che a volte costringe le famiglie al silenzio, e soprattutto mi diceva anche del problema. Mi ha raccontato un episodio, se lo vuoi raccontare Francesco, è molto significativo, di una... Voi sapete che la malattia di Huntington, correggimi se sbaglio Barbara, è una di quelle malattie rare a più alto tasso di suicidi, ecco. E mi ha raccontato una storia, Francesco, proprio relativa a, al suicidio di una persona che non ce l'ha fatta, perché a un certo punto, insomma, le era stato chiesto un passo importante. Ecco, non voglio spoilerare la storia, e do la parola a Francesco Rossiello, che ha parecchio da dire, insomma, messo nero su bianco, nonostante il problema dell'Huntington in genere sia quello di far venire fuori le cose, di parlarne, di raccontare, lui ha voluto mettere nero su bianco in questo libro la sua storia personale e la sua esperienza. Prego Francesco.
1: Grazie, buongiorno a tutti. E io prima di cominciare volevo ringraziare le istituzioni che ci hanno ospitato, quindi purtroppo per loro, per il senatore Melchiorre e per Marcello Germato, loro sono di Bari, quindi io li incontro tutti i giorni, quindi li stalkerizzo, quindi ogni volta che li incontro gli ricordo di fare qualcosa, gli appuntamenti.
0: Vuol dire che hai fatto un buon lavoro.
1: E quindi insomma loro ogni volta magari ci pigliamo il caffè, ma sanno già di che cosa gli devo parlare, quindi ormai sono entrati nel mood della malattia di Huntington anche loro, quindi mi fa piacere insomma che quantomeno se ne parli. Devo dire che ho ascoltato con attenzione quello che ha detto Sofia prima. Io quando ho scoperto la malattia di Huntington 40 anni fa, qualche anno in più anche, mi sono ritrovato invece estremamente solo. Quindi 40 anni fa non esisteva la LIR, non esistevano le associazioni. Quando mi fu detto che probabilmente avevo un problema in famiglia, proprio perché parliamo della malattia che riguarda tutta la famiglia, mi dissero: senti ragazzo, forse hai un problema in famiglia. Quindi lì capii che il problema ce l'avevo, e subito dopo scoprì che il problema era estremamente serio, perché sì che generalmente quando si parla di eredità, no? Quando dice qualcuno probabilmente ti arriva un'eredità, uno pensa a un'eredità positiva, perché dice arrivano i soldini, no? Qualcuno mi lascia un'eredità. In questo caso probabilmente l'eredità non è un aspetto positivo, ma è un aspetto estremamente negativo. Quindi dopo 40 anni ho scoperto che le cose non erano cambiate, quindi 40 anni sono tanti, sono 4 decenni, sono lunghi da passare, e mi resi conto qualche anno addietro che ancora quello stigma, quella paura, quelle problematiche che hanno assillato me, tutti i miei parenti, ancora oggi purtroppo, seppur in maniera inferiore, assillano molte famiglie, perché molti si nascondono, molti non vogliono fare il test, e quindi enormi problemi all'interno della famiglia, soprattutto poi quando si viene a scoprire che si è affetti dalla malattia, no? Quindi la mamma non parla più con il padre, non si ha il coraggio di comunicarlo ai figli, i figli magari nel frattempo hanno delle compagne, devono mettere al mondo dei figli, quindi è un enorme problema. Non tanto la gestione della malattia stessa, tutti gli aspetti psicologici che vanno poi affrontato. Quindi mi fa enormemente piacere sentire Sofia quando parla di aver intrapreso un discorso psicologico, essere aiutata, perché è fondamentale oggi per poter vivere in maniera assolutamente serena. Io mi auguro che lo facciano, Sofia, anche i tuoi fratelli, le tue sorelle,

0: perché è davvero, davvero, davvero importante. Quindi, detto ciò, quando io lo scoprì, la prima cosa che feci appunto era rivolgermi alla mia famiglia. Andai dalle mie zie a dir loro che avevamo un problema in famiglia, e loro la prima cosa che mi dissero: sei pregato di allontanarti e di non parlarne assolutamente con nessuno, perché non vogliamo che tu ne parli in famiglia, a maggior ragione con i tuoi cugini. I miei cugini oggi, dopo 40 anni, da una parte sono felice perché ho scritto questo libro e qualcuno si è aperto, qualcuno ha fatto dei passi in avanti, altri però ancora continuano a nascondersi, ancora continuano a non volerne parlare. Il libro mi ha messo in contatto con tantissime persone, perché tante persone mi sono accorto che proprio facevamo riferimento al nascondersi, tante persone seguono, vedo che seguono le varie associazioni, seguono la LIR, mi hanno detto che seguono la LIR in maniera anonima, cioè fanno dei profili falsi per poterli seguire, per vedere se ci sono delle evoluzioni, essere aggiornati, ma non vogliono sentirne parlare. E io ti ho raccontato appunto questo fatto qua, che una ragazza purtroppo qualche tempo addietro aveva la malattia, no, la mamma ha la malattia, e c'aveva il compagno che stava lì a chiedere, che si voleva sposare, voleva portare a casa, voleva mettere su famiglia, voleva andare a convivere. Il compagno era consapevole della problematica, e quindi l'ha obbligata, fra virgolette, a fare il test. Lei non, io insomma gli avevo suggerito più volte di farsi aiutare, e purtroppo lei alla fine ha fatto il test, non so neanche dove l'abbia fatto, e ha deciso purtroppo di prendere una decisione estremamente estrema, e quindi queste cose io credo che non debbano assolutamente accadere. Quindi io voglio che nessuno si senta solo. Tutto quello che noi facciamo, io devo ringraziare Barbara D'Alessio e il professor Squitieri, non perché sono qui e che tutti i giorni aiutano i pazienti, perché ci aiutano a non sentirci soli, e questo è fondamentale, perché la solitudine ci ammazza, la solitudine ci crea enormi problemi. Ecco perché creare quella rete è fondamentale affinché le famiglie non si sentano sole, le famiglie trovino il coraggio di parlarne.
1: Francesco, un'ultima domanda. Ti ricordi la sensazione di quando tu sei andato a fare il test genetico? Ti ricordi la giornata? Ti ricordi qualcosa di particolare?
0: Io ricordo quella giornata come se fosse accaduto ieri mattina, anche perché poi, guarda caso, fui chiamato a ritirare il test il giorno del mio compleanno. Loro inconsapevoli, cioè loro mi fecero aspettare 2 mesi per ritirare il test. La stessa dottoressa aveva diagnosticato il test positivo a mio fratello, e quindi io poi trovai il coraggio di andare a fare il test. All'epoca nessuno mi disse: guarda che prima di fare il test forse dovresti farti aiutare, dovresti fare un percorso. Niente, io mi presentai lì, dissi: voglio fare il test. E lei disse: va bene, ti faccio il test, come se dovessi fare un prelievo per fare delle semplici analisi del sangue. E ricordo che stessa cosa fu estremamente devastante, perché io mi ritrovai lì e questa dottoressa mi disse, il giorno prima mi disse: guardi, il test è pronto, domani mattina può venirlo a ritirare. Quindi io mi presentai lì mi disse però, dice, se fosse possibile venga accompagnato. E quindi io andai lì con mia moglie, mi ero separato nel frattempo, ma lei fu molto gentile perché mi accompagnò, e nulla, lei in maniera molto nuda e cruda mi disse, per un, guardi, dice, per un puro calcolo matematico, il suo fratello è positivo e lei non lo è. E dico, guarda, cioè, chiaramente questa cosa mi è rimasta nella testa, come, ribadisco, come se l'avessi ascoltata ieri mattina, ed oggi dico, va bene, sono negativo, non svilupperò la malattia di Huntington, però ogni giorno, ma ve lo dico con estrema sincerità, ogni giorno mi chiedo perché mia madre sì, non c'è più, perché mio fratello sì, non c'è più, perché io no, perché mia nipote sì e tutto il resto. Quindi quel percorso psicologico è fondamentale per vivere un attimino più sereni e far sì che la gente, i medici che ci seguono, perché noi abbiamo intrapreso grazie alla LIR un percorso importantissimo, quello di far parlare i medici, cioè chi ci deve curare, che siano gli psicologi, che siano gli psichiatri, che molte volte si rimpallano, poi chiaramente lo diranno delle persone molto più preparate di me, si rimpallano la problematica, e questo è assurdo.
1: È un altro. Quindi, dei problemi.
0: Capire quali sono le peculiarità della malattia di Huntington, che non sono, parliamo molto spesso, io mi rendo conto che i tecnici parlano di malattie rare. La malattie rare ce ne sono, abbiamo sentito 2000, 3000, sono tantissime, però non possiamo accumularle, dobbiamo, cioè solo chi vive, e personalmente sono 42 anni che ne ho a che fare, probabilmente può mettere la propria esperienza a disposizione, può mettere in campo la propria esperienza e far capire ai medici che probabilmente non vivono, o gli esperti del settore, fra virgolette, perché poi alla fine dico che gli esperti, va bene, da un punto di vista sono i medici che ci danno le medicine che probabilmente dovrebbero far star meglio i malati, ma chi sta sul campo, chi tutti i giorni, 24 ore al giorno, vi posso garantire, si impegna per far stare un attimino meglio il proprio parente, il proprio marito, la propria moglie, il proprio fratello, la propria sorella, lì sì davvero che le istituzioni ci devono aiutare, perché solo così si riesce ad andare avanti, altrimenti si fanno quelle scelte drastiche che sono appunto il suicidio, che ti portano veramente alla fine della vita.
1: Grazie Francesco, grazie. E allora ora chiederei un intervento a un tecnico, diciamo, al professor Squitieri, perché è stato chiamato anche in causa e dopo le testimonianze di impatto emotive che abbiamo sentito è il caso di mettere qualche puntino sulle i, professore. Professor Ferdinando Squitieri, neurologo, uno dei massimi esperti dell'Huntington, direttore scientifico Fondazione LIR. Ci spiega le criticità di questa malattia, la sua interdisciplinarietà, che cosa vuol dire, e il peso preponderante che ha poi la fragilità mentale nel decorso di questo disturbo. Intanto comincerei da qui, poi magari le faccio altre domande.
2: Grazie dottoressa Duraccia, intanto per aver accettato di moderare questo evento, grazie ovviamente al Senato, al senatore Melchiorre che ci ha ospitato, all'onorevole Gemmato che ha in qualche maniera ci ha abbracciato sotto una sensibilità e un'attenzione che, come lui aveva sottolineato e come ha sottolineato soprattutto il senatore Melchiorre, non si era mai verificata prima. Una premessa soltanto mi piacerebbe fare: la parola dominante di tutti oggi fino a questo momento è stata solitudine. La solitudine accompagna le famiglie che hanno questa terribile condizione, le accompagna da sempre. Questa è una malattia antica che ha una storia di discriminazione, di stigma, di tortura da un punto di vista psicologico e anche fisica nel corso dei decenni. però nessuno mai sottolinea abbastanza, io questa cosa mi permetto a questo punto di dirla, perché è importante che si sottolinei la forma di solitudine a cui va incontro invece chi sceglie di occuparsi di questa malattia dall'altro versante. Quindi vi pregherei tutti di avere un attimo di attenzione da una prospettiva anche diversa, cioè noi ricercatori, quelli che vogliono occuparsi di Huntington, sono a loro volta certe volte stigmatizzati nel loro ruolo, perché appartengono a quella categoria che sceglie di occuparsi di un ambito difficile dove le specializzazioni che devono occuparsi sono tante e devono riuscire ad avere l'elasticità e la sensibilità e anche la pazienza di poter essere interlocutori tra le parti, senza certe volte che questo possa accadere serenamente. Quindi la forma di isolamento a cui si va incontro occupandosi di questa malattia è qualcosa da cui noi dobbiamo uscire per fare in modo che ci si possa, e questa cosa la dico a nome mio e soprattutto del mio team che ringrazio,
1: è un isolamento
2: e che è presente
1: fatto,
2: in questa sala,
1: è un isolamento di fatto,
2: è un isolamento
1: nel senso
2: culturale,
1: che la malattia
2: è un isolamento culturale, perché questa è una malattia che è stata sempre riconosciuta storicamente come una malattia da disordine del movimento, che è corretto,
1: corea,
2: che è corretto
1: corea.
2: Perché la corea è una manifestazione clinica che sicuramente caratterizza da sempre questa patologia, che ricordo a chi non lo sa, tutti in questa sala sanno di che cosa sto parlando, ma siamo collegati in streaming, quindi ricordo a chi non lo sa che la corea è un movimento involontario incontrollato finalistico che non si riesce a gestire nel corso della vita, per cui ci sono questi movimenti grotteschi che si sviluppano e che cambiano aspetto nel corso della vita, diventando una cosa poi diversa dalla corea alla fine del percorso di vita, e sicuramente questa è una malattia che è caratterizzata da questa scenografica condizione clinica, ma non può essere relegata solamente a questa condizione, è molto di più e soprattutto è molto di più sul piano della fragilità mentale, della fragilità cognitiva, di quello che con più difficoltà si può riconoscere macroscopicamente da chi non se ne occupa in una maniera specifica, e questo ovviamente contribuisce a generare ancora di più l'isolamento di chi invece lo fa. Quindi io che vorrei in questa circostanza veramente dare un'idea di che cosa, di che significato hanno i numeri che abbiamo citato, no? Dice 7.000 persone hanno Huntington e 40.000 potrebbero avere. Che vuol dire questa cosa? Perché non tutte le malattie sono uguali, ci sono delle caratteristiche che in qualche maniera rendono particolarmente originali, purtroppo nella sfortuna, alcune patologie. Voi dovete capire tutti che la mutazione che caratterizza questa malattia è una mutazione giovane nella cultura del mondo scientifico, perché la mutazione da un'espansione di un tratto di nucleotidi, si chiamano quelle molecole che compongono il DNA, è stata identificata insieme a tutta la sua categoria di mutazioni all'inizio degli anni 90. Quindi prima di allora non si conosceva neanche l'origine di queste malattie da espansione di un tratto del DNA. Quindi la comunità scientifica è giovane rispetto a questa conoscenza e quindi ha bisogno di acquisire delle informazioni e degli approfondimenti ulteriori per conoscere che cosa questo vuol dire. Tutti abbiamo un tratto di DNA con delle parti che si possono allungare. Alcuni hanno questo prolungamento eccessivo nel loro DNA, hanno una fragilità che li predispone a questa malattia e trasmette questo allungamento in una misura maggiore ai figli, e questa condizione è unica nel suo genere, perché i genetisti sono abituati a conoscere le mutazioni genetiche come dei difetti strutturali che si trasmettono in maniera identica da un genitore a un figlio. In questo caso questa mutazione si può modificare, cambia, e cambia anche all'interno delle cellule di uno stesso individuo nel corso della vita, e espande ulteriormente, aggiunge tossicità quando espande all'interno del cervello e di aree cerebrali. Questa cosa è unica, non ha un eguale, è la predisposizione che rischia di diventare un sommerso invisibile che predispone fragilità, è tipica di questa patologia, che fa da apripiste e da modello per tante altre, per cui diventa una occasione, un'opportunità per il mondo scientifico occuparsene, perché ci dà la possibilità di immaginare uno scenario di terapia preventiva rispetto a quello che accadrà domani nel sistema nervoso di un individuo. E noi non abbiamo oggi una possibilità di prevenire neurodegenerazione per nessuna malattia, e quando ci si comincia a provare in un modo che sicuramente può aprire delle speranze, come nella malattia neurodegenerativa più nota di tutte, che è la malattia di Alzheimer, io credo di poter dire che siamo ancora in alto mare, perché non abbiamo la possibilità di prevedere ancora quando una persona si ammalerà e se si ammalerà in quel caso, mentre invece in questi casi noi abbiamo un modello di condizione che può aiutare tanti altri a conoscere, quindi è un'opportunità per l'umanità occuparsene. Ok? Quindi vorrei innanzitutto sottolineare questo. Poi la malattia è molto grave nella sua evoluzione, non semplicemente perché, come tutti dicono, mette insieme tre gruppi di sintomi, quelli cognitivi, quelli psichiatrici e quelli motori. E vabbè, questo è il paradigma. Nella realtà queste manifestazioni si incrociano tra di loro in un modo che non è prevedibile, per cui non è che ci sono tutti quelli che hanno prima questo e poi quello, ma c'è una condizione che si sviluppa nel corso dell'esistenza in un modo per cui non ci sono due persone uguali, e soprattutto non ci sono tante malattie dove possiamo dire che ci si ammala a 90 anni, ma ci si può ammalare anche a 18 mesi di vita o 2 anni, in condizioni super rare. E ci sono persone anche in questa sala che hanno vissuto una condizione dove c'è una persona che si è ammalata molto tardi nella vita, una persona che si è ammalata nel pieno della vita, una persona che si è ammalata nell'adolescenza e anche uno che si è ammalata in età pediatrica dopo pochi anni di vita. E quindi questa, come posso dire, esperienza di vita non ha un eguale dal mio punto di vista, nella mia esperienza, nella mia conoscenza. E come noi vogliamo cercare di fare tutto quello che è possibile come fondazione LIR, perché questo senso di solitudine smetta di essere una tortura, una sofferenza, un aggravamento della condizione per chi soffre di questa situazione, così io auspico che chi si occupa di questa malattia viva meno nella solitudine e possa, attraverso anche l'aiuto delle istituzioni, come sta avvenendo, creare una corrente di pensiero, soprattutto una cultura migliore, perché si migliori la conoscenza nel nostro paese.
1: Professore, le chiedo una cosa, non è lo scopo di questa giornata, di questo nostro incontro, però non posso non farle la domanda, brevemente se vuole, se le va, ci può dire a che punto siamo con la sperimentazione, con la ricerca scientifica, insomma accendiamo anche il riflettore, il faro della speranza, dell'ottimismo.
2: Sì. Siamo passati da una condizione dove l'unica possibilità era quella di occuparsi di modelli di laboratorio al trasferimento della conoscenza dei preziosi modelli di laboratorio nella patologia umana, grazie all'esistenza di network globali scientifici collegati, poi la dottoressa D'Alessio dopo dirà molto di più rispetto a questo, con il mondo delle famiglie, per cui oggi noi, grazie al contributo delle famiglie, dei pazienti, alla ricerca osservazionale, abbiamo migliorato la nostra conoscenza sia biologica che clinica di questa malattia, e quindi la speranza è quella di mettere in pratica il miglioramento della conoscenza attraverso tentativi di interferire da un lato direttamente con la causa genetica. Ci sono sperimentazioni in corso che stanno per cominciare anche nel nostro paese, che interferiscono con l'RNA, cioè quel messaggero che traduce un messaggio presente nel DNA in una funzione che nella proteina. Quindi ci sono sperimentazioni che stanno per iniziare, sono in corso, ce ne sono circa 60 al mondo di sperimentazioni, quindi è una grandissima esplosione di conoscenza e di opportunità per migliorare il decorso della malattia, così come ci sono delle possibilità per intervenire su aspetti biologici della patologia, che sono aspetti che interferiscono con la cascata di eventi biologici che poi produce la sofferenza delle cellule nervose all'interno del cervello, e con delle terapie farmacologiche che anche stanno aprendo nuove possibilità e nuove speranze. Soprattutto quello che è importante dire, oltre a tutte queste conoscenze della nuova, delle nuove tecnologie che insomma ci stanno aiutando moltissimo, è che noi, avendo cominciato a conoscere meglio la malattia, oggi almeno sappiamo che ci sono delle cose che non devono essere fatte. Ok, e quindi degli errori che non bisogna commettere, sia sul piano terapeutico che del suggerimento importante di presidi che sono complementari alle terapie farmacologiche, come la fisioterapia, che è fondamentale, la logopedia, la psicologia deve entrare molto di più nell'assistenza di queste famiglie, perché è assolutamente indispensabile il contributo degli psicologi. La psichiatria deve sposare la neurologia, non deve diventare l'antitesi di una specializzazione diversa. Quindi interdisciplinarietà che mi chiedeva prima è una questione fondamentale, perché deve fare in modo che le persone non semplicemente si occupino separatamente, ma abbiano uno scambio di punti di vista e di opinioni affinché l'assistenza migliori da confronto e non semplicemente da impegno separato.
1: L'ultima cosa prima di chiudere e passare alla prossima relatrice, se fossimo in un mondo ideale, se potesse esprimere tre desideri, tre cose che sono assolutamente necessarie per l'Huntington nel nostro paese, lei proprio a titoletti me lo deve dire, che cosa chiederebbe?
2: Chiederei che si fosse in qualche modo aiutati nel creare una sensibilità e un network di impegno nell'interesse di un obiettivo nobile, che è quello di migliorare la qualità di vita delle persone, da un lato. Quindi, se avessi la possibilità di fare una magia, mi piacerebbe che improvvisamente tutti gli attori necessari conoscessero gli aspetti reconditi di questa malattia e ne potessero parlare tra di loro, e che chi sceglie di occuparsi di sostenere la causa, anche non dalla parte dei ricercatori, anche semplicemente da parte dell'opinione pubblica o anche delle forme di associazione che sono presenti nel nostro paese, avessero una visione un po' più, diciamo, come posso dire, lucida della conoscenza reale di che cos'è questa malattia, perché ho l'impressione che questo non accada sempre. Se potessi fare una magia, mi piacerebbe poter pensare ad un cambiamento culturale in questa direzione.
1: Grazie. E allora siamo ancora per qualche giorno nel mese della consapevolezza e della sensibilizzazione per la malattia dell'Huntington, no? Mi conferma Barbara. E esattamente un mese fa, il 28 aprile, c'è stato già un importante convegno al Ministero della Salute, una prima occasione di confronto istituzionale, c'era presente appunto il sottosegretario Gemmato. Ecco. Questo di oggi è l'ideale prosecuzione di quell'incontro, perché lì si sono in qualche modo confrontate, scusate il gioco di parole, varie istituzioni scientifiche. Ora darei la parola a Maria Luisa Scattoni, direttrice del Centro Nazionale Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità. È necessario che ci sia, per una presa in carico quindi di tutto quello che abbiamo detto finora, del malato, della malattia, della rete familiare che in qualche modo ruota intorno alla malattia, e anche delle competenze, conoscenze, iniziative anche del mondo non solo istituzionale ma anche proprio medico-scientifico. Ecco, voglio chiedere alla direttrice Scattoni quali sono le tappe necessarie e quali gli attori da coinvolgere necessariamente, soprattutto con chi dobbiamo coinvolgere, chi si deve coinvolgere e con quale formazione. Le do la parola.
3: Grazie mille. Io pensavo, mentre parlavano i precedenti relatori, no? Giustamente il professor Squittieri ha fatto presente che c'è una grande necessità di conoscenza, e si è parlato di stigma, si è parlato di sensibilizzazione della popolazione generale, ma se mi posso permettere, anche in riferimento a quello che diceva il professore, c'è proprio carenza di conoscenza, e questo è un po' paradossale, anche nei professionisti, diciamo, che se ne occupano. È paradossale perché se ne parlava anche proprio al Ministero della Salute un mese fa, che siano magari proprio i professionisti dell'ambito della neurologia che dovrebbero conoscere, diciamo, per professionalità questa malattia, ad avere delle carenze, diciamo, di formazione. Che non si capisca che c'è la necessità di una presa in carico globale, continuativa nel tempo, ma soprattutto, e abbiamo sentito diciamo anche Francesco, una presa in carico della famiglia e di quelli che poi non solo sono colpiti, ma appunto quelli, i figli, i nipoti, no? E anche dal punto di vista psicologico. Non c'è conoscenza anche diciamo da parte di quei medici che dovrebbero sensibilizzare al riconoscimento. Abbiamo sentito, è una malattia che può essere presente dalla nascita e quindi ci sarebbe bisogno di un riconoscimento sia nell'ambito, per esempio, della pediatria di famiglia come della medicina generale. E ne cito solo questi per poi non parlare, diciamo, di un ambito che mi tocca personalmente, che è quello della salute mentale. E qui faccio un appunto perché ne parlavo fuori mentre aspettavamo, no? Da quando mi sono insediata come direttore del Centro Nazionale, sono diverse le associazioni, le federazioni che sono venute a parlarmi e da tutti i punti di vista c'è un grande richiamo e un grande bisogno a occuparsi della salute mentale. Il sottosegretario ha parlato del nuovo insediamento del Coordinamento Nazionale Malattie Rare e nella prima riunione di insediamento della scorsa settimana si è parlato proprio di occuparsi dell'ambito salute mentale, che è un ambito negletto. Abbiamo parlato anche adesso dell'alto tasso di suicidi. Questa cosa non può essere consentita, quindi io direi, come istituzione, sicuramente voi sapete, penso, che l'Istituto Superiore di Sanità non è un ente di ricerca comune, nel senso, noi non ci occupiamo di ricerca di base perché a Maria Luisa Scattoni interessa di occuparsi, diciamo, di una patologia rispetto a un'altra, ma lo facciamo in ambito proprio di salute pubblica, per cui noi facciamo ricerca finalizzata a quella che è la tutela della salute pubblica e rispetto a malattie, patologie, condizioni che sono per noi un'emergenza e su cui intervenire da diversi punti di vista, no? Quindi può essere la formazione, perché noi siamo l'organo tecnico scientifico del Servizio Sanitario Nazionale, quindi, e rispondo direttamente adesso con questa breve premessa alla sua domanda, quindi sicuramente possiamo occuparci di mettere in ballo tutte le federazioni professionali e le società scientifiche che si devono occupare. Non possono, si devono occupare della malattia di Huntington, per far sì che ci sia una formazione specifica dedicata alla diagnosi, ma anche alla presa in carico globale. Ovviamente legata a questo, perché la formazione è fondamentale, ci deve essere anche una sorta di definizione di linea di indirizzo specifica. Le linee di indirizzo sono diciamo delle brevi pagine, perché di solito sono 7-8 pagine, che vengono messe in campo e definite con tutte le regioni, che poi da loro vengono recepite. Quindi è una sorta di definizione di quelle che sono le priorità, anche insieme e soprattutto insieme alle federazioni, alle fondazioni, alle associazioni, quindi alle persone che soffrono e vivono questa condizione, e poi vengono definite delle azioni prioritarie da mettere in campo subito. A quel punto, con il ricevimento delle regioni, si devono fare quelle azioni. Quindi, secondo me, ecco, questo sicuramente è un qualcosa che può fare la differenza, è un qualcosa di cui si sente il bisogno, ma noi tutti, in primis noi come istituzioni, no? Lo diceva il sottosegretario, perché ovviamente noi l'istituto siamo il braccio operativo e tecnico del Ministero della Salute, ma soprattutto in rapporto con le regioni, con i professionisti che devono prendersi in carico queste persone. Aggiungo una cosa, non so se magari era un'altra domanda che mi volevi fare dopo, ma
4: intanto andiamo avanti.
3: No, perché è molto importante dire che è un momento storico, l'ho fatto presente anche il 28 aprile, molto importante nell'ambito della disabilità. Perché lo faccio sempre presente? Perché paradossalmente siamo tutti chiamati ad operare verso una presa in carico globale attraverso il progetto di vita, che è valido per tutte le persone con condizioni di disabilità, e la malattia di Huntington è una condizione di disabilità. E all'interno di quella riforma e di quella strutturazione dei servizi che impone la presa in carico sanitaria, sociosanitaria, sociale, ma anche dell'ambito lavorativo, anche dell'ambito abitativo, anche dell'ambito educativo, che si gioca secondo me la partita. Quindi abbiamo una norma che ci dice attualmente che cosa che dobbiamo fare, con linee di indirizzo che invece dicono ai servizi e agli operatori come farlo. Secondo me possiamo veramente incidere, questa è la mia opinione almeno.
1: Posso chiederle, lei ha parlato in generale di disabilità,
3: sì.
1: E ha detto l'Huntington fa parte, è anche disabilità, però l'Huntington ha delle particolarità che sono
3: assolutamente
1: talmente peculiari che forse in qualche modo ricomprenderlo nella grande categoria della disabilità rischia di far perdere o no? O
3: allora
1: mia...
3: le spiego, no ma lei ha fatto un appunto molto molto serio e consapevole, però le faccio una specifica. La nuova definizione di disabilità parla non più della condizione clinica specifica, quindi non stiamo parlando di una mutazione genetica in questo campo, ma della compromissione che questa mutazione genetica, che ha benissimo spiegato il professore, comporta in interazione con quello che è l'ambiente, la vita quotidiana. Quindi rientra nel macro ombrello della disabilità, ma ha delle specificità in termini di funzionamento e di impatto sulla vita e sulla famiglia, che poi ti determina la necessità di sostegni e di interventi del tutto specifici. Per questo bisogna lottare e avere, diciamo, della definizione di quella che è la compromissione, e di certo è duratura e significativa, da questo punto di vista lo diciamo in primis, che è ovvio, ma dobbiamo studiare che tipo di impatto ha questa compromissione duratura e specifica sulle persone. L'abbiamo detto oggi, è sulla base di questo impatto che noi diciamo che cos'è che ha bisogno la persona. E molto utile è la parte, no, il lavoro che fa l'influencer nello spiegare, perché magari uno la vede così, dice è una disabilità che non si vede, perché io non lo direi, no? Una bellissima ragazza, e però invece è lei che può spiegare, avendo una madre che soffre di questa condizione e altre persone intorno che potrebbero soffrirlo, che poi ci spiega qual è questo impatto, quindi visibile, perché poi è una patologia, diciamo, degenerativa, progressiva, quindi poi a un certo punto purtroppo si vedrà, ma anche va spiegato quello che non si vede, perché l'impatto più difficile da misurare è quello che è dentro. E questo lo dico per molte patologie, è per questo che si fa uno studio specifico, grazie all'aiuto di professionisti del settore che lo studiano da tutti i punti di vista. Quindi...
1: Direttrice, un'ultima cosa, in questa come dire, presa in carico diciamo da parte di vari soggetti, mi chiedevo il ruolo della... mi ricollegavo anche a quello, mi viene in mente quello che ha detto il professor Squitieri, e cioè della solitudine di chi si occupa dell'Huntington. Allora mi chiedo, le malattie rare, l'Huntington come magari altre, ma noi stiamo parlando di Huntington e quello ci interessa, come vengono studiate all'università?
3: Allora, guardi, adesso,
1: fondamentale,
3: adesso
1: nel senso
3: mi uccideranno per rispondere in questa maniera, però
1: mi immagino che ci sia un esame malattie rare, le malattie rare sono 8.000.
3: Rido guardando il professore.
1: A me vengono i brividi, diciamo, no?
3: Allora, il problema sta proprio in questo, e il problema sta anche in un'altra cosa, che purtroppo abbiamo diciamo delle facoltà, ma anche delle scuole di specializzazione che insegnano e formano i propri specializzandi, e quindi futuri medici del domani, medici specialisti del domani, su patologie specifiche in relazione a quella che è la propria passione, cosa che non dovrebbe essere. Cioè, se il professor Squitieri, non lo farebbe mai perché l'indole non è questa, avesse una sua scuola di specializzazione in neurologia, dovrebbe avere tutti i specializzandi in neurologia che si dovrebbero occupare di malattia di Huntington. Sarebbe un po' peculiare, no? Perché? Ma perché dobbiamo fare una cosa del genere? Perché dobbiamo fare una formazione specifica a quelli che saranno i neurologi del domani? Allora, questo lo dico perché è quello che accade. Lo dico perché, adesso faccio una cosa, una gaffa pubblica grandissima, però Facendo parte di una scuola di dottorato con diversi direttori di scuole di specializzazione, io lo vedo, e lui lo sa a chi mi riferisco, che il neurologo con cui sono in commissione ha tutti i neurologi che si occupano di sclerosi multipla.
1: Adesso andiamo tutti a controllare.
3: No, ma è facile, oggi saremo qui al Senato anche perché è molto facile. Ma non è una cattiva, io lo dico, è ovvio che ti viene spontaneo farlo, è ovvio. Però uno deve pensare che questo non può essere. Poi tu diventerai lo specialista di sclerosi multipla dopo, perché è ovvio che soprattutto nelle malattie rare, ma soprattutto in alcuni campi, tu ti devi specializzare. Io nasco come la coordinatrice dell'Osservatorio Nazionale Autismo, dovrei parlare solo d'autismo in tutta la vita. Invece pensi che, non so se gliel'ho raccontato per telefono, che io ho fatto un dottorato sulla corea di Huntington, allora 25 anni fa si chiamava così, ok? Ma non mi sono, ho fatto la tesi sull'Alzheimer, il dottorato sulla corea di Huntington, poi sono andata sulla sindrome di Rett e poi sono andata sul neurosviluppo. Quindi, ma è questo, cioè servono persone che hanno una formazione globale, quindi la malattia di Huntington deve rientrare all'interno della formazione degli specialisti a tutti i livelli, però, quindi non solo la neurologia, che già ce l'aspettiamo di più, no? Guardo Ferdinando, ma anche la psichiatria, perché se stiamo parlando da almeno un'ora di solitudine, di bisogno di counseling psicologico. Ma vi ripeto, in diverse malattie rare, guardo anche Daniele che sta nella platea, ne abbiamo parlato proprio nei giorni scorsi su diverse patologie, ma anche parlo di autismo, quindi malattie anche, disturbi anche molto comuni, ma è comune a molti. Quindi pensiamo come governo, come politici, come istituzioni, come associazioni, al pensiero sì di garantire cure e assistenza per tutti, ma anche quella che è un bisogno di carattere psicologico e anche mentale, perché la salute mentale, io lo dico sempre, che è una salute anche benessere mentale positivo, deve essere una strategia che dobbiamo fare a tappeto, e questo si pensa molto, molto poco, perché se tu stai bene mentalmente poi è anche molto più facile che stai bene con tutto il corpo.
1: Grazie. Allora, dopo questi due interventi un po' più tecnici, io invece chiamo in causa padre Bernardo Gianni, è l'abate di San Miniato al Monte a Firenze, e tra l'altro ha un'associazione, la stanza accanto, in cui si, insomma, dà conforto a famiglie colpite da brutti lutti, e anche padre ed è qui anche in veste di presidente dell'IRB, cioè una specie di comitato etico interno alla LIR, giusto? Dico bene? Ok. Padre Bernardo, ci racconta l'approccio, il suo primo impatto, il suo primo incontro con questa malattia, la malattia dell'Huntington, perché? E poi, in secondo luogo, cosa la colpisce di più di questa malattia e delle conseguenze che provoca sul malato e ovviamente su chi gli sta intorno?
5: Grazie di queste domande, e grazie soprattutto a voi che mi avete invitato, a questo luogo che ci ospita, alle sue istituzioni, a chi mi ha preceduto con interventi, per quelli che sono riusciti a sentire, vi chiedo anche scusa del ritardo, di altissimo profilo. Ma la mia è un'esperienza davvero che nasce per, direi, una apparentemente casuale circostanza di incontro e di amicizia con persone che vivono questa malattia in prima persona e che mi sono entrate nel cuore, e che entrandomi nel cuore hanno creato uno spazio dentro il quale ho avvertito la possibilità di dare ulteriore ospitalità, soprattutto direi alle speranze di quanti, messi alla prova dal limite, dalla sofferenza, dalla paura e, come più volte è stato detto, dalla solitudine, potessero, se non la mia povera persona, quantomeno un luogo di grande impatto simbolico ed estetico come il luogo dove vivo, cioè San Miniato al Monte, potesse diventare davvero una sorta di felice incrocio di strade, storie, percorsi diversi e disparati in cui sentirsi non più casualmente, ma mi verrebbe da dire provvidenzialmente a casa. E da questo punto di vista resta, diciamo, memorabile, al di là poi della sua effettiva efficacia, l'impegno che abbiamo profuso qualche anno fa per illuminare di viola la facciata di San Miniato al Monte, che è un monumento romanico che, per chi non lo conosce, è di grande visibilità sulla città di Firenze, ne rappresenta quasi un archetipo di umanesimo artistico, e quell'illuminazione per noi ha rappresentato davvero un grande simbolo di vera e propria evasione dalla paura, dalla solitudine e da questa sorta di autorepressione nella quale, per tutta una serie di condizionamenti culturali, sociali, talvolta ahimè anche religiosi, siamo portati e tentati di nascondere, di criptare quello che invece in realtà ci riporta ad una verità essenziale dell'umano, che è la sua fragilità e conseguentemente la sua irrinunciabile e qualificante vocazione a lasciarsi amare per imparare ad amare, ecco. Il mio intervento è molto banale rispetto alle cose bellissime che sono state dette prima, però se devo, ecco, raccontare una storia, questa è la storia in sintesi.
1: Ecco, secondo lei di che cosa hanno bisogno di più, visto che c'è stato, ha avuto contatto con loro, i malati, e da un certo punto in poi forse più che i malati i loro familiari, le famiglie, gli amici, chi gli sta intorno, chi gli resta vicino?
5: Ma è fin troppo banale dire che, direi, quello di cui hanno bisogno è accoglienza, la capacità molto discreta e sottile di nello stesso tempo avvertire la straordinarietà di una condizione oggettivamente così pregiudicante, ecco, il futuro condizionante, direi meglio, il futuro, e nello stesso tempo direi la grazia leggera e vitale di una ordinarietà nella quale far sentire che anche per queste persone si può spalancare una porta che non vuole ricordare loro una eccezionalità dalla quale sentirsi inevitabilmente condizionati e giudicati in modo irrisolvibile, ecco. E quindi tutto sta in quello che è una delle grandi patologie del nostro tempo, e cioè l'arte della relazione, l'arte dell'accoglienza, l'arte del silenzio, l'arte di una parola setacciata fra mille parole inutili o banali o inadeguate, e soprattutto l'arte della speranza, che indubbiamente, quando si frantuma di fronte all'evidenza della scientificità, quella col cuore naturalmente, non la scientificità fredda e analitica, quella che dice le cose, conosce le cose, le soffre nel dirle e nell'impararle, però ecco, di fronte a questo frantumarsi diventa necessario accogliere la sfida di ferirsi nel raccogliere quei cristalli spezzati, pur di ricomporre un minimo di riflesso e di specchio dove qualcosa del futuro possa continuare ad affacciarsi e a indicare una strada possibilmente di luce per il domani.
1: È una metafora bellissima questa dei cristalli tutti rotti che devono ricomporre uno specchio. L'ultima cosa che le chiedo, lei è presidente appunto dell'IRB, Comitato Etico Interno, di che cosa si occupa? Cioè, perché all'interno della LIR c'è un comitato etico?
5: Glielo vorrei dire, se posso prenderla un pochino larga, con dei versi.
1: Certo.
5: Loro sanno che io giro sempre con un set di poesie che la mattina prima di partire scelgo, ma le scelgo perché la poesia, appunto, è l'arte di setacciare e salvare la parola, e in particolare amo proporvi questi versi di una grande poetessa toscana, Margherita Guidacci, la quale è stata più volte internata, il termine brutto, ma per quella, diciamo, cultura medicale del tempo, è forse il termine giusto, in un reparto di psichiatria dentro il quale ha subito veramente una sorta di aggressione alla sua delicatezza, alla sua fragilità, alla sua diversità. E questi versi rappresentano una sorta di manifesto e di protesta che in filigrana si legge, si ascolta tutte le volte in cui questo comitato, che si riunisce, va detto, il più delle volte online, a orari molto impegnativi per un monaco che si alza alle 4, il famoso dopo pranzo dove effettivamente l'annebbiamento è totale, il profilo scientifico delle riunioni altissimo, le questioni etiche con protocolli che vanno tutti al servizio, naturalmente, come è facile immaginare, avendo ascoltato chi mi ha preceduto, del rispetto, della tutela, della dignità delle persone e delle loro famiglie. Io effettivamente sono lì un po', devo dirlo, un po' inadeguato, però loro mi dicono che questo ascolto e questa presenza, forse un po' questo outfit vagamente papale, li rassicura, e quindi io ci sto molto volentieri. Ecco, poi veramente ancora non ho ben capito a cosa possa servire, però posso dirvi che loro sicuramente, se avessero accolto Margherita Guidacci, non avrebbero ricevuto questi versi, e quindi li offro proprio per rivendicare la poesia che regna nel cuore e nelle relazioni di quella che si chiamerà Fondazione, si chiamerà Lega, ma io soprattutto sento di chiamarla Famiglia. Tutti i vostri strumenti hanno nomi bizzarri e difficili, ma io vedo chiaro e so che in fondo sono solamente metri e gessetti con cui misurate e segnate, segnate e misurate senza stancarvi. Sfilate spilli di tra le labbra come una sarta, me li appuntate sull'anima e dite: qui faremo un bell'orlo, dopo starai tanto meglio. Io non voglio che mi tagliate un pezzo d'anima. Se ne ho troppa per entrare nel vostro mondo, ebbene, non voglio entrarci. Sono un poeta, una farfalla, un essere delicato, con ali. Se le strappate, mi torcerò sulla terra, ma non per questo potrò diventare una lieta e disciplinata formica. Ecco, grazie a Ferdinando e al suo team. Tutti coloro che vivono questo mistero, perché lo voglio chiamare così, il male è un mistero secondo San Paolo, rende queste persone non formiche schiacciate a terra, ma farfalle leggere e danzanti. Grazie.
1: Grazie Padre Bernardo anche per questo momento di poesia. E voglio solo dire, ricordare che la metafora della farfalla è riportata anche nel libro di Francesco Rossiello, che ricorda una frase di Carl Sagan: siamo come farfalle che battono le ali per un giorno, pensando che sia l'eternità. E allora, abbiamo toccato il problema della malattia di Huntington da tanti punti di vista, ma ancora tanto ci sarebbe da dire. E c'è da dire, perché sto per passare la parola alla presidente Barbara D'Alessio. Viene in mente, parlando di Huntington, a un'altra metafora, la rete, o comunque una concatenazione di fattori, di eventi, di problematiche. L'abbiamo visto, sia perché è una malattia con tanti sintomi, è una malattia con tanti volti, è una malattia con tanti attori, perché non c'è solo il malato, ma c'è, forse da un certo punto di vista in poi, cioè da un certo momento in poi, i caregiver diventano quelli che sopportano il peso, come si dice in gergo, il burden più importante. Ecco, ed è una rete, perché la rete bisogna crearla, e siamo qui anche per questo, no? Si deve creare una rete. È un concetto che si attaglia quindi alla malattia di Huntington, e vorrei che su questo Barbara ci dicesse qualcosa di più.
6: Allora, intanto è veramente difficile adesso intervenire dopo tutti gli interventi che mi hanno preceduto, soprattutto quello di Padre Bernardo. Avrete capito, non gli credete quando dice che, no, che è lì per caso quando facciamo le riunioni, perché evidentemente non è così. Allora, diciamo
1: anche
6: che...
1: Anche solo per portarci queste poesie meravigliose, sì, no? Queste, le farfalle, le metafore.
6: Sì, per carità. Allora, intanto permettetemi, anche io mi sento veramente di esprimere un grandissimo ringraziamento al senatore Melchiorre per aver ospitato e promosso questo incontro. Per noi è estremamente significativo, e ovviamente anche per la presenza del sottosegretario Gemmato e di tutti i relatori che sono qui oggi, inclusa la moderatrice. Quindi un ringraziamento davvero preliminare e non di forma, davvero con tutto il cuore. Diciamo che rete è una parola nella nostra esperienza molto importante, perché è stata in qualche modo la nostra risposta alla parola solitudine, che avete sentito tante volte dire, e abbiamo cercato e stiamo cercando di promuovere la creazione di una rete, diciamo così, un po' la metafora, sia in senso verticale che in senso orizzontale. In senso verticale intendo dire che in tutti questi anni noi abbiamo cercato di incoraggiare le persone, le famiglie, le tante famiglie che ci sono in Italia, a mettere la testa fuori casa e a non avere paura di dire che stavano vivendo quel tipo di esperienza. Anche Francesco l'ha raccontato molto bene prima, no? Ma non è l'unico, vedo anche Michela che ha raccontato che quando lei ha deciso, insomma, di fondare un'associazione, la presidente della Lirumbria, una parte della sua famiglia praticamente le ha tolto il saluto, quindi l'ha isolata. Allora c'è ancora questa difficoltà, no? Di meno rispetto magari a 40 anni fa, però obiettivamente ancora c'è. Allora, una prima cosa è stata: cerchiamo di mettere le persone in collegamento tra di loro, cioè di far sì che le persone, le famiglie che vivono questa condizione si conoscano. Quindi noi abbiamo fatto un'opera di facciamo networking, facciamole conoscere tra di loro, e questa cosa è stata, mi sono resa conto, estremamente positiva, ed è stata estremamente importante per loro, perché a parte il fatto che sono nate anche proprio delle amicizie, quindi adesso le persone vanno in vacanza insieme e si invitano a Natale e cose del genere, ma è nato anche il desiderio di creare delle realtà associative a livello territoriale, per cui sono nate 9 associazioni affiliate alla LIR. Vedo anche Fabrizio Sonaglia, che è lo stesso presidente di un'associazione collegata a noi, che promuove la conoscenza della malattia di Huntington attraverso lo sport. Quindi la rete verticale è intesa come mettere in collegamento tra loro quante più possibili famiglie coinvolte, in maniera tale che ciascuno dà più forza all'altro, ed è questo che si sta verificando, anche perché molte di loro prendono spunto da quello che hanno fatto gli altri per dire: anche del mio territorio lo posso fare, e quindi si stanno smuovendo delle iniziative che sono estremamente importanti. Poi c'è anche una rete orizzontale che stiamo provando a costruire, e siamo qui oggi a dimostrazione di questo, cioè mettere insieme queste, diciamo così, famiglie, le esperienze, portare le storie di queste famiglie all'attenzione delle istituzioni, della politica, dei professionisti sanitari, degli organi di informazione, in maniera tale che ci sia anche, appunto, una rete interdisciplinare, direi anche interistituzionale, che si possa incrociare con quella verticale. Quindi se noi riusciamo a far parlare queste due reti, abbiamo fatto un grosso passo in avanti, ed è questo lo sforzo che stiamo provando a fare dal nostro punto di vista. E mi sento sinceramente di ringraziare Sofia, prima di tutto, e Francesco, e tutte le persone che, come loro, perché non era per niente scontato e non è stato facile per nessuno di loro, hanno deciso di esporsi in qualche modo, perché diciamo, esporsi significa mettere a nudo la propria fragilità anche quando non si vede, però c'è. Quindi è una cosa che non va data per scontato, e vorrei sottolinearla e ringraziare a maggior ragione loro e tutti quelli che non sono qui presenti ma sono parte della nostra rete, sono collegati anche magari da remoto. Volevo aggiungere, se posso, Lucia,
1: ho finito con te.
6: Ah, ok, se vuoi adesso io vado un po' a ruota libera, perché mi è venuta in mente una cosa. Io penso che sia importante sottolineare un paio di aspetti che forse non sono emersi tantissimo in questa fino adesso e che dal mio punto di vista sono importanti e che trovano riscontro, neanche a farla apposta perché è davvero una casualità, in un articolo che è stato pubblicato la settimana scorsa sul Journal of Huntington Disease. È stato pubblicato un articolo sul holistic burden della malattia di Huntington, peraltro un lavoro al quale abbiamo partecipato, infatti Italia Knowledge, mentre c'è anche Fondazione LIR, quindi sono state raccolte informazioni da tantissime famiglie con la malattia di Huntington di Spagna, Italia, Germania, Danimarca e Francia. E una cosa che è emersa, io parto dalla conclusione, guardo te per adesso, capirei perché, guardo soprattutto Maria Luisa, perché quello che viene fuori da questo studio è che nella programmazione delle politiche sanitarie e nella programmazione dei modelli di presa in carico della malattia di Huntington non si può non tenere conto almeno di due aspetti. Uno, del fatto che la malattia dura tanti anni. Questa è una malattia lunga che si sviluppa nell'arco.
1: Era la mia domanda.
6: Ah, ok, scusa, perché ci siamo confrontati. Cioè, è una malattia che dura 15-20 anni. Ok, quindi non si può immaginare di programmare degli interventi in una ottica di breve periodo. In tutto questo lungo, diciamo, lasso di tempo, la malattia evolve, i bisogni cambiano. Ma comunque, ripeto, non si può non avere quest'ottica di lungo periodo. E l'altra cosa che emerge da questo studio è, ne abbiamo parlato anche con Lucia quando ci siamo confrontate, guarda, manco a fare apposta è scritto in questo studio, è la intergenerazionalità, cioè il fatto che in realtà si parlava dell'eredità, no? Cioè questa è un'eredità che passa dai genitori ai figli, dai figli ai nipoti, eccetera, eccetera. Quindi, che vuol dire questo? Che bisogna preparare, anche se è brutto, però cioè, la realtà è questa, cioè, noi dobbiamo pensare che i ragazzi

0: diventati caregiver dei precedenti, cioè a loro volta. Quindi questi aspetti, no? L'accompagnare i ragazzi che in questo, cioè giustamente i giovani pensano a divertirsi, pensano a fare i giovani, è normale che sia così, però un domani potrebbero, no, trovarsi sulle spalle un carico che non necessariamente sono preparati ad affrontare, quindi noi li dobbiamo aiutare in anticipo. Okay. Quindi questo aspetto anche a mio avviso è qualcosa che va assolutamente considerato. E un'altra considerazione che volevo fare, che mi viene in mente ascoltando queste, diciamo, le testimonianze, gli interventi di chi mi ha preceduto, perché ne parlavo con Ferdinando qualche giorno fa, perché gli ho chiesto: ma tu da medico, da neurologo, che davvero le vedi tu, cioè vedi la malattia davvero in ogni sfaccettatura, ad ogni età, in qualsiasi condizione, qualsiasi classe sociale, cioè veramente qual è, cioè nella tua esperienza mi spieghi qual è la cosa che per loro è davvero più importante dal tuo punto di vista, no? Per la tua quarantennale esperienza di persona che ci vado tutti i giorni. E mi ha colpito la risposta che mi ha dato, perché lui mi ha detto: la cosa di cui hanno più bisogno, che desiderano di più, è mantenere una vita sociale, essere in grado di mantenere delle relazioni. E quindi, Maria Luisa, guardo di nuovo te rispetto a quello che dicevi, ed è una cosa molto importante, perché nonostante tutta la complessità, tutte le sfaccettature, la salute mentale, tutte super importanti, però stringi, cos'è che desiderano desiderano avere il più a lungo possibile? La capacità di sentirsi ancora parte di una comunità, fosse anche solo la loro famiglia, cioè la possibilità di parlare col figlio, col genitore, col fratello, eccetera, eccetera. Quindi questi aspetti io li ho voluti portare all'attenzione, perché magari erano un pochino, diciamo, impliciti, no? nei discorsi che abbiamo fatto fino ad ora, però crederei che non li dobbiamo sottovalutare. Quindi anche se si proseguirà in questo cammino di, come mi auguro, diciamo, di interlocuzione con le istituzioni per cercare di appunto promuovere queste linee di indirizzo, eccetera, teniamone conto, cioè non si può non avere una visione di lungo periodo, e pensando all'accavallarsi, al susseguirsi di più generazioni nel corso di quel lungo periodo, e appunto all'importanza di mantenere le relazioni sociali.
1: Posso dire una cosa solo a riferimento, certo, a questo? Che quando si parla di qualità di vita ci sono 8 domini che sono cruciali per le persone: il benessere emotivo, il benessere spirituale, e la componente delle relazioni sono 3 dei domini, 3 degli 8. Non c'è solo la salute pura. E mi ha fatto pensare molto, perché in queste parole, anche quando uno pensa, no, ad interrogare la persona riguardo a quello di cui ha bisogno, quello che sente, che prova internamente, quello che vuole anche dal punto di vista spirituale, non viene mai considerato. Quindi questo assolutamente lo accolgo invece come una necessità, e non sto parlando della religione, no, è inutile che lo dica lei, insomma, perché paradossalmente, certo, uno può pensare a quello. Invece quando si parla di umanizzazione delle cure, certo, sta proprio lì.
0: Assolutamente.
2: Posso fare io un intervento?
0: Certo.
2: Quando si parla, prima sentivo Maria Luisa Scattoni, ormai siamo diventati amici, e si parlava delle problematiche psicologiche che la malattia purtroppo crea non solo al malato stesso, ma ai caregiver. Se io penso a Sofia, che ringrazio, Sofia ha avuto il coraggio di fare il test, Sofia ha dichiarato espressamente di essere positiva, Sofia è una bellissima ragazza e non ha assolutamente nessun sintomo, però immaginiamo che cosa possa eventualmente Sofia vivere da un punto di vista psicologico. Posso pensare a Sofia, perché Sofia è un attimino più piccola di mia nipote, che anch'essa è positiva. Sofia, lei ha avuto il coraggio, mia nipote, nonostante tutto, di mettere al mondo dei figli, con una serie di vicissitudini, magari poi ne parliamo anche. E purtroppo questa malattia è, come diceva Barbara poc'anzi, perché ognuno poi tocca dei punti, no? È lunga, dura 20 anni. Quindi personalmente, ritorno al discorso di caregiver, io ho fatto 20 anni il caregiver con mia madre, poi appena mia madre è morta ho scoperto che mio fratello aveva i primi sintomi, quindi chi gli stava accanto aveva deciso di mollarlo, e quindi 20 anni di caregiver.

0: vivere con mio fratello. E quindi 20 più 20 sono 40. Adesso mia nipote è positiva. Da un punto di vista proprio di coscienza, mi sento di dover aiutare, e quindi 40, adesso non so quanti altri ce ne saranno. Quindi non è una malattia che finisce a me che sono malato e bontà mia, fra virgolette, muoio, finisce la storia. La cosa prosegue, continua, e quindi personalmente mi ha fatto benissimo, mi hanno fatto benissimo le parole di Padre Bernardo, perché io sono stato per tanti anni, Bernardo, sono stato, ho fatto il chierichetto, poi sono stato anche in seminario, però poi a un certo punto quella fede che mi ha aiutato, che mi aiutava tantissimo, a un certo punto ti fai mille domande, no? E io purtroppo quella fede l'ho persa, no? Anche se oggi, anche prima di venire qui, sono entrato in chiesa e ho pregato. Che cosa me lo fa fare ancora non l'ho capito, me lo pongo sempre come domanda. Io ho fatto il cammino di Santiago di Compostela, sono andato in Alte, sono andato in Palestina, sono andato in Terra Santa, alla ricerca di quella fede che mi potesse aiutare a vivere meglio, perché è troppo lungo il periodo da combattere, e a un certo punto uno davvero si stanca e cerca delle risposte in Dio, però ci rendiamo conto che quelle risposte probabilmente non può essere Padre Bernardo a darcele, e forse, non lo so, insomma, se mai quelle risposte esistono, però la fede sicuramente ci aiuta tanto. Anche le parole che tu hai letto, quella poesia bellissima, quando si parla di farfalle, io nel libro faccio riferimento a dare alla vita quel senso vero che dobbiamo viverci, perché le farfalle vivono un giorno, noi viviamo molto di più, e probabilmente potremo dare molto di più a tutti quanti quelli che ci circondano.
1: Posso chiudere con una domanda che sembra ritornando al principio: perché Barbara è così importante istituire una giornata nazionale dedicata alla malattia di Huntington?
2: Dal mio punto di vista è importante perché il momento in cui si istituisce una giornata nazionale sulla malattia di Huntington, finalmente la comunità Huntington si sentirà vista. Io capisco che loro, cioè, come dire, quello che scatta è: ok, si sono accorti di noi, sanno che esistiamo. Questo è il primo, diciamo, sentimento che genererebbe una cosa del genere, che dal mio punto di vista la comunità merita. E ovviamente poi, oltre questo, l'istituzione di una giornata nazionale, come dire, consentirebbe anche di avere più spazi di visibilità, più facilmente poterne parlare anche attraverso gli organi di informazione, stimolare azioni anche, se vogliamo, simboliche, ma non soltanto simboliche. Quindi genererebbe un indotto di riflessioni, discussioni, azioni, rendendo la comunità di persone, di famiglie con malattia di Huntington, come posso dire, vista. Perché poi fondamentalmente la cosa un pochino che a me dispiace, insomma, io ho constatato, no, nei tanti anni in cui mi occupo e seguo questa questione, che molto spesso le famiglie, diciamo, di nuovo parlo di famiglie, perché qui cito una persona che non è fisicamente presente qui oggi, che è Alessia Migliore, la presidente dell'associazione Noi Huntington, che è l'associazione dei ragazzi collegata a noi. Lei ha usato queste parole, ha detto: Huntington, prima di essere una malattia, è una storia di famiglia. Ok? Ed è, secondo me, proprio la descrizione precisa di questa malattia. Quindi per tanti anni queste famiglie si sono percepite come invisibili, perché davvero la parola Huntington non viene mai pronunciata, cioè non se ne sente parlare nei contesti, neanche nei contesti in cui forse sarebbe, diciamo, più normale sentirne parlare, che ne so, nei congressi di neurologia, quando si discute di salute mentale, cioè si potrebbe citare, perché appunto è super esemplificativa di una serie di condizioni che riguardano anche altre situazioni. Eppure sarà che la parola è complicata, non si sa bene come si pronuncia, certe volte si scrive in maniera difficile, però è un po' questo. Quindi è uno strumento per restituire l'esistenza, la percezione dell'esistenza di qualcosa che c'è ma non si vede abbastanza. Io penso che per questo sia importante. Voglio fare, se posso, Lucia, soltanto un esempio. Vi racconto questa cosa perché noi siamo stati l'altro giorno in Sicilia, no? A Palermo, dove è stata illuminata simbolicamente di viola il Teatro Massimo di Palermo, che non so se lo sapete, ma è il teatro lirico più grande d'Italia e credo il secondo e il terzo più grande d'Europa, una cosa super maestosa. Ora, non è perché ve lo racconto, non solo per dirvi che era bellissimo questo teatro, stupendo proprio con queste luci, ma perché sono arrivate, penso, una sessantina di famiglie, a, diciamo, famiglie coinvolte, a vedere questo monumento, ma erano col sorriso, erano felici. Cioè, io le persone che ho visto erano proprio felici, erano sorridenti. Quindi anche questa piccola cosa, mi rendo conto che è qualcosa che ha, come posso dire, portato positività in quella giornata, e non solo perché il giorno dopo ne parlavamo tutti, è stato bellissimo qua là su giù. Quindi anche queste piccole cose ripetute, sia a livello simbolico sia a livello più operativo, istituzionale, normativo, eccetera, hanno tutta importanza, perché, e concludo con la nostra campagna di quest'anno, ogni gesto conta.
1: Grazie a Barbara D'Alessio, grazie a tutti, grazie davvero a tutti.
2: Io penso che avete qualcuno di voi ha qualche domanda, considerazione, osservazione, curiosità, o altrimenti ci possiamo salutare. Sentitevi liberi, chiunque di voi abbia voglia di... Se ne avete, altrimenti...
1: Io voglio solo chiudere con questa, nel prepararmi per questo incontro, per questo appuntamento, grazie anche a tutti i documenti che mi sono stati dati dalla LIR, dal professor Scutieri e dalla presidente D'Alessio, mi sono imbattuta in questo documento, credo che...
2: L'articolo su di Marta.
1: Un articolo bellissimo in cui si parla di questa, diciamo, si comincia da questa lettera di un anonimo, come dire, ospite di un manicomio in qualche modo. E mi veniva in mente come la conoscenza e il progresso della conoscenza anche di una malattia, dei meccanismi che la scatenano, di come evolve, può rendere anche in fondo giustizia a tante storie. Perché mi chiedo, dopo aver letto quell'articolo, quante persone sono state mandate in manicomio per la malattia di Huntington, o per naturalmente scambiando la malattia di Huntington per altri disturbi psicologici. Era un articolo veramente commovente, mi ha commosso. Mi ha veramente commosso, e ho pensato, ecco, a tutti, questo tema del manicomio tra l'altro ritorna anche nella poesia che ci ha letto padre Bernardo, e nella metafora delle farfalle che abbiamo visto ha utilizzato anche Francesco nel suo libro. Quindi io sono stata veramente contenta, onorata, e spero di essere stata minimamente all'altezza di questo compito di quest'oggi. Ringrazio tutti, ringrazio il senatore, che bello che è tornato. Un applauso, perché molti non tornano.
3: Le promesse si mantengono. L'ho detto,
1: sì, certo, però magari c'era qualcosa che la tratteneva, e invece lei ha fatto.
3: Non mi sono fatto trattenere, ecco.
1: Quindi,
3: diciamo così.
1: Veramente grazie.
3: Era presente il procuratore della Repubblica di Bari, non mi sono fatto trattenere da lui. Insomma.
1: Già, già la parola Bari è stato un miracolo che lei sia. Comunque, grazie a tutti anche per la vostra attenzione, speriamo di essere stati chiari. Grazie di cuore a Barbara e al professor Scutieri per avermi coinvolto. Complimenti a Sofia per il suo coraggio, per la sua apertura, per la sua condivisione in una malattia che invece appunto questa condivisione e questo coraggio spesso li trattiene. Grazie alla direttrice Scattoni per aver come dire, chiarito anche qual è lo stato dell'arte, e grazie a padre Bernardo. Guardi, adesso devo chiederle informazioni su quel libricino con quella poesia, perché mi ha proprio travolto e conquistato. Grazie a tutti voi, grazie.
2: Posso dire,
3: chiedo scusa, e grazie alla dottoressa Duraccio, e facciamo un applauso.
2: Se posso. solo concludere, lei è stato praticamente ringraziato più e più volte, ma non ha sentito i nostri ringraziamenti, quindi visto che è tornato la ringrazio nuovamente da parte nostra, di tutta la comunità, di tutti i presenti, per questa importantissima opportunità che è stata apprezzatissima. Speriamo, anzi confidiamo nel fatto che questo percorso con lei prosegua anche in futuro. Grazie veramente di cuore.
4: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
5: Bentrovati da Francesca Cecchini e Francesco Ciafardini. In primo piano il tema delle migrazioni, occhi puntati su Ceuta dopo i timori di un nuovo ingresso di massa di migranti nel territorio spagnolo in Nord Africa. Da Bruxelles l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
6: Sarebbero centinaia i migranti bloccati nella notte dalla polizia marocchina mentre si preparavano a entrare illegalmente a Ceuta. In prevalenza subsahariani, sarebbero stati poi dispersi sui monti a sud-ovest dell'enclave, secondo quel che riferiscono fonti della sicurezza del Marocco. Nel giorno di Ferragosto, indicato da tempo come momento di una nuova ondata migratoria, da entrambi i lati della frontiera erano state notevolmente incrementate le forze di polizia. Aspettiamo di vedere cosa succede in questa settimana, ha detto il ministro degli esteri Tajani a Corriere della Sera. Invece di preoccuparsi dell'Italia, Madrid dovrebbe pensare al Marocco, è da lì che arrivano i problemi. Ma la crisi migratoria non si ferma. 11 corpi sono stati ritrovati in mare da SOS Mediterranee proprio mentre l'ONG tedesca Sea-Watch ha salvato 6 persone. Sarebbero state costrette a gettarsi da un'imbarcazione.
5: L'inchiesta sulla bomba piazzata davanti all'abitazione del conduttore di Report Sigfrido Ranucci, che sarà sentito dai PM a settembre. Riflettori degli inquirenti su cellulari e PC dell'ex direttore dell'Avanti, La Vitola. Il punto con Arianna Di Giorgio.
7: Messaggi, mail, video ed audio. Un milione di dati sarebbe memorizzato nei supporti informatici sequestrati in casa di La Vitola. Tutto sarà analizzato per verificare la versione data dal faccendiere nell'interrogatorio di garanzia e tutto andrà confrontato con quanto potrebbero spifferare i quattro della banda in carcere con l'accusa di essere gli esecutori materiali del piano criminale ai danni di Ranucci. Hanno piazzato una bomba sotto l'auto della famiglia del conduttore di Report. Fino ad oggi sono stati in silenzio, intercettati in carcere, si sono lamentati di essere stati lasciati soli. Pellegrino Davino, sua moglie Marica, l'unica ai domiciliari Saverio Mutone ed Antonio Passariello, ora potrebbero cambiare strategia e parlare. La Vitola ha raccontato di aver dato incarico al suo amico camerunense Tavares di fare un'azione dimostrativa. I quattro potrebbero fornire la loro versione, mentre Tavares si è detto disposto a tornare in Italia.
8: Come dicono di no, dicono che all'aeroporto mi prendono, però io so che starlo e voglio tornare.
7: Per lui c'è un mandato d'arresto, mentre si prepara la richiesta di estradizione su cui si deve esprimere la Corte d'Appello di Roma.
5: Reati in calo del 10%, diminuiscono omicidi, furti, rapine e frodi informatiche. È uno dei dati diffusi dal Viminale nel consueto report di Ferragosto sull'attività delle forze di polizia. Diminuiscono anche gli sbarchi e aumentano i rimpatri. Il servizio di Silvia Ferreri.
9: La Guardia di Finanza mette in campo quasi 1.500 pattuglie, 229 unità navali, 20 aeree e 14 droni che sorvoleranno la penisola. A Roma, la questura dispone un presidio capillare del territorio, sorvegliate speciali le località balneari, con moto d'acqua, unità navali, pattuglie e uomini in borghese tra i bagnanti. Sulle strade con il commissario capo Lucia Merli.
10: La polizia stradale ha intensificato servizi di viabilità e assistenza ai conducenti, servizi mirati per contenere episodi di microcriminalità nelle aree di servizio ed infine servizi con etilometro.
9: Carabinieri impegnati soprattutto nelle zone marittime per garantire sicurezza a cittadini e turisti. Il capitano Stefano Curti, comandante della compagnia di Porto Torres in Sardegna.
11: Nuovo ingresso del quad elettrico sull'isola della Sinara, che è comunque un mezzo fondamentale che ci permette di raggiungere le zone più impervie e difficilmente accessibili, garantendo appunto tempi di risposta anche più rapidi.
5: E ci sono categorie di lavoratori che coprono i turni anche oggi, sabato di Ferragosto, dipendenti del settore sanità, bar, ristoranti ma anche supermercati. In una Roma quasi completamente deserta, Paola Nania ha

0: Raccolto le voci di chi, spesso suo malgrado, non si è fermato neppure il 15 agosto.
1: Pochi rumori, qualche movimento davanti al supermercato. Qui, zona Roma Nord, si lavora tutto il giorno.
2: C'è una vita privata, c'è una famiglia, vorrebbe stare con la famiglia, però di volte è una vita un po' scegli e devi lavorare.
3: Sì, oggi sono da lavorare, non c'è nessuno per strada, è veramente una tristezza. Avrei preferito sinceramente stare con la mia famiglia.
1: Tra i lavoratori che incontriamo, molti avrebbero preferito dedicarsi al tempo libero, soprattutto se non si guadagna molto di più durante il festivo. Discorso diverso per chi ha una maggiorazione economica più corposa.
4: Io lavoro fa perché si guadagna il doppio e poi si lavora di meno, diciamo.
5: Quindi conviene.
4: Certo.
5: Quante ore fa di turno adesso?
4: Vabbè, noi siamo le 20.
1: Nel nostro giro tra le strade semideserte abbiamo parlato anche con alcuni gestori di negozi e attività commerciali.
6: Noi abbiamo il nostro staff ormai da anni che comunque lavora con noi durante le feste, ma che ovviamente hanno il premio in busta paga, cioè comunque gli viene calcolato come un'extra, come è giusto che sia, come dovrebbe essere così per tutti.
7: Personale è difficoltoso trovarlo, soprattutto ragazzi italiani.
0: In Italia ci sono 65.122 detenuti a fronte di 46.194 posti disponibili, il che significa un tasso di sovraffollamento del 141%. Situazione aggravata dal grande caldo estivo, come spiega Daniela De Robert, presidente dell'Associazione Volontari in Carcere ed ex garante dei detenuti.
8: Si fa turno per affacciarsi alla finestra, c'è una difficoltà anche a respirare. Le persone che hanno il ventilatore in cella devono pagare l'elettricità che consumano. Le ore d'aria previste per legge sono 4. L'aria è quasi sempre un cortile di cemento armato, non sempre coperto dal sole. Se il tuo turno è alle 2 del pomeriggio, facilmente non ci andrai.
0: Ed è tutto da Francesca Cecchini e Francesco Ciafardini. Buon pomeriggio.
9: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
0: Nella sala del Cenacolo del complesso di Vicolo Valdina, terzo appuntamento del ciclo Italia delle Donne, promosso dal Comitato di Vigilanza sull'attività di documentazione, presieduto da Anna Ascani, vicepresidente della Camera. Al centro il tema del lavoro. Buon ascolto.
10: Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Bentornati, anche se ci siamo dovuti spostare all'interno per ragioni di meteo indipendenti dalla nostra volontà, come si dice in questo caso, ma almeno diciamo utilizziamo un'altra delle sale meravigliose che ha a disposizione la Camera dei Deputati. Dicevo bentornati a quanti di voi hanno preso parte anche ai due precedenti appuntamenti. Grazie davvero per essere qui. Stasera concludiamo il nostro viaggio nell'Italia delle donne, il ciclo di seminari che abbiamo promosso in occasione degli 80 anni del riconoscimento del diritto delle donne di votare ed essere votate, della nascita della Repubblica e dell'elezione dell'Assemblea Costituente. Confesso un po' di emozione, è stato un viaggio ahimè breve per raccontare adeguatamente il contributo delle donne alla stesura del testo costituzionale, alla costruzione della Repubblica avremmo dovuto rivederci per molte settimane ancora, eppure intenso e appassionante. In qualche momento perfino toccante, quando grazie alle letture di Giusy Buscemi e Serena Utieri abbiamo ascoltato la voce delle madri costituenti che con entusiasmo, coraggio e determinazione hanno aperto la strada ad altre donne, allargando i diritti e rafforzando la nostra democrazia. Quanta forza, quanta consapevolezza, quanta fede nella nascente Repubblica in quelle donne. Desidero ringraziare quanti hanno preso parte a questa iniziativa e quanti ne hanno consentito la realizzazione. Un ringraziamento particolare agli uffici e al personale della Camera dei Deputati. Saluto e ringrazio chi oggi ci accompagnerà nella riflessione che riguarderà un tema nevralgico, il lavoro. Livia Turco, Enrico Giovannini, Maria Bosco e Cristiana Capotondi, a cui spetterà stasera prestare la voce ad alcune delle madri costituenti. Dunque dicevo nevralgico, perché? perché il lavoro è strumento di acquisizione di libertà e riconoscimento della dignità della persona, un diritto imprescindibile contenuto nell'articolo 1 della nostra Costituzione proprio per la sua rilevanza. È nevralgico anche perché è fondamentale per misurare il livello di parità nel nostro Paese. Voglio cominciare questo mio breve ragionamento con le parole di Maria Federici in Assemblea Costituente, in riferimento a quello che sarebbe diventato l'articolo 37. Da qui a pochi anni noi dovremo perfino meravigliarci di aver introdotto questo articolo nel testo costituzionale, e non perché esso non riguardi materia puramente costituzionale, ma piuttosto per aver dovuto sancire nella Carta Costituzionale che a due lavoratori di diverso sesso, ma che compiono lo stesso lavoro, spetta un'uguale retribuzione. Cioè dovremo meravigliarci di aver dovuto introdurre una norma così naturale ed umana. Era il 1947. Oggi, a distanza di poco meno di 80 anni, una lavoratrice guadagna ancora il 25,7% in meno di un collega maschio. La disoccupazione femminile è più alta di quella maschile e la maternità è percepita come un fattore penalizzante. Spesso le donne sono costrette a ricorrere a contratti part-time, non per scelta, ma perché le responsabilità di cura di figli o di genitori anziani continuano a ricadere maggiormente sulle loro spalle. Non è un caso se gli uomini, pur potendolo fare, richiedono poco il congedo parentale di 10 giorni, appena il 35%. Accade così perché temono conseguenze negative sul lavoro. Il quadro appena delineato emerge da un'indagine che con il Comitato di Vigilanza sull'attività di documentazione della Camera, che ho l'onore di presiedere, abbiamo voluto condurre per non limitarci a celebrare questo 80° anniversario in maniera rituale, per fare veramente i conti con l'Italia che siamo e capire come intervenire laddove i diritti sono ancora enunciazioni di principio e non vivono concretamente nella quotidianità di donne e uomini. Ritorniamo un attimo alle parole di Maria Federici. Da qui a pochi anni noi dovremo perfino meravigliarci di aver dovuto introdurre una norma così naturale ed umana. Sono parole, diciamo la verità, che destano amarezza e rabbia. Perché sebbene passi avanti siano stati fatti, abbiamo qui Livia Turco, a cui pure dobbiamo tanto per le sue battaglie sulla conciliazione tra tempi di vita e di lavoro e che ci ha raccontato le leggi delle donne che hanno cambiato l'Italia, i dati che ho appena raccontato sono impietosi e ci dicono che rischiamo di tradire il patto costituzionale. Un patto conquistato con sacrificio da donne e uomini che avevano conosciuto la devastazione della guerra e che da quelle macerie volevano rialzarsi, impegnati a evitare che potesse riproporsi un mondo di violenza, sopraffazione, negazione di diritti. Rischiamo di disperdere un patrimonio di speranze e di fiducia e non possiamo permettercelo, perché si tratta di un elemento costitutivo della rinata democrazia dopo il tragico ventennio fascista, ed è appunto la parità tra donna e uomo, il riconoscimento che la donna non è libera se non ha nelle sue mani e solo nelle sue il proprio destino. E questo naturalmente non dipende dalla sua volontà, o almeno non solo, dipende anche dalle leggi, dalle strutture, dai servizi e certo non da ultimo dalla cultura. Solo realizzando nella pratica il suo diritto al lavoro, la donna acquista quella indipendenza che le consente di vedere nel matrimonio non più un espediente talora forzato per risolvere una situazione economica difficile e assicurarsi l'esistenza, ma la soddisfazione di una profonda esigenza naturale, morale e sociale, e lo sviluppo e il coronamento nella libertà della propria persona. A parlare è Nilde Iotti, una delle 21 elette alla Costituente, la prima Presidente della Camera dei Deputati. Proprio pochi giorni fa ricorreva l'anniversario della sua prima elezione, nel 1979. Il lavoro, torno a sottolinearlo, è il pilastro. Tocca il tema dell'indipendenza e sottrae a forme di violenza economica nei confronti delle donne che vengono purtroppo esercitate ancora oggi. Tocca il tema della famiglia e della genitorialità, ambiti che erroneamente potremmo considerare privati, perché di forte impatto sociale. Tocca quello del progresso del Paese, perché ogni ostacolo alla partecipazione e alla realizzazione femminile è un limite alla crescita del PIL, e il PIL, cioè la ricchezza prodotta dall'intero Paese, riguarda tutti, non fa differenze di genere, come invece accade, abbiamo visto, nella redistribuzione. Allora, e concludo, serve uno scatto, un'accelerazione, uno strappo in quelli che possono apparire gestire fatti ordinari. Ricordavo prima il peso della cura familiare, praticamente per intero sulle spalle delle donne, ma che ordinari, tantomeno naturali, non sono. Sono bensì forme di costrizione, espressioni di una cultura pavida e conformista, intimamente e fortemente spaventata dai cambiamenti. Occorrono quindi misure che abbiano il respiro della visione, dotate di orizzonte strategico e non bonus, una tantum, piccole, spesso insignificanti economicamente largizioni che per somma di ingiustizia diventano pure complicate da riscuotere per gli ostacoli e le trappole di cui la burocrazia si incarica di affollare il percorso. Dobbiamo colmare il ritardo rispetto alle premesse costituzionali e alle aspettative di chi si è battuto per una carta di uguaglianza. La Costituzione non è un monumento da visitare occasionalmente, è l'architettura della nostra Repubblica. Nostro compito è completare l'incompiuto e rafforzarla. E se posso, l'obiettivo di questa iniziativa era proprio andare alla sorgente per poter beneficiare della spinta e della fiducia delle protagoniste di questa nostra storia e proseguire lungo la strada dei diritti e della parità. E allora davvero ancora grazie a chi in questi tre appuntamenti ci ha sorretto nella nostra azione. E ad Maiora. Prego.
11: Grazie mille alla vicepresidente Ascani, buonasera a tutte e tutti e benvenuti a questo terzo incontro che appunto avrà come tema principale quello del lavoro, appunto delle donne e del lavoro. Io mi presento innanzitutto, mi chiamo Maria Bosco, sono una matematica e comunicatrice della scienza per Geopop, che è un canale che fa appunto divulgazione scientifica, e mi trovo particolarmente contenta a parlare in questo contesto perché essere una donna nella scienza è sempre stato un grande ostacolo, anche se chi si è presentato negli scorsi episodi di questa rassegna come Amalia Ercoli Finzi ci dimostra che le donne nella scienza ci sono sempre state, quindi non si parla di un problema di importanza, ma si parla di un problema di numeriche, di ostacoli da superare. Prima di iniziare la nostra discussione avremo il piacere di ascoltare tre letture. Partiamo dalla prima. La prima è, l'abbiamo già citata, è una lettura che ci parla di Nilde Iotti, sono proprio le sue parole quando nel 1946 iniziò a portare nel dibattito per la stesura della Costituzione il problema del lavoro all'interno della famiglia, quindi un lavoro che appunto portato nella Costituzione come dignità alla Repubblica è fondata sul lavoro e non più sul privilegio, e questo lavoro non deve essere solo maschile ma deve essere anche femminile, così da portare all'emancipazione della donna non solo come madre ma anche come cittadino. Io introduco appunto Cristiana Capotondi che ci legge la prima lettura.
12: L'attuale Costituzione italiana, lo Statuto Albertino, non contiene alcuna dichiarazione riguardante la famiglia e la posizione dello Stato di fronte ad essa. Oggi sarebbe errato ignorare nella nuova Costituzione della Repubblica Italiana i problemi che interessano l'unità familiare, la sua struttura più generale, la protezione di essa da parte dello Stato. L'Assemblea Costituente, liberamente eletta da tutto il popolo col compito di porre le basi del nuovo Stato democratico, deve inserire nella nuova Carta Costituzionale l'affermazione del diritto dei singoli, in quanto membri di una famiglia o desiderosi di costruirne una, ad una particolare attenzione e tutela da parte dello Stato. Nella vecchia legislazione e nel vecchio costume del nostro Paese, la famiglia ha mantenuto sinora una fisionomia che si può definire per certi aspetti antidemocratica. Le condizioni economiche dei cittadini prevalevano in troppi casi in modo tale da togliere alla famiglia stessa il carattere di unione liberamente consentita. Uno dei coniugi, poi, la donna, era ed è tuttora legata a condizioni arretrate che la pongono in stato di inferiorità e fanno sì che la vita familiare sia per essa un peso e non fonte di gioia e aiuto per lo sviluppo della propria persona. Dal momento che alla donna è stata riconosciuta nel campo politico piena eguaglianza col diritto di voto attivo e passivo, ne consegue che la donna stessa dovrà essere emancipata dalle condizioni di arretratezza e di inferiorità in tutti i campi della vita sociale e restituita a una posizione giuridica tale da non menomare la sua personalità e la sua dignità di cittadina. A tale emancipazione è strettamente

0: legato il diritto al lavoro, da affermarsi per tutti i cittadini senza differenza di sesso. Solo realizzando nella pratica il suo diritto al lavoro, la donna acquista quella indipendenza, base di una vera e compiuta personalità, che le consente di vedere nel matrimonio non più un espediente talora forzato per risolvere una situazione economica difficile e assicurarsi l'esistenza, ma la soddisfazione di una profonda esigenza naturale, morale e sociale, e lo sviluppo e il coronamento nella libertà della propria persona. Si rafforzerà così e migliorerà l'istituto familiare stesso, cui verrà conferita un'impronta di serenità e dignità che finora non ha sempre posseduto. Ci si potrà obiettare che trasformazioni profonde del costume in senso democratico e progressivo, come quelle che noi auspichiamo, non si ottengono con affermazioni di principio costituzionali, trattandosi soprattutto di una sfera come quella della vita familiare. È vero. Ma è ugualmente vero, però, che anche le auspicate trasformazioni del costume devono trovare nella nostra nuova Carta Costituzionale l'affermazione che serva di stimolo e guida e in pari tempo sia come il binario su cui si muoverà la corrispondente nuova legislazione civile. Partendo da queste considerazioni, ritengo che la Costituzione, nell'intento di rafforzare e democraticamente rinnovare l'istituto della famiglia, si debba ispirare ai principi seguenti. Primo, ciascun cittadino deve avere una condizione economica tale che gli permetta di formarsi una famiglia e di provvedere al suo sostentamento. Tale condizione è strettamente legata alle possibilità di lavoro che la Repubblica deve poter garantire a chiunque e a una retribuzione adeguata. Secondo, deve essere riconosciuto il principio dell'eguaglianza giuridica dei coniugi. Il matrimonio diventa così unione liberamente consentita di due persone giuridicamente uguali e la donna viene tolta da quello stato di inferiorità che non corrisponde alle esigenze di una società moderna. Terzo, stabilita la eguaglianza giuridica dei coniugi, ne deriva l'eguaglianza dei doveri loro di fronte alla prole per la sua educazione e istruzione. Quarto, lo Stato deve riconoscere la maternità come funzione sociale. Non si può continuare a considerare la maternità come cosa di carattere privato. Da essa dipendono la prosperità della nazione e lo sviluppo dei futuri cittadini.
1: Grazie mille Cristiana per questa prima lettura. Beh, direi che possiamo subito osservare come si tratta di un dialogo ancora attuale. Certo, sono stati fatti dei passi avanti enormi, ma quello dell'occupazione femminile, del lavoro delle donne e quindi anche di conseguenza del tasso di disoccupazione è ancora un tema estremamente attuale. Quindi la mia prima domanda per i nostri interlocutori di oggi, che avranno la possibilità di esprimere ugualmente la propria opinione, è questa. Ancora oggi, nel 2026, abbiamo un ampio divario tra occupazione femminile e occupazione maschile. Parliamo di circa 19 punti tra l'occupazione femminile e quella maschile nel 2025 e l'Italia si trova ad avere il divario più ampio all'interno dell'Unione Europea, per non parlare del fatto che scendendo al sud questo divario si amplia ulteriormente. Ecco, a vostro parere, a che cosa è dovuto questo mantenimento di questa differenza e che cosa dovremmo fare per arrivare effettivamente a una parità, se si potrà arrivare a una parità, cosa che chiaramente tutti ci auspichiamo. Partirei dalla presidente Livia Turco della Fondazione Nil De Iotti, che tra l'altro abbiamo appena ascoltato nelle sue parole. Qui c'è il microfono.
2: Grazie. Grazie per l'invito e soprattutto molti complimenti per il modo con cui la Presidenza della Camera, la Vicepresidente Anna Ascani, sta celebrando questo 80esimo. Io ho vissuto il 70esimo e devo dirvi che insomma c'è una particolare effervescenza, vi ringrazio molto. Ma dunque, io credo che dietro il problema della disparità tra donne e uomini nel lavoro, condividendo la centralità che il tema del lavoro ha, ci sia una grande questione. E la grande questione si chiama lavoro di cura. Il fatto che questo lavoro di cura non si continui ad essere non adeguatamente riconosciuto, non adeguatamente redistribuito e non adeguatamente retribuito. C'è una ostilità culturale, diciamocelo, per cui il lavoro di cura è meno importante, è un fatto privato, è una responsabilità delle donne. Fino a quando non si scalfisce questo, noi non riusciremo a costruire una vera pari opportunità, perché alla base c'è sempre questo. E questo riconduce ad un altro nodo, se noi guardiamo la nostra legislazione, ma noi abbiamo una legislazione compiuta, avanzata. In alcuni casi la legge 53 del 2000, norme per i congedi, per il diritto alla cura, il tempo delle città, i congedi parentali, fece scuola in Europa. Quindi noi abbiamo una legislazione avanzata. Il punto è: ma questa legislazione come viene applicata? E poi soprattutto questi temi, lavoro di cura, buona e piena occupazione femminile, quale posto hanno nell'agenda politica? Ecco, se io devo trasmettere alle più giovani quello che è il senso dell'esperienza che ho fatto, è proprio questo: battersi perché alcuni temi, quelli che sono sempre stati considerati i femminicidi, il lavoro di cura, che sono sempre stati considerati i temi dello specifico femminile, quindi con un ruolo marginale nell'agenda politica, abbiano un ruolo centrale nell'agenda politica. Questo è il punto cruciale. E poi c'è un'altra, connessa a questa c'è un'altra questione. Perché il lavoro di cura è così poco riconosciuto nel nostro paese? È poco riconosciuto perché continuiamo a essere un paese, nonostante le leggi e nonostante le riforme, e mi sia consentito alcune anche grandi riforme, come la legge quadro sui servizi sociali, continuiamo a mancare di welfare sociale. Gli asili nido, perché così pochi asili nido? Perché i servizi per gli anziani non autosufficienti? I servizi, la domiciliarità, quelli che ti garantiscono un'effettiva integrazione sociale, continuano a essere così scarsi. Perché il welfare sociale è il welfare dei fondi, dei fondini, dell'assistenza, dell'integrazione, e non invece quello della rete integrata dei servizi sociali? Finché non abbiamo la rete integrata dei servizi sociali come un caposaldo del welfare, la terza gamba del welfare, il welfare non è soltanto le pensioni e la sanità, ma il welfare, le pensioni e la sanità, le politiche sociali. Fino a quando in questo paese non c'è un welfare sociale che ha una sua coerenza, che ha una sua compiutezza, e noi non riusciremo, perché saremo sempre alla rincorsa degli asili nido, dell'assistenza domiciliare per gli anziani. Ma bisogna dire basta, e dire basta significa affrontare questi nodi strutturali.
1: Beh, ascoltando le sue parole si evince, come secondo lei, ma è il caso di dire che è la realtà delle cose, il lavoro di cura sia sostanzialmente dato per scontato e quindi non riconosciuto come lavoro nella concezione che abbiamo di lavoro dipendente, lavoro 9-18, ma come dato per scontato, quindi qualcosa che la donna deve compiere lateralmente o principalmente all'interno della sua quotidianità, e questo non gli dà appunto la dignità di essere riconosciuto come un lavoro a tutti gli effetti. Un'altra cosa che mi ha fatto pensare nelle sue parole, spesso quando ha citato i femminicidi, no? Che spesso vengono attribuiti come un tema prettamente femminile, ma anche quello del lavoro. Quindi il tasso di occupazione femminile è un problema femminile. In verità io ho trovato molto interessante scoprire nei dati come ci sia un problema, ci sia un grande tema maschile che non viene trattato spesso, che purtroppo è quello delle persone che si tolgono la vita. Le persone che si tolgono la vita sono in stragrande maggioranza uomini, e questo ci racconta qualcosa di molto forte, cioè la pressione, la responsabilità e anche lo schiacciamento da alcuni punti di vista che avviene per la controparte maschile, che fa parte dello stesso problema, ma che spesso non riusciamo a collegare, ma io l'ho sempre trovato qualcosa che si collega molto all'interno del discorso. Non so se è così anche per lei.
3: Ci arrivo tra un attimo. Intanto ringrazio la Presidente Ascani e l'iniziativa alla quale avete voluto invitarmi. Credo che questa sera io sia invitato non come ex ministro del lavoro e delle politiche sociali, solo 10 mesi rispetto alle esperienze di Livia Turco sono veramente un nulla.
1: Non si svaluti.
3: No. Ma proprio per ragionare a partire dai dati e su quello che sta anche accadendo e quello che potrebbe e dovrebbe accadere nel nostro paese. Primo luogo, nel 2013 l'Organizzazione Mondiale del Lavoro, su spinta della commissione di cui feci parte nel 2009 sul futuro del lavoro, ha cambiato la definizione di lavoro, distinguendo tra lavoro e occupazione. Il lavoro è tutto ciò che facciamo anche per fornire servizi a noi stessi, al nostro nucleo familiare, retribuito o non retribuito. L'occupazione è il lavoro che in qualche modo viene retribuito. Se non si parte da qui, non si capisce perché noi abbiamo avuto anche in Italia, ma da molti anni non c'è, una strategia per l'occupazione femminile, ma non credo abbiamo mai avuto una strategia per il lavoro femminile, in grado cioè di ricomprendere anche quelle dimensioni che Livia Turco ci ha ricordato, anche in termini di valorizzazione per il contributo, non per il PIL, ma per il benessere di tutti. Ed è qui dove purtroppo i dati a 20 anni di distanza presentati dall'Istat nel suo rapporto annuale sul carico di cura, si vede che sostanzialmente non è cambiato niente. In 20 anni resta il lavoro di cura in gran parte a carico delle donne, e il non riconoscimento anche del valore di tutto questo è un modo per ghettizzare questo tipo di lavoro e non riconoscere che la Costituzione parla del lavoro, non solo dell'occupazione. Perché questo è rilevante? Beh, perché se andiamo a guardare i tassi di occupazione scopriamo una serie di dati che sono stati in parte citati, ma che nascondono dietro qualcosa di molto più profondo. Vi cito alcuni dati. Il tasso di occupazione, la distanza, scusate, tra il tasso di occupazione maschile e femminile per i laureati è di 6,5 punti. Quindi 89% per gli uomini, 82,5% per le donne. Se andiamo ai diplomati, la distanza è di 20 punti, 84 a 64. Se poi andiamo a chi ha soltanto la licenza media, e ovviamente nella prospettiva questa è una quota che sta diminuendo enormemente, ma qui parliamo di 25-64 anni, e questo è il riferimento per i tassi di occupazione, la distanza è di 34 punti. Queste differenze dunque sono enormi, sono in parte retaggio del passato, ma in parte si replicano, e si replicano in modo ancora più odioso perché con gli ultimi dati le ragazze lasciano di meno la scuola, ottengono risultati migliori, eppure quando poi arrivano sul mercato del lavoro sono quelle più penalizzate. Quindi non c'è neanche qui un retaggio, no. Le ragazze, sia a livello scolastico che a livello di università, ottengono risultati migliori dei ragazzi. E allora la situazione nel mercato del lavoro, al di là dei numeri aggregati, è molto lontana dall'essere quella che dovrebbe, perché i dati che vi ho citato vengono dall'indagine sulle forze di lavoro, ma in realtà l'Istat nei conti nazionali calcola anche il numero di occupati incrociando tante diverse fonti. Bene, andando a guardare questo dato, il gap apparente nei tassi di occupazione rispetto agli altri paesi quasi scompare. È una magia statistica? No, perché la differenza è il lavoro irregolare. Quindi vuol dire che le donne, soprattutto nel mezzogiorno, svolgono in gran parte attività irregolari, che quindi non hanno, oltre al part-time involontario, oltre a tutte le cose di cui abbiamo sentito parlare, hanno una posizione previdenziale molto debole, se non assente. Ed è evidente che in un'ottica intergenerazionale, cioè temporale, questa è una condizione doppiamente drammatica per le donne, perché non solo non vengono riconosciute per il lavoro che svolgono per il benessere, ma poi non hanno neanche la possibilità, quando sono sul mercato del lavoro, di accumulare quei contributi che magari le renderanno più libere quando riterranno di fare le loro scelte di vita. E la ragione per cui tutto questo non è un problema è perché se i governi guardano i dati aggregati, magari si riempiono anche la bocca dei giusti risultati di essere al massimo storico della occupazione, è come se il mercato del lavoro funzionasse bene, e invece no. Quindi questo richiamo di questa iniziativa ci aiuta a capire tre cose, e chiudo, che il lavoro non è soltanto il lavoro retribuito, e che dunque come paese abbiamo il dovere di porci anche il tema di come retribuire, riconoscere, valorizzare il lavoro non retribuito, ma non come scusa per dire lo vedete, tanto voi un lavoro lo fa, no, il contrario, perché le disuguaglianze in termini di lavoro sono ancora più drammatiche rispetto a guardare solo l'occupazione. E infine questo tema della dimensione intergenerazionale, perché come dicevo, essere nel lavoro irregolare, soprattutto in alcune regioni, vuol dire non avere futuro se non quello di continuare a fare quello che stanno facendo. Avremo dunque bisogno di una strategia per il lavoro femminile, non solo per l'occupazione femminile, e magari questa è un'idea che noi abbiamo lanciato come ASVIS e che ribadisco qui per una campagna elettorale che speriamo affronti i nodi fondamentali del nostro paese, tra cui questo.
1: Beh, quindi diciamo che da entrambi gli interventi i nodi principali che sono emersi sono due. Il primo è il riconoscimento del lavoro di cura come lavoro, dandogli la dignità del lavoro e anche appunto dei riconoscimenti che poi si ripercuotono appunto anche sulle pensioni, cioè riconoscerlo proprio come lavoro, come l'abbiamo sempre concepito, quindi occupazionale. Si tratta effettivamente di un'occupazione. E il secondo punto è comunque, che lei ha citato brevemente, è quella della della problematica del fatto che le donne sul lavoro vengano spesso riconosciute meno, che abbiano una funzione, spesso viene citato questo cosiddetto glass ceiling, ne abbiamo parlato poc'anzi quando eravamo insieme, che le donne ci sono, studiano, iniziano a lavorare, ma poi questa forbice si amplia sempre di più quando andiamo a crescere nelle mansioni lavorative, perché c'è una bassa cultura della considerazione del lavoro femminile. Anche qui vado a introdurre la seconda lettura, che ci parla di come la ricerca di questo equilibrio tra dignità lavorativa in senso occupazionale e lavorativa in senso familiare fossero già presenti nel dibattito. E infatti andiamo ad ascoltare, sempre con la voce di Cristiana Capotondi, che richiamo sul palco, le parole di Maria Federici.
4: Onorevoli colleghi, l'articolo 33 riguarda la donna lavoratrice e certi suoi particolari problemi. Questo articolo è un riflesso vivo delle gravi ingiustizie che ancora si registrano nella vita italiana. Da qui a pochi anni noi dovremo perfino meravigliarci di aver introdotto questo articolo nel testo costituzionale, e non perché esso non riguardi materia puramente costituzionale, ma piuttosto per aver dovuto sancire nella Carta Costituzionale che a due lavoratori di diverso sesso, ma che compiono lo stesso lavoro, spetta un'uguale retribuzione. Cioè, dovremo meravigliarci di aver dovuto introdurre una norma così naturale e umana. Eppure, se tanto dobbiamo fare, lo dobbiamo fare per le ragioni che permangono, che regolano e che influenzano il lavoro femminile. Molto spesso è la stessa donna lavoratrice a svalutare in qualche modo il suo lavoro. C'è una tendenza all'autosvalutazione, perché la donna ritiene secondario, semplicemente integrante, il lavoro suo, e quindi il guadagno che le spetta di fronte al salario del marito o del capofamiglia. Da parte della domanda di lavoro c'è la giustificazione che il salario più basso stabilito per la donna si ripercuote naturalmente sui costi e quindi sulle vendite, influenzando il mercato e favorendo in ultima analisi una maggiore produzione. C'è quindi una giustificazione economica. Non è questa la sede per esaminare sino a che punto rispetto all'offerta e alla domanda di lavoro sia ingiusta questa situazione. Pensiamo che tutto ciò sia ormai acquisito dalla coscienza, non dalla pratica. In questi giorni stiamo faticosamente cercando di ottenere che alle donne sia riconosciuto il diritto di fruire di uguale indennità di contingenza nei confronti dell'uomo lavoratore. Dunque, non dalla pratica, ma dalla coscienza comune, è oggi acquisito che il compenso spettante all'uomo lavoratore, intendo dire non il vero e proprio salario, ma anche tutti i benefici e le provvidenze che al salario siano eventualmente connesse, non debba essere superiore al compenso stabilito per pari lavoro alla donna lavoratrice. L'emendamento da me presentato tende dunque a rendere umane le condizioni di vita della lavoratrice, considerando due gruppi di interessi distinti, ma ugualmente importanti. Uno, che si riferisce alla funzione familiare della lavoratrice, l'altro alla funzione materna. Ed allora chiediamo almeno che le disposizioni generali, gli orari, la durata del lavoro, i permessi e i congedi tengano presente che la donna lavoratrice, oltre al suo lavoro, ha anche una grande funzione da svolgere, quella di formare, di allevare, di educare la famiglia, funzione essenziale. L'aggiunta della parola materna all'articolo 33 si ispira ai principi che ho esposto. Con l'aggiunta materna io mi riferisco alla tutela igienico-profilattica della donna gestante, puerpera e nutrice. Come si può ottenere questo? Evidentemente con due procedimenti, uno di carattere negativo e uno di carattere positivo. Quello negativo riguarda evidentemente il divieto dei lavori che incidono sull'attività e sulla funzione della maternità e quindi sull'integrità della prole. Ed allora ci riferiamo al divieto dei lavori pesanti, del trasporto dei pesi, eccetera. Quello positivo è ricchissimo di intenzioni e di possibilità. Per esempio, migliorare le condizioni ambientali allontanando i fattori di nocività connessi con l'occupazione, intensificando la tutela igienica con un numero maggiore di visite mediche, soprattutto per le lavorazioni a rischio tossico o infettante, per i materiali che contengono piombo, mercurio, benzolo. le sale di allattamento, i nidi e gli asili per i piccoli ospiti delle fabbriche siano cosa reale ed efficiente ovunque e non simbolica come accade ora. È necessario, infine, promuovere tutte quelle provvidenze e quelle forme di assistenza che hanno una base e un valore economico, elevando da 6 a 10 settimane il riposo della donna prima e dopo il parto, facendo sì che questo riposo sia totalmente pagato. Altrimenti la donna, che non può rinunziare alla retribuzione corrisposta per intero, molto spesso si ripresenta alla fabbrica dicendo che è in condizione di poter riprendere il lavoro e rinuncia così al riposo per avere la corresponsione intera del suo lavoro. Ora, noi dobbiamo evitare che la legge possa essere frodata dalla stessa persona interessata a essere protetta. Onorevoli colleghi, facciamo sì che siano rese umane le condizioni di vita della donna lavoratrice e meditiamo che la civiltà non è frutto solamente di fatiche, ma purtroppo

0: che debbono apportare un miglioramento decisivo alle condizioni di vita della madre lavoratrice e della sua prole.
1: Grazie ancora a Cristiana Capotondi per questa lettura. Anche qui tocchiamo dei temi che continuano ad essere attuali. Primo tra tutti il divario di salario, il divario di retribuzione, ma anche io sono rimasta molto stupita quando ho letto questa lettura, la parola essenziale all'interno della funzione familiare. C'è un dibattito odierno che è molto forte su il concetto che la donna appunto si deve essere riconosciuto il suo ruolo come lavoro non visto, ma oggigiorno ci si chiede anche se debba essere per forza la donna a compiere questo lavoro di cura. E qui arriviamo appunto alla seconda questione di cui parleremo, che è quella delle madri e lavoro. Un'altissima percentuale di chi si dimette è donna in età fertile o donna con figli, quindi parliamo appunto di madri. Come possiamo conciliare la presenza appunto della prole all'interno di un nucleo familiare con il lavoro da dipendente, quindi occupazionale femminile, della madre, e come si può ridurre questo divario? O forse la chiave è quella di cui parlavamo prima, quindi quella del riconoscimento di un lavoro che non è riconosciuto come tale. Insomma, sembrano essere due binari paralleli, ma in verità stiamo parlando dello stesso problema, perché la donna può essere impegnata nel lavoro familiare come nel lavoro occupazionale, ma manca appunto il riconoscimento a priori. Partiamo da lei, professor Giovannini.
2: Fatemelo dire come me la sento. Di questi problemi, al di là di queste riunioni, al Paese non interessa niente, purtroppo. E la ragione per cui dice, ma lei su che base dice questa cosa? Abbiamo avuto una discussione pubblica sul recepimento della direttiva europea sulla parità di genere? Ah, non lo sapevate? Il 7 giugno è stata recepita questa direttiva del 2023 e poi abbiamo avuto un dibattito del genere? Forse mi sono distratto, ma non mi sembra. E è soddisfacente questo recepimento? Anticipo la risposta: no, in particolare sui temi della differenza di retribuzione. Sì, c'è. Forse ci sarà maggiore trasparenza, ma qualcuno ha chiesto all'Istat di elaborare questi dati, o all'INPS o a chi preferite, per monitorare come questa nuova direttiva impatterà sulle differenze di genere dal punto di vista retributivo? Forse mi sono distratto, ma non mi sembra. E potrei andare avanti così. La verità è che questo non è, neanche in questo caso, un tema sentito. E quando è sentito, tanto per cambiare, ci dividiamo. Per esempio, la direttiva europea in termini di rendicontazione di sostenibilità impone anche di far capire se l'impresa tratta in modo equo donne e uomini. Ah, scusate, no, questa è burocrazia. Quindi in nome della semplificazione, ma perché non togliamo un po' di questa roba? Questa è la discussione avvenuta a livello europeo, eh? Ma noi l'abbiamo fatta questa discussione? Oggi la certificazione per le imprese dal punto di vista del trattamento di genere è qualcosa che sentiamo le associazioni di categoria dire no, questo è assolutamente importante? No, questa è burocrazia, è un ulteriore... Allora... La vera domanda è che non si può discutere questo tema ogni tanto. E il tema è dunque quello di riuscire a far sì che questi temi siano parte del dibattito politico continuo.

0: Come si fa? Beh, si fa magari imparando da altri paesi. Ricordo quando la Germania nel 2003 vide i dati dell'OCSE sulle performance degli studenti e scoprirono che i tedeschi non erano poi così performanti, lo studio PISA. Bene, la parola PISA fu conosciuta da tutti i tedeschi perché per un anno su tutti i giornali non si parlò di altro e non si parlava della torre di Pisa, appunto. Come far sì che queste cose non seguano queste oscillazioni? La mia risposta è triplice. La prima, bisogna chiamare alla responsabilità chi effettivamente ha la responsabilità. Le imprese, per ciò che concerne il settore privato, le pubbliche amministrazioni, che pur nei contratti, ovviamente la retribuzione è identica, di fatto rischiano di essere, di penalizzare, anzi penalizzano le donne per una serie di meccanismi. Allora, benissimo fare le indagini conoscitive, ma forse abbiamo bisogno di trovare degli strumenti che mettano sotto pressione durante tutto il periodo. E concludo con un riferimento, visto che è stata citata. Nel 2010, da presidente dell'Istat, promossi gli indicatori del BES, di benessere equo e sostenibile. Nel 2016, poi attuato nel 2019, siamo uno dei pochi paesi che chiede al governo, prima della presentazione della legge di bilancio e anche dopo, di valutare l'impatto della legge di bilancio su una serie, un sottoinsieme di indicatori, 12, tra cui il rapporto tra il tasso di occupazione delle donne con figli e il tasso di occupazione delle donne senza figli. Avete sentito qualcuno strillare perché i governi, non solo questo, non fanno mai previsione del genere, ma danno i dati sul passato perché glieli dà l'Istat, ma non si pongono neanche il problema se le scelte che si fanno aumenteranno o diminuiranno quel rapporto. C'è una speranza, perché bisogna concludere con la speranza, e cioè l'adozione della VIGE accanto alla VIG, che è la valutazione di impatto generazionale. La VIGE, stiamo aspettando i decreti attuativi, ora la legge 167 del 2025 di novembre, su cui come ASVIS abbiamo spinto moltissimo, prevede la valutazione di impatto di genere di tutte le nuove politiche. Vedremo come questo verrà fatto, ma lo dico alla Presidente Ascani, se queste cose, la VIG e la VICE, sono una cosa che viene lasciata al governo e il Parlamento non si dota di strumenti per contestare, rafforzare, quello che sia, le leggi che escono, questa cosa diventerà un'altra procedura burocratica e non innescherà quel dibattito pubblico, democratico, politico, senza il quale continueremo a organizzare convegni, ma spero di sbagliarmi, per i 90 anni della Costituente, in cui finalmente alcuni problemi li avremo, se non risolti, sostanzialmente risolti. Grazie.
1: Alla luce di queste parole, del problema sollevato, che quindi sostanzialmente sembra essere che ci riempiamo di parole, ma poi nei fatti non rimane un tema che viene portato sui tavoli dove deve essere portato, secondo lei perché? Cioè, perché c'è questa reticenza, o più che reticenza, questa dimenticanza, questo tema che ogni tanto emerge, appunto facciamo incontri come questo, l'Italia delle donne, parliamo di donne e lavoro, e poi non riusciamo a concretizzare quelli che sono i bisogni. Forse è un problema di rappresentazione? Cioè, a me banalmente, sentendo queste parole, ho pensato, quando è che si lotta più forte? Quando un tema ci è caro. Ma se il numero di donne madri portate ai tavoli in cui si discute poi effettivamente della messa in atto di quello che sarebbe necessario fare, non ci sono per necessità, perché non gli è riconosciuto il lavoro di cura per tutto quello che abbiamo detto. Cioè, è forse questo il problema? Secondo lei, perché ci perdiamo, ci continuiamo a perdere nel centrare il punto a livello concreto su questi temi?
2: Domandona. Intanto, sentire le nostre costituenti ci fa dire che brave, quindi grazie per queste letture. E io condivido molto quanto ha detto il professor Giovannini. Dunque, se vado un po' indietro e guardiamo alle tappe legislative che sono state molto importanti, penso alla legge sulla parità che fece Tina Anselmi e che prevedeva appunto non soltanto la parità retributiva e introduceva anche il congedo. Beh, quella, o se penso alla legge per il diritto alla cura, la legge 53 del 2000, c'è una costante dietro queste conquiste, che è quello che oggi non c'è e che secondo me è il problema. E la costante dietro queste conquiste è che c'era una forte mobilitazione sociale femminile. Cioè, Tina Anselmi, per sostenere la sua riforma, fece una grande conferenza che coinvolse, e ci fu un lavoro nei territori, coinvolse le opposizioni, i sindacati, con un grande protagonismo femminile. Quando la legge 53 del 2000 è frutto di una proposta di legge di iniziativa popolare che si chiama Le donne cambiano i tempi e che raccolse 300.000 firme e che fu depositata in Parlamento, frutto di una grande mobilitazione sociale. Ora, io penso e mi chiedo perché dietro questo tema del lavoro di cura ci siano proposte di legge. Per esempio, io sostengo molto e credo che bisogna investire molto sul congedo paritario, la legge sul congedo paritario che diventi una grande priorità, il diritto del padre a fare il padre e in un tempo adeguato, perché solo questo cambia la cultura. Però bisogna fare squadra. Bisogna fare squadra, bisogna imporre alcuni temi nell'agenda politica. Cioè, io credo che ci sia un problema, per quanto riguarda una discussione che mi piacerebbe fare tra le donne, che ci sia un problema di far diventare alcuni temi un'onda d'urto, per cui tu sei obbligato, governo, a occupartene. Mi chiedo se non ci sia un'altra questione, scusate, rischio l'impopolarità, però siccome è un punto sul quale mi sono trovata parecchie volte a riflettere, mi chiedo se non ci sia anche un problema di rilancio della bellezza della maternità, cioè se non ci sia anche una questione culturale, per cui ci stiamo talmente rassegnando alla difficoltà di avere i figli, di lavorare. Avere dei figli è diventato talmente costoso che ci dimentichiamo della bellezza della maternità. Ecco, io credo che bisogna parlare della bellezza della maternità, che è una di quelle esperienze a cui non si può rinunciare. E poi che i padri facciano i padri, perché quanto cambia all'interno di una famiglia se un bambino cresce vedendo che il papà e la mamma fanno entrambi le stesse cose. Se il papà e la mamma fanno il lavoro di cura, poi se fanno il lavoro, lavorano fuori, se mia madre fa la fatica di andare in ufficio come la fa mio padre, se mio padre è quello che mi mette il pannolino come fa mia madre. Cioè, attenzione, la questione del congedo paritario è importantissima, della condivisione è importantissima, perché questo incide sulla come ci si forma la cultura, come crescono i nostri figli, come trasmette i nostri figli. Allora che il papà mi fa, sia quello che non soltanto è bravo nella sfera pubblica, ma che mi cambia il pannolino, e che la mia mamma sia quella che si affatica ad andare in ufficio, cioè che sono uguali, questo incide sulla dimensione simbolica e formativa.
1: Assolutamente, assolutamente sì. Poi se era sulla questa questione, posso fare una... Ok, certo.
0: No, cito un dato appunto dall'ultimo rapporto annuale dell'Istat. Per i ragazzi e le ragazze di 11-19 anni è stato chiesto: ma vorresti avere un figlio? Vorresti sposarti? E a proposito del... Bene, tra i maschi, scusate, vorresti avere un figlio e vorresti sposare tra i 20 e i 25 anni, quindi non in astratto, ma a breve. Bene, il 12% dei maschi dice che vorrebbe avere figli tra 20 e 25 anni, e vorrei tra le femmine il 17,3%, quindi ci sono 5 punti di differenza. Ma la cosa che mi ha più colpito è il divario per titolo di studio dei genitori. Vi lascio un attimo per pensare. Secondo voi, all'aumentare del titolo di studio dei genitori, i figli vogliono avere figli o no?
1: C'è un inversamente proporzionale.
0: Bene, tra i laureati, solo tra quelli che vengono da famiglie con i genitori laureati, solo il 9,4% vorrebbe avere figli tra i 20 e i 25 anni, 15,3% tra le famiglie il cui titolo di studio più alto è il diploma, e il 22% tra chi invece ha un titolo di studio dei genitori soltanto della licenza media. Un dato che devo dire mi ha molto colpito, perché ha a che fare... Lascio a voi decidere con cosa.
1: Però su questo ci tengo a dire una cosa che non va sottovalutata, nel senso che le generazioni sono passate e sono cambiate le usanze. Avere adesso un figlio tra i 20 e i 25 anni, io per esempio ho finito la mia carriera universitaria a 27 perché ho fatto dei master, perché non volevo evidentemente lavorare, volevo studiare il più possibile, infatti poi faccio un lavoro di comunicazione della scienza, però credo che sarebbe stato più adeguato, se posso permettermi chiaramente, leggere i dati dei 25-35 anni, perché adesso
0: non
1: l'età...
0: discuto dei livelli, io discuto soltanto delle differenze tra maschi e femmine,
1: certo.
0: E in base ai livelli di studio dei genitori, perché gli stereotipi o i desideri o l'immaginario è funzione non solo del sesso, differenze importanti, ma anche del titolo di studio dei genitori. Poi ripeto, possiamo discutere magari un altro evento su queste cose, ma quindi non sto discutendo,
1: certo,
0: se è giusto o sbagliato,
1: tanto l'età,
0: sui livelli,
1: ma il divario.
0: Ma sui divari.
1: Invece, tornando un attimo all'intervento precedente, per quanto riguarda la bellezza della maternità, io sono assolutamente d'accordo con questo concetto, però c'è da dire che le nuove generazioni, e con nuove generazioni tra l'altro non intendo me, io ho 33 anni e c'è un divario enorme tra me e quelli che dovremmo chiamare giovani effettivamente, cioè coloro che stanno ancora decidendo la propria strada. Poi vabbè, la strada si cambia mille volte, quindi magari io poi farò tutt'altro lavoro, ma questi sono temi miei. E c'è un'attenzione enorme alla qualità della vita rispetto a prima, quindi la bellezza della maternità secondo me non è che non viene vista, viene schiacciata dalla complicatezza, da quanto è complicato avere figli attualmente, parlando di uno stipendio medio, parlando di un servizio medio. Io sono milanese e vivo in un quartiere centrale, quindi posso vantare una quantità di servizi intorno a me enorme, ma l'Italia è densissima e diversissima, quindi adesso i giovani hanno un'enorme attenzione alla propria qualità della vita e non intendono rinunciarci, per cui se non ci sono le condizioni, è vero, la maternità è bella, ma se non c'è esattamente la condizione che voglio, per crescere i miei figli, io forse ci rinuncio. Appunto, sto facendo la voce dei più giovani, chiaramente. Grazie.
2: Scoprire la bellezza della maternità non vuol dire colpevolizzare i giovani, semmai dispiacersi del fatto che non abbiano questa possibilità.
1: Certo.
2: Perché appunto ci sono le condizioni materiali di vita, e poi però c'è una bellezza della maternità.
1: Certo.
2: Io penso che sia giusto raccontare questa bellezza della maternità. Perché sarà perché io ho avuto un figlio tardi, sarà perché come dire, è stato frutto, cioè io ho fatto un figlio dopo che, andando in giro, vedevo le mie care compagne che facevano politica appassionata come me, che erano militanti toste come me e che però facevano figli e erano madri. Cioè io mi andavo sconvolta in queste riunioni, in queste città, appunto la militanza tosta, e dicevo: hai un figlio? E questo, vedere che queste riuscivano, volevano, pretendevano di avere un figlio, che la politica gli desse la possibilità di avere un figlio, a me mi ha sprancato le palle. Allora,
1: beh, questo è il grandissimo tema della rappresentazione.
2: Ecco, quindi io, per carità, cioè, figuriamoci se voglio, anzi, mi dispiace.
1: No, certo.
2: Mi dispiace, cioè, se mio figlio non avrà un figlio, io sono molto dispiaciuta, non dispiaciuta perché non posso fare l'esperienza della nonna, che certo mi dispiace, perché tutte mi raccontano che fare le nonne è un'esperienza bellissima, quindi certo sono dispiaciuta per questo, ma sono molto dispiaciuta per mio figlio, cioè, e quindi perché ho vissuto la bellezza della maternità, seppur tardiva, cioè seppur frutto appunto di un... Cioè non
1: no,
2: sono
1: no,
2: stata
1: certo,
2: quella
1: certo, ho capito.
2: Che ha detto devo fare un figlio. No, io ero quella, una di quelle che aveva detto che per fare la militanza tosta e per potersi affermare nel lavoro bisognava rinunciare al figlio. Cioè io sono una di quelle. La mia generazione questa l'aveva messa nel conto, che pur di affermarsi nel lavoro, pur di affermarsi... Intanto bisogna creare le condizioni. Bisogna creare le condizioni, perché bisogna avere stipendi adeguati, bisogna che i nidi ci siano,
1: certo,
2: che non abbiano questi costi incredibili, che l'estate non diventi un incubo per le famiglie che non sanno dove lasciare i figli. Cioè, e quindi ci vogliono queste cose concretissime, fondamentali, altrimenti come si fa ad avere un figlio? Ma questo non c'è dubbio. Dico che insieme a questo mi sia consentito, io so che questa cosa, cioè, la dico raramente, ci sia una bellezza della maternità. Cioè, se io devo parlare della mia esperienza, del mio amatissimo figlio, ma è stata una bellezza della maternità. Eppure io andavo in giro quando ero ministra e raccontavo sempre che, scusate, devo andare a casa perché c'è mio figlio, cioè il tema della conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, che era un problema di ogni donna, mi sembrava doveroso testimoniarlo. E era un problema di ogni donna, e quindi vabbè, insomma, comunque, la bellezza della maternità.
1: Allora, dico un'ultima cosa prima, è sicuramente un tema complicatissimo perché ci si muove su un filo. Una donna non si deve sentire meno donna se non avrà un figlio. No, dico lei, no. No, io lo sto dicendo proprio per quello che ha detto lei. È complicato parlarne proprio per questo, perché siamo in un'epoca in cui, no, ma non era una critica, era una consapevolezza del fatto che è un tema molto complicato perché ci si muove su un filo. Ci si muove su un filo dove la cosa importante, a mio parere, ma chi sono io per dirlo, però, è il tema delle possibilità. La possibilità di essere madre deve essere qualcosa di concreto, ed è questo forse quello che ci porta poi, a parte che siamo un paese anziano, quindi ci sono una serie di problemi che ci portano a delle numeriche sconquassate. Detto ciò, io vorrei veramente ringraziarvi di cuore per i vostri interventi. Esatto. Esatto, se ci sono, se c'è la stampa, mi raccomando, titoli enormi con... No, no, a parte gli scherzi, penso che ci siano stati degli spunti interessantissimi, e se posso dire, quando viene detto qualcosa di scomodo, nel senso che adesso le frasi, spesso uno ha paura a dire qualcosa, in verità si crea un enorme dibattito che ha l'unico problema che se ci si sposta sui social c'è la polarizzazione, quindi nessuno riesce a dire veramente la propria, però in verità sono proprio le occasioni che ci fanno scontrare con chi la, riuscendo a portare la propria opinione. Poi io che lavoro con i social mi rendo conto, e scusatemi se, se mi dilungo io, però direi che ci siamo, che perché alcuni temi non funzionano? Perché adesso veramente, cioè in politica si urla, vabbè voi lo sapete forse meglio di me, è una caratteristica quella della, della verve, di riuscire a prendere, però ci sono dei temi che vengono urlati, sono più catchy, si direbbe, e purtroppo questi temi, il tema in generale della maternità, delle donne e il lavoro, non hanno quell'appetibilità a 360 gradi che prende chiunque. Invece purtroppo alcuni temi che spesso sono quelli, certo, però hanno questo grande problema che non catturano in questa epoca di informazione sui social. Bisogna trovare veramente la chiave giusta per riuscire a parlarne ed avere un impatto. Detto ciò, torniamo alla nostra ultima lettura, parliamo sempre di una madre costituente, con la voce di Cristiana Capotondi.
3: Abbiamo chiesto la soppressione della parola essenziale per una duplice considerazione. Se i redattori dell'articolo proposto non hanno voluto dare alla parola un significato particolare, si sopprima come uno dei tanti pleonasmi che infiorano la nostra Costituzione. E si sopprima pure se i redattori hanno voluto usare quel termine con il significato limitativo che noi gli attribuiamo e che consacrerebbe un principio tradizionale, ormai superato dalla realtà economica e sociale, il quale circoscrive l'attività della donna nell'ambito della famiglia. Tanto più pericoloso è adottare questa formula, quanto più oscuro è il primo comma. La donna ha tutti i diritti, tutti i quali, e in rapporto a chi e a che cosa, continua l'articolo, e a parità di lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. Il lavoro non può essere sempre pari, tanto più che le diversità fisiologiche, specie nel campo dell'attività manuale, fanno sì che la donna sia più atta a certi lavori e meno a certi altri. A parità di rendimento sarebbe stata l'espressione più propria, perché la valutazione del rendimento può essere pari, pur se il lavoro si esplica in campi diversi, campi ai quali la donna può accedere e deve accedere nell'interesse della collettività, anche se la natura l'ha consacrata ad essere madre, il che non esaurisce né circoscrive la sua attività. Noi sentiamo che la maternità, cioè la nostra funzione naturale, non è una condanna, ma una benedizione, e deve essere protetta dalle leggi dello Stato, senza che si circoscriva e si limiti il nostro diritto a dare quanto più sappiamo e vogliamo in tutti i campi della vita nazionale e sociale, certe, come siamo, di continuare e completare liberamente la nostra maternità. La onorevole Federici vi ha ampiamente descritto quali pericoli insidino la salute e la vita della donna e quella della sua creatura nei diversi e gravosi favori extradomestici, e quanto sia necessario articolare su norme stabilite dalla presente Costituzione leggi protettive. Ma la onorevole Federici non ha detto che anche nella casa, in troppe case, la funzione della maternità si svolge contemporaneamente al lavoro e in condizioni inumane. Non soltanto nella Sicilia, nell'Italia meridionale e centrale, ma anche nelle progredite regioni dell'Italia settentrionale. Vi sono case nelle quali le donne svolgono un lavoro senza aver per sé e per i loro bambini una speciale e adeguata protezione. Nessuna assistenza sanitaria viene loro prodigata nel periodo delicato e importante della maternità, né vi sono nidi, scuole, istituti sanitari per i bimbi, per sorvegliarli e accoglierli nel tempo in cui la madre è impegnata nel suo lavoro. Io penso che la Costituzione, assicurando un'adeguata protezione alla madre e al bimbo, avrebbe garantito la difesa alla società, tutta intera, e si sarebbe data un suggello di nobiltà, includendo la parola più bella e più santa nella quale si compendia la vita, la parola madre.
1: Grazie mille a Cristiana Capotondi nelle parole di Lina Merlin, come faceva a notare la Presidente Turco. Noi, parlando anche a nome vostro, vi ringraziamo immensamente per essere stati con noi e per averci ascoltato, perché è sempre bello parlare, ma senza nessuno che ascolta si fa ben poco. Quindi grazie mille, grazie alla Camera dei Deputati, grazie all'Italia delle Donne e buona serata.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: 15, 16 e 15 secondi, ancora una volta ben trovati dalla redazione della GR Parlamento. Noi vi proponiamo adesso l'ascolto di un evento che si è svolto alcune settimane fa nella sala Nassiria. Si tratta della presentazione del rapporto Benepsis, cioè benessere psicologico e tenuta degli ecosistemi sociali. Buon ascolto.
2: Ricordo che siamo tutti qui oggi per presentare il report Benepsis 2026. Un rapporto sul benessere psicologico e la tenuta degli ecosistemi sociali. Per anni abbiamo considerato il benessere psicologico come qualcosa di sicuramente importante, ma non così urgente o indispensabile. Insomma, un valore utile alla società, ma che nella scala dei valori veniva dopo, sicuramente dopo altri valori come la salute, la malattia, la diagnosi, insomma, tutte quelle che possono essere definite anche emergenze. Ecco, questa ricerca, vedremo oggi insieme, introduce invece una nuova visione, e cioè il benessere psicologico non come un lusso individuale, ma come una infrastruttura invisibile della salute collettiva. Invito qui con me Federico Serra per introdurre questo nostro incontro. Federico Serra è tra l'altro il coordinatore dell'Advisory Board dell'Osservatorio Benessere Psicologico e Salute.
3: Grazie, e soprattutto un ringraziamento al senatore Filippo Sensi, alla senatrice Pirro e all'onorevole Ciani, che di questo board ne fanno parte e che hanno voluto condividere questo documento di indirizzo per le politiche pubbliche in un tema che è estremamente delicato, importante e anche attuale, che è quello del benessere psicologico all'interno di quello che è l'ecosistema della salute. La dottoressa sa benissimo che l'ecosistema è uno dei, diciamo, degli asset del Ministero della Salute. C'è una direzione specifica dei rapporti con gli ecosistemi che ha Alessio Nardini all'interno del Dipartimento OneHealth, e quindi aver voluto parlare di ecosistemi significa uscire dalla logica dei silos, per cui il benessere psicologico è un addendum a qualche cosa, ma è un qualche cosa che fa parte del contesto della salute. E il rapporto che verrà presentato oggi da David Lazzari e tutti coloro che hanno contribuito cerca di dare una dimensione appunto di ecosistema. D'altronde su questi temi sia il Parlamento che sia la Camera dei Deputati che il Senato lavorano profondamente, perché siamo in una fase di profonda trasformazione della società attuale. È una società un pochino più fragilizzata, un pochino con delle difficoltà, aumentano quelle che sono le complessità dello stare assieme, del bene comune in qualche maniera, e aumenta quello che è il disagio psicologico, che non direi solo nei giovani, ma direi, diciamo, nella popolazione in genere, quindi sia nei giovani soprattutto lo riscontriamo, ma anche e soprattutto anche, diciamo, in quelle che sono le famiglie e anche le persone più anziane. Proprio ieri vedevo un documento sulla solitudine involontaria, che è uno dei temi che non viene trattato da nessuno, quella della solitudine, e molto spesso voi vedete che le forze dell'ordine accorrono in sostegno dei cittadini che, sentendosi soli, addirittura, insomma, tendono il suicidio, e allora arrivano. Quindi allora il benessere psicologico è una infrastruttura sicuramente immateriale, però va in qualche maniera promossa all'interno di questo ecosistema che è importante. Non riguarda che il disagio psicologico non riguarda solo le condizioni, come dicevamo, cliniche, ma è un'area molto più ampia e diffusa, si sviluppa lungo un continuum che riguarda il disturbo della persona, il disturbo psicologico, ed è influenzato certamente da fattori sociali, relazionali, economici, ed emerge precocemente in alcune fasi, come dicevamo, della vita, e quindi oggi questo, il rapporto fra benessere psicologico e società è importante, perché richiama quella che è la partecipazione sociale e la cittadinanza attiva, la qualità delle relazioni, la capacità di apprendimento e innovazione, la produttività. Sicuramente le giovani generazioni sono un punto critico, però ammettiamo, come oggi vi è un problema di disagio psicologico nelle grandi città, direi soprattutto nelle periferie, sono saltate le reti di prossimità, Paolo Ciani che ci ha lavorato tanto sulle reti di prossimità con Sant'Egidio e tutto quanto, sa quanto oggi ricreare quelle che sono le reti di prossimità socio-sanitarie, non sanitarie solamente, è assolutamente importante in questo qua. Però vorrei richiamare anche l'attenzione su quello che è un tema che i parlamentari conoscono bene, che è quello delle aree interne marginali, che riguarda 4.000 comuni, 13 milioni e mezzo di cittadini, con un inverno demografico molto forte, laddove l'abbandono di quello che è il dialogo intergenerazionale si sta interrompendo. Allora bisogna costruire in qualche maniera. Allora, quali sono gli indirizzi strategici di questo che sono stati individuati? Quello è la promozione della prevenzione, e quindi sviluppare programmi diffusi di promozione del benessere psicologico durante tutto l'arco della vita e non solo una parte della vita, rafforzamento dei contesti educativi, accesso ai servizi, formazione e competenze, e poi trovare gli indicatori che vengono monitorati. I membri dell'Advisor Board che hanno approvato questo documento sono tutti parlamentari: Paolo Ciani, Carmen Di Lauro, Beatrice Lorenzin, Francesca Maisano e Livio Gigliuto non lo sono, Ileana Malavasi, Mario Chiuto, Fausto Orsomastro, Roberta Pella, Elisa Pirra, Virginio Salvi, Giovanni Satta, Filippo Sensi e Daniela Sbrollini, e altri come Franco Zaffini e altri si uniscono, Ugo Cappellacci, ma essendo presidente di commissione per loro è un pochino più chiaramente difficile poter essere presenti in un documento del genere. Qual è il messaggio che noi vogliamo consegnare, e poi insomma viene consegnato a chi di questi aspetti qua? Che il benessere psicologico non è una cosa astratta per cui deve essere solamente argomento da convegno, ma deve essere vita vissuta di ogni giorno, quotidianità, deve essere capire gli altri, e forse insomma è un termine che stiamo riscoprendo, come abbiamo riscoperto il termine resilienza dopo il Covid, che chiedevi a un giovane che cos'era la resilienza, nessuno lo sapeva dire. Oggi invece sappiamo che addirittura fa parte di un piano nazionale di ripresa e resilienza, quindi è un termine che sarà associato all'economia, ma soprattutto io credo che va reinterpretato nell'ordine che il bisogno di salute è superiore al bisogno di sanità. Noi parliamo spesso di piano nazionale sanitario, mi rivolgo alla dottoressa, io direi, come quando io parlo con il ministro, che essendo uno studioso del tema, forse è arrivato il momento di cambiare il termine e parlare di piano socio-sanitario e non di piano sanitario. Grazie e buon lavoro.
4: Bene, dopo questa introduzione vediamo un po' quali sono i dettagli particolari di questo report, e a presentarlo invito qui con me David Lazzari e Yvonne Carosi Arcangeli.
5: Allora, intanto un saluto a tutte e a tutti che sono presenti qua, un ringraziamento per esserci, un saluto a tutti coloro che ci seguono dal canale YouTube del Senato, in streaming e attraverso i social del nostro osservatorio. Un ringraziamento a tutti i membri dell'osservatorio che hanno lavorato per diversi mesi a questo report, producendo dei dati originali, ma anche facendo un lavoro veramente di analisi delle tante ricerche, soprattutto delle agenzie pubbliche internazionali prodotte in questi ultimi anni. Un ringraziamento a Federico Serra, che ha scelto, alla luce della sua esperienza, di accompagnare il percorso, la nascita e il percorso di questo osservatorio, e insieme con lui a tutti i membri dell'osservatorio, sia diciamo i membri laici, e qui ce ne sono oggi diversi, sia i membri parlamentari, che sono tantissimi, e che hanno prodotto anche il documento che Federico Serra ha prima illustrato e che presentiamo oggi insieme con il report. Io ho deciso, chi mi conosce sarà stupito, perché in tanti anni non ho mai letto, ho sempre parlato a braccio. Oggi invece leggerò, perché mi sono imposto di fare un discorso massimo di 10-15 minuti rispetto a un tema che è molto complesso, perché il report, che avrà modo insomma di potergli dare un'occhiata, è molto denso di considerazioni, di dati. Presentarlo in pochi minuti non è facile. Mi farò aiutare dalla collega Yvonne Carosi Arcangeli, che nell'ambito dell'osservatorio si è occupata in particolare dell'indagine che abbiamo fatto sullo stress degli italiani, e che quindi poi cederò la parola a lei per le due diapositive. Vediamo se riesco ad andare avanti. Ecco qua. Allora, presentare oggi in Senato il primo report sul benessere psicologico e tenuta degli ecosistemi sociali significa portare all'attenzione pubblica, e questo è stato già ricordato poco fa, un tema che non riguarda soltanto la salute mentale in senso stretto, ma il modo stesso in cui le persone, le comunità, le organizzazioni, le istituzioni riescono oggi a reggere la complessità del presente. Il titolo del report contiene già la sua tesi di fondo. Il benessere psicologico non è una variabile privata o laterale, ma una condizione che contribuisce alla tenuta degli ecosistemi sociali. Parlare di benessere significa quindi parlare di salute, di scuola, di lavoro, di coesione, di sviluppo, di qualità democratica della vita collettiva. Come si vede in questa diapositiva, il primo passaggio è chiarire di che cosa parliamo. Il benessere psicologico non coincide con il semplice stare bene del momento e non si riduce all'assenza di un disturbo. È una capacità strutturale di funzionamento, regolare le emozioni, orientarsi, affrontare i cambiamenti, costruire relazioni, mantenere continuità, senso e fiducia nel tempo. Per questo nel report lo definiamo una vera e propria infrastruttura immateriale della salute, della società e dell'economia. La parola infrastruttura è forte, ma necessaria. Come le strade, le scuole, gli ospedali, le reti digitali sostengono il funzionamento materiale del paese, così il benessere psicologico sostiene, in modo spesso invisibile, il funzionamento quotidiano delle persone e delle comunità. Quando questa infrastruttura è solida, facilita salute, apprendimento, partecipazione, lavoro, cooperazione. Quando si indebolisce, gli effetti non restano confinati nella vita individuale. Attraversano le famiglie, le scuole, i luoghi di lavoro, i servizi, le comunità e i sistemi economici. Il più disagio, più consapevolezza e meno accesso mostra il contesto da cui parte il report. Cresce il disagio, cresce la consapevolezza, ma non cresce allo stesso modo la capacità organizzata di risposta. I dati sintetizzati, che leggete qua, sono molto chiari. Una quota rilevante della popolazione presenta sintomi depressivi lievi o moderati. In molti paesi la salute psicologica è percepita come il principale problema sanitario. In Italia quasi una persona su due dichiara una qualche forma di disagio psicologico. Allo stesso tempo l'accesso resta insufficiente. Solo una parte delle persone si rivolge allo psicologo nell'ultimo anno, una quota significativa rinuncia per ragioni economiche, mentre la grande maggioranza considera ormai l'assistenza psicologica un diritto che dovrebbe essere accessibile. E qui c'è un divario cruciale. La società riconosce il bisogno, ma il sistema non è ancora organizzato per rispondere con continuità, prossimità e prevenzione. In questa diapositiva noi allarghiamo il campo. Il benessere psicologico produce effetti che vanno oltre la sfera privata. Incide sulla salute pubblica perché influenza i comportamenti di salute, l'aderenza ai trattamenti, la gestione delle cronicità e la qualità della vita. Incide sul lavoro perché riguarda concentrazione, motivazione, assenteismo, presenteismo e continuità del funzionamento. Incide sulla coesione sociale perché persone e comunità psicologicamente meno sature reggono meglio conflitti, incertezza e cambiamenti. Ed è collegato al tema del brain capital. Le risorse cognitive, emotive, relazionali e regolative non sono solo caratteristiche individuali, ma componenti strategiche dello sviluppo di un paese. La lettura di fondo è questa: quando le risorse psicologiche si indeboliscono, gli effetti non restano privati, diventano di sistema. Per questo il benessere psicologico va collocato dentro le politiche pubbliche e non soltanto dentro la risposta clinica al disagio conclamato. In questa quinta diapositiva introduciamo una chiave interpretativa che contiene il report, che è quella del gap che abbiamo chiamato gap psicoevolutivo. Viviamo in contesti segnati da velocità, complessità, iperconnessione, incertezza. Questo produce una pressione adattiva crescente, più richieste, meno tempo, più stimoli, più confronto, più esposizione. Il punto è che le persone non hanno solo bisogno di capire o di ricevere più informazioni, hanno bisogno di regolarle, di integrarle, di trasformarle in esperienza sostenibile. Il gap psicoevolutivo descrive proprio il disallineamento tra l'accelerazione dei contesti di vita e la capacità strutturale delle persone, scientificamente dimostrata, e dei sistemi di poter integrare, regolare e sostenere l'esperienza nel tempo. Questa lettura ha anche una conseguenza politica. Il disagio contemporaneo non è solo aumento dei disturbi, è anche difficoltà diffusa a mantenere continuità, coerenza e sostenibilità nel funzionamento ordinario. Se il contesto chiede più di quanto le risorse regolative riescano a sostenere, la vita quotidiana diventa il luogo in cui la pressione si accumula. E qui non posso aprire una parentesi, ma sarebbe da aprirla nei prossimi giorni, tra quello che è contenuto nella prima enciclica di Papa Leone XIV sulla custodia dell'umano e tutte le considerazioni che nel nostro piccolo abbiamo fatto appunto nel report relativamente a questi sistemi. Cedo adesso il microfono per l'illustrazione delle successive due diapositive alla collega Yvonne Carosi Arcangeli per parlarci un attimo dei dati dello Stress Index Italia.
6: Buon pomeriggio, vi presento qualche dato emerso dalla nostra ricerca. Il primo dato fondamentale che emerge dallo Stress Index Italia è il livello medio di stress percepito, che è pari a 5.26 su 7. Un valore che è considerato medio-alto e che non va interpretato come espressione di un malessere soggettivo, ma come una pressione adattiva complessiva. Lo stress in questa prospettiva rappresenta un segnale precoce di squilibrio tra le richieste e le risorse, quindi descrive una discrepanza tra ciò che la vita richiede e ciò che le persone percepiscono di avere a disposizione per farvi fronte. Per entrare nel dettaglio di questo aspetto, vediamo come le richieste totali risultano 10.40 su 14, mentre le risorse totali 9.50 su 14. C'è uno squilibrio medio quindi di 0.90. Questo dato ci mostra come nel vissuto delle persone i carichi percepiti superano le capacità di compensare che hanno a disposizione. I dati però ci dicono una cosa importante, che non c'è un impoverimento di risorse, perché le risorse ci sono, ma non sono sufficienti a bilanciare l'intensità crescente delle richieste. I dati inoltre ci danno anche delle informazioni rispetto a dove questi aspetti si concentrano. Infatti è emerso come i livelli di stress percepito sono maggiori nelle donne rispetto agli uomini, come sono maggiori nelle donne la percezione di richieste sia interne che esterne. Un altro dato importante è la fascia di età. Il livello maggiore di stress percepito è stato rilevato nella fascia di età tra i 31 e i 40 anni. Infine, un altro dato importante è un abbassamento, una riduzione delle risorse percepite laddove ci sono condizioni di fragilità familiare, quindi situazioni di patologia cronica e disabilità. Qual è quindi il punto centrale di questi dati e di questa analisi? Che più aumenta lo squilibrio tra le richieste e le risorse, più aumentano i livelli di stress percepito. E questo ci dà informazioni importanti soprattutto per orientare la prevenzione, perché non è sufficiente intervenire quando il disagio è già manifesto, ma è necessario agire prima sull'equilibrio dei carichi, delle risorse, sui contesti di vita e sulle capacità di regolazione. Ho fatto una sintesi brevissima dei dati per ridare al volo la parola a David.
5: Bene, conoscendo i tempi del Senato abbiamo cercato di essere molto veloci. Allora, la prossima diapositiva è sulla specificità italiana. Il nostro paese dispone, e è molto coerente con l'indagine che ha presentato Yvonne adesso, il nostro paese dispone di risorse culturali, relazionali importanti, reti familiari, capacità di adattamento, sensibilità crescente verso il disagio psicologico, ma queste risorse non bastano se i sistemi restano frammentati. In altre parole, quello che abbiamo riscontrato è che il paese, appunto, in generale non mancano le risorse, ma il sistema paese non riesce a valorizzare e a far esprimere queste risorse. Il disagio è più riconosciuto e più nominato, ma non è ancora tradotto in strategie stabili. Persistono disuguaglianze territoriali, barriere economiche, discontinuità dei servizi e difficoltà a costruire una rete psicologica pubblica di prossimità. Nel report parliamo anche di una sorta di irritazione passiva, l'abbiamo chiamata, cioè la percezione da parte dei cittadini delle criticità, che è molto alta, il desiderio di cambiamento che esiste, ma tutto questo fatica a trasformarsi in una iniziativa collettiva e continuativa, a trovare delle forme anche di sistemi pubbliche per potersi esprimere. Il nodo è quindi passare dalla consapevolezza all'azione organizzata, prossimità, prevenzione, continuità e integrazione tra sistemi. Qui andiamo sul terreno sanitario, sociale ed economico. Prevenzione qui non significa un concetto astratto, significa intercettare prima che i segnali di squilibrio, rendere più tempestivo l'accesso al supporto psicologico, promuovere appunto risorse e competenze regolative nelle persone, che è il nodo centrale e principale per fare prevenzione, aiutare le persone a far emergere e sviluppare le proprie risorse. Rendere più sostenibili scuole, luoghi di lavoro e comunità. I dati richiamati nella diapositiva indicano che gran parte dei costi dello stress lavoro correlato riguarda produttività, assenteismo, turnover, riduzione del funzionamento. Le revisioni sugli interventi nei luoghi di lavoro mostrano ritorni positivi in una quota rilevante dei casi. Anche l'esperienza che abbiamo fatto con lo PsyCare all'epoca come Consiglio Nazionale dell'Ordine, legata alla valutazione delle ricadute non solo cliniche ma economiche del bonus psicologico, indica una riduzione delle giornate di lavoro perse e un risparmio medio stimato per ogni persona, risparmio tra l'altro di un euro, ogni euro investito 12 euro di risparmio solo nel campo del lavoro. Il messaggio per i decisori è quindi diretto. Il benessere non è un costo aggiuntivo, è una condizione di sostenibilità. Investire prima riduce il costo dell'emergenza, migliora continuità del funzionamento e rafforza la capacità del Paese di reggere, soprattutto in tempi difficili come questi, di cooperare, di innovare. L'ultima diapositiva, le 5 direzioni strategiche. Primo, rafforzare, in cui diciamo così è la sintesi un po' delle indicazioni che vengono dal report, rafforzare le risorse psicologiche, relazionali e regolative lungo l'arco di vita, costruire contesti educativi, lavorativi e comunitari più sostenibili, rafforzare le funzioni adulte e le mediazioni regolative nei contesti di crescita, integrare i servizi nei territori tra sanità, sociale, scuola, comunità e lavoro. Inserire stabilmente il benessere psicologico nelle politiche pubbliche. Il report non propone quindi una lettura allarmistica, ma una lettura strategica. Una società psicologicamente più fragile è anche una società più sfiduciata, più reattiva, più frammentata, meno resiliente. Una società che investe nel benessere psicologico rafforza invece salute pubblica, capitale umano, coesione sociale e sostenibilità. Vorrei chiudere con il messaggio finale della presentazione. Non c'è salute senza benessere psicologico, non c'è sviluppo sostenibile senza qualità dell'esperienza umana e non c'è tenuta dei sistemi se le persone vengono lasciate sole davanti alla complessità. Ecco, se mi consentite un'ultima battuta, direi che il ruolo per cui è nato questo osservatorio è proprio per contribuire nel suo, diciamo, piccolo a rendere visibile ciò che spesso resta invisibile, ma che sostiene in profondità la vita delle persone e il funzionamento della società. Vi ringrazio.
4: Bene, grazie a David Lazzari e Ivon Carosi Arcangeli. Inviterei ora a venire qui sul palco con me il giornalista Francesco Maesano, giornalista del TG1. Anticipiamo il suo intervento poiché ha poi impegni professionali, come abbiamo saputo. Allora, Maesano, oltre ad essere un collega giornalista del TG1, è coordinatore dell'associazione Pubblica Diritto a Stare Bene, che ha promosso tra l'altro una proposta di legge popolare firmata dai cittadini per l'istituzione di una rete psicologica pubblica. Allora, Francesco, come vedi coerenti i temi sollevati poco fa da questo report con la vostra proposta?
7: Beh, noi vediamo talmente coerenti che insieme a Pubblica negli scorsi 6 mesi, da giugno a dicembre dello scorso anno, abbiamo raccolto più di 70.000 firme, abbiamo portato qui in Senato una proposta di legge che in questo momento si trova in commissioni affari sociali e che chiede

0: presenze generali all'interno dei contesti, noi vogliamo che ci sia una presenza psicologica all'interno delle classi, nell'orario scolastico, all'interno dei luoghi di lavoro. Diceva prima David Lazzari, citava il rapporto Psycare, quando si è fatto il bonus psicologo, vedo qui Elisa Pirro, Filippo Sensi, insomma tante persone sono state protagoniste di quella vittoria, di quella bella cosa, il rapporto Psycare dell'Ordine degli Psicologi con 6 università ha messo in luce una cosa molto semplice: per ogni euro investito, lo ricordava prima David Lazzari, se ne sono recuperati 12 sul lavoro, diceva. Io vorrei andare più nello specifico, sono 12 euro recuperati per ogni euro investito in ore di lavoro che non sono state perdute. Questo significa che le persone sono rimaste al lavoro grazie al fatto che hanno potuto prendersi cura, in modo privato in quel caso, del proprio benessere psicologico. Io non credo che ci sia un investimento a memoria di finanza pubblica che sia altrettanto redditizio. Furono investiti in quel momento 25 milioni di euro, in questo momento il fondo complessivo non arriva a 10 milioni, sarebbe bello se nonostante le grandi ristrettezze che conosciamo nella prossima legge di bilancio arrivasse un segnale anche su questo. Quello che chiediamo però con la nostra proposta di legge di iniziativa popolare è di smettere di ragionare in termini di milioni di euro quando si parla di investimenti in psicologia, ma di iniziare a farlo in miliardi, perché crediamo che investire nel benessere psicologico sia l'unico vero investimento redditizio che ha a disposizione questo Paese. L'Italia non ha, lo sappiamo, né petrolio, né terre rare, né tante altre risorse naturali. Quello che abbiamo a disposizione è la mente delle persone che abitano in questo paese. Ogni anno noi investiamo 82 miliardi di euro sulla formazione, 82 miliardi, sono mal contati, un decimo del bilancio operativo del paese, che sarà intorno agli 815-816 miliardi quest'anno. Un decimo, 82 miliardi. Decidiamo che non vogliamo investire 3,3 miliardi, che è quello che noi chiediamo di fare attraverso la legge di iniziativa popolare, per lavorare poi su cosa? Sulla povertà educativa, sull'abbandono scolastico, sulla possibilità che all'interno, partendo soltanto dai contesti scolastici, delle nostre classi, le persone restino a studiare, continuino a formarsi con continuità. A me sembra abbastanza folle non considerare quanto un investimento in psicologia produrrebbe crescita per il nostro paese, ed è quello che chiediamo con la nostra proposta di legge di iniziativa popolare, di ragionare in termini di crescita quando si interviene sul capitale umano delle persone. Quando prima leggevamo a proposito dello stress test che ci ha proposto Davide anche nel suo meraviglioso ultimo libro, noi in questo momento con la nostra campagna con Diritto a Stare Bene stiamo raccogliendo delle storie che vengono dai medici. Abbiamo chiesto a una serie di medici, di professori universitari, di primari, di raccontarci ciascuno per la propria specialità quanto il benessere psicologico o il malessere psicologico in questo caso impatta dal punto di vista delle patologie. Sono delle interviste corredate da tante evidenze scientifiche, ma niente è forte quanto una testimonianza diretta da parte di un medico rispetto a quello che vede ogni giorno. Siamo partiti con la cardiologia, andremo avanti, questo ciclo uscirà sui social probabilmente tra un paio di settimane. E il tratto comune che tutti ci hanno riportato è che investire nel benessere psicologico abbatte la spesa sanitaria. Quindi da una parte è un investimento, dall'altra è un risparmio. Io vi lascio solo con questa riflessione. Si parla sempre di spesa quando si parla di benessere psicologico, non si ragiona mai su quanto possa essere appunto un investimento e un lavoro nel comprimere la spesa sanitaria. Chiediamoci invece piuttosto quanto costa ogni giorno non investire nel benessere psicologico. Per noi, secondo noi, tantissimo, e alcune delle evidenze che ha presentato oggi il rapporto Benepsis lo dimostrano. Grazie davvero.
1: Grazie a Francesco Maesano, ed ora inviterei a salire qui sul palco insieme a me per i saluti istituzionali il senatore Filippo Sensi, che ha consentito di effettuare questo nostro incontro qui al Senato, l'onorevole Paolo Ciani, l'onorevole Luciano Ciocchetti, la senatrice Beatrice Lorenzin, l'onorevole Elenia Malavasi, la senatrice Elisa Pirro e l'onorevole Carmen Di

0: Lauro, accomodate. Bene, devo dare la parola al senatore Filippo Sensi.
1: Scusate, io prendo la parola soltanto come affittacamere, nel senso che questa è la sala, ho prenotato la sala, quindi non ho granché altro titolo per parlare. Ci sono persone ben più competenti di me. Ringrazio molto David Lazzari, ovviamente ringrazio tutto quanto il team di questo rapporto Benepsis che è stato illustrato, almeno sunteggiato. E penso semplicemente, ringrazio tra l'altro anche tutte le persone che in questi anni hanno lavorato sul tema della salute mentale, chi avendone funzione e competenza, insomma tutti i colleghi che vedete qui rappresentati e chi in qualche modo comunque si è sentito coinvolto in questi anni. Io volevo dire soltanto una cosa e lascio la parola ovviamente a Emilio e ai presenti qua, ai relatori. Che uno dei delle cose positive di questo rapporto è quello di tenere insieme le due dimensioni, cioè una dimensione di cura personale, di cura delle persone, che è sempre importante sulla questione della salute mentale, e allo stesso tempo però cercare in qualche modo di lavorare anche in termini, diciamo così, econometrici, sociometrici, cioè per dire che la cura mentale non è qualcosa che riguarda soltanto il privato delle persone, ma è qualcosa che ha invece un impatto sulla società, che ha un impatto sulla dimensione non solo relazionale, ma quella del lavoro e anche ovviamente quella della comunità, del nostro stare insieme. Quindi secondo me, tenendo insieme le due cose, si possono fare dei passi avanti. A che punto siamo? Immagino che adesso ce lo diranno un po' i relatori. A che punto siamo come governo e quindi come risorse investite, perché poi anche di questo, ahimè, si parla, e a che punto siamo invece con una spinta che ci vede tutti accomunati, che è quella della situazione della salute mentale e del benessere psicologico, che è esattamente il motivo che ci fa stare tutti qui. E ringrazio in ultimo ancora una volta David Lazzari, perché in tutti questi anni, adesso è past president ma è stato presidente del CNOP, ha lavorato in maniera indefessa, in maniera anche creativa e intelligente a mettere insieme forze politiche diverse, a cercare quello che ci unisce piuttosto che quello che ci divide, con l'obiettivo di trovare dentro il capitolo più grande, che è quello della salute, tutto quello che potesse andare nella direzione della salute mentale, che ci preme e non preme soltanto a noi qui. Grazie molte.
0: Grazie a Filippo Sensi. Senatrice Beatrice Lorenzin.
2: L'avvio. Allora, innanzitutto grazie per questo invito e soprattutto grazie a Filippo, che ci tiene tutti in realtà sempre ingaggiati su questo importantissimo tema, e grazie anche a David per l'approccio di questo documento. Allora, io credo che questo documento dà la strategia giusta, cioè noi ci troviamo, ormai lo sanno tutti, abbiamo ogni giorno report di tutte le indagini statistiche che ci segnalano un aumento crescente di disagio nella popolazione. Parlo di disagio perché abbiamo il disagio, poi c'è il malessere, poi c'è la malattia, quindi abbiamo diversi livelli di contesto che si pongono di fronte a una trasformazione epidemiologica velocissima che stiamo vivendo. Diamo tutti come dato del via di questo cambio il Covid. In realtà era un processo che già era latente e stava mano a mano cambiando la percezione della propria salute mentale da parte delle persone, ma anche dal punto di vista proprio epidemiologico, i casi, basta pensare ad alcune questioni legate alle neuropsichiatrie infantili, ai temi autolesionistici, al disturbi del comportamento. Quindi diciamo che negli anni avevamo una manifestazione crescente di quelli che sono chiamati i mali di questo secolo, ma il Covid ha certamente fatto qualcosa di più, che non è soltanto l'isolamento. Io credo che il combinato disposto dell'isolamento e dell'esplosione dell'utilizzo dei social network e delle piattaforme da parte dei ragazzi, delle ragazze e anche direi dei loro genitori, abbia influito su una serie di dinamiche del comportamento, della relazione, dell'apprendimento, nonché cognitive, di cui ancora non ci rendiamo conto. Io ho bambini piccoli, potrei raccontare quello che succede nelle classi delle elementari e come abbiamo dei cambi di approccio tra le relazioni tra i bambini, ma anche disturbi del sonno, tutta una serie di questioni ormai documentate ampiamente dalla letteratura, eppure i genitori danno il telefono ai bambini di 8-9 anni, quindi questa è una, o viene, ancora meno, viene regalato per la comunione, hanno, li vedi piccolini ore e ore con questi tablet, con le nuvolette, siete tutti addetti ai lavori, non vi devo dire certamente dare io quello che significa dal punto di vista neuronale. A fronte di questo noi non abbiamo nessuna normativa, cioè noi sono anni che ne parliamo in Parlamento, ma noi non stiamo facendo niente. Abbiamo una serie di proposte di legge, di cui una della Commissione Infanzia, sull'utilizzo dei social e dei telefoni da parte dei bambini, e questa cosa eravamo stati i primi e saremo gli ultimi. Sul piano di salute mentale, con Filippo e tanti colleghi facemmo addirittura una mozione all'unanimità nella scorsa legislatura incentivando il piano di salute mentale, e qui abbiamo davanti Davide, lo scrivemmo tutti quanti insieme con tutti gli stakeholder, avevamo previsto all'epoca 5 milioni di euro. Non 500 milioni, che ci servivano almeno 500 milioni, e soprattutto ci serviva una grossa iniezione di personale psichiatrico e psicologico all'interno delle strutture pubbliche, delle ASL, cioè bisognava ridisegnare i distretti. Da lì abbiamo avuto poi il piano di salute mentale fatto dal ministro Speranza, che si è arenato, poi abbiamo questo nuovo piano di salute mentale, e anche questo non sta seguendo un percorso più fortunato, e questo significa che le risorse per assumere la mole di persone di cui noi abbiamo bisogno al momento non ci sono, e neanche i bandi. Quindi diciamo siamo rispetto alla domanda a che punto siamo, nonostante le dichiarazioni anche in legge di bilancio, no, dove sono stati messi dei piccoli punti, ancora siamo lontani. A fronte di questo però c'è quello che vediamo tutti i giorni. Prima ero con Proia e mi dice: ma tu l'hai vista la gente in macchina? No? Quello è un epifenomeno, cioè una tantissima aggressività nella popolazione. Momenti, vediamo quello che sta accadendo tra i ragazzi, risse, coltelli, cioè ci sono un'esplosione di violenza o di autoviolenza. E noi non possiamo medicalizzare tutta la popolazione nazionale, no? C'è qualcosa che non va. Noi abbiamo bisogno di un approccio integrato, abbiamo bisogno che insieme a un rafforzamento delle istituzioni sui territori e del personale dedicato e dei pronto soccorsi psichiatrici e delle case famiglia, delle strutture esterne, l'assistenza delle famiglie con chi ha a che fare con malati, perché avere a che fare con i malati, ma con patologie mentali gravi è una cosa molto complessa, che quindi ci sia un sostegno, le reti sui territori che funzionano, ma accanto a questo abbiamo un stato di fragilità, possiamo chiamarla così, diffusissima, per cui un approccio di questo tipo in cui tu realizzi all'interno della scuola, delle istituzioni che si occupano dei giovani, e penso anche allo sport, guardate, luoghi dove sono i ragazzi, dove si incontrano le famiglie, dove ci sono le persone anziane, perché ognuno poi a ogni età ha le sue necessità, riesci a infrastrutturare degli elementi di rafforzamento e di supporto per le persone. Questa è sicuramente una cosa di cui noi abbiamo assolutamente bisogno per aiutare tutti quanti noi a traghettare queste trasformazioni enormi che stiamo vivendo. Certo non lo puoi fare senza, Filippo è stato l'ideatore del bonus psicologico, oggi abbiamo bisogno di fare un ulteriore passo in avanti e di arrivare, abbiamo tante norme di legge, abbiamo la proposta del medico, dello psicologo di base, dello psicologo scolastico, comunque di costruire delle reti che siano in grado veramente di prendersi carico poi del paziente, cioè, e della persona, quindi di seguirla anche nel tempo, con un approccio integrato che è sempre più indispensabile. Ribadisco, a tutte le età abbiamo i problemi dell'infanzia e dell'adolescenza, ma abbiamo anche tanti problemi nell'età adulta e nella maturità della vita.
0: Grazie alla senatrice Lorenzin e mi permetto, le sue parole mi fanno molto piacere perché mi permetto di ricordare la mia proposta della scorsa legislatura quando ero deputato e che abbiamo elaborato insieme a David Lazzari per l'istituzione dello psicologo scolastico, cioè uno psicologo a tempo pieno strutturato in ogni scuola che possa intercettare tutte quelle situazioni di disagio prima che degenerino in situazioni di violenza o di malattia. Purtroppo la fine anticipata della legislatura ha impedito l'approvazione di quella proposta di legge, ma spero che qualcuno in qualche modo la possa
2: una cosa,
0: riprendere.
2: Però, scusami, questa lo dico perché mi tolgo un sassolino. Noi nella scorsa legge di bilancio abbiamo messo tutto i nostri fondi dell'opposizione su questo, che i fondi non sono mai arrivati a casa, quindi abbiamo anche un problema di come poi le risorse che noi abbiamo stanziato, facciamo un emendamento bipartitas la Pirro in bilancio con me, con tutti quanti i gruppi fu deciso che questo era lo stanziamento DOC, però poi dopo abbiamo visto che a distanza di un anno ancora gran parte delle risorse non erano state utilizzate.
0: Bene, darei la parola alla senatrice Elisa Pirro.
3: Grazie, molto l'ha già detto Beatrice, ci stiamo lavorando su queste tematiche in maniera trasversale dal 2021, se non erro, con le prime proposte sul bonus psicologo, partite dal Senato, andate male in legge di bilancio, poi arrivate alla Camera, grazie a Filippo approvate, se non sbaglio, in un decreto mille proroghe. Quindi è una battaglia che stiamo condividendo come forze politiche tutte, non parlo di opposizione o maggioranza, perché gli emendamenti poi avevano firme di quasi tutti i gruppi politici, e così è stato in questi anni, l'abbiamo visto anche prima che David ha citato le firme del board con firme di Fratelli d'Italia, Forza Italia, noi del Movimento 5 Stelle, PD, insomma credo che non manchi nessuno, Italia Viva, poi mi starò dimenticando qualcuno, ma insomma ci siamo tutti da un lato all'altro dell'emiciclo, perché come spesso capita per fortuna anche quando si tratta di salute, che siano patologie prettamente fisiche o in questo caso la salute mentale, poi le barriere tra i diversi schieramenti tendono ad abbassarsi ed è per questo che stiamo continuando a parlarne sempre più spesso, a presentare proposte di legge magari parzialmente diverse ma sugli stessi temi, sia alla Camera che al Senato, che continuiamo a fare iniziative come quella di oggi, a confrontarci tra colleghi e con gli specialisti per portare avanti questo tipo di iniziative, perché penso che ce lo siamo detti un po' tutti, ma dopo la pandemia da Covid, la nuova pandemia che ci è rimasta in eredità è proprio quella della fragilità psicologica, soprattutto nelle nuove generazioni, ma non solo in quelle. Quello che si percepisce ancora oggi, che comunque in alcune fasce della popolazione c'è ancora un po' di stigma a pensare di rivolgersi a uno specialista per questo genere di fragilità, eppure non è che ci sia qualcosa di cui doversi vergognare se si ha un problema o una fragilità, ma io penso anche solo a quante persone ogni giorno ricevono magari una diagnosi di una patologia particolarmente grave e si trovano senza strumenti o con pochi strumenti che li aiutino ad affrontare un percorso che può essere lungo e difficile. Per questo, tra le tante proposte che abbiamo sul tavolo, c'è anche quello di avere degli psicologi non solo nei reparti di oncologia, ma comunque in quelli dove si possono ricevere diagnosi di un certo tipo, perché tra tutte le cose che abbiamo citato magari non abbiamo citato gli ospedali come luogo per avere questo tipo di supporto, che non serve però solo ai pazienti quando ricevono questo tipo di diagnosi. Io penso per esempio anche a dei mediatori, diciamo così, di conflitti nei nostri pronto soccorso, invece di pensare solo a una vigilanza di tipo poliziesco o qualcosa del genere per risolvere i conflitti, ma pensiamo piuttosto ad avere dei mediatori che li spengono sul nascere e invece di intervenire quando un'aggressione è in corso la evitano l'aggressione. Quindi il panorama di interventi che si possono prevedere in questo senso, in questo campo, è davvero enorme. Possiamo scatenare la fantasia nei più disparati campi e comunque troveremo delle valide applicazioni.
0: Sarebbe importante trovare le risorse e farle.
3: L'ultima cosa che volevo aggiungere infatti è quella, Beatrice ha citato il Piano Nazionale sulla Salute Mentale, che rispetto ai 3 miliardi che citava prima Maesano che servirebbero, ne stanzia per il primo anno mi sembra 80, poi 85, poi 90. È qualcosa sicuramente, più degli 8-9 che sono sul bonus psicologo attualmente, però serve molto di più.
0: Bene. Onorevole Ilenia Malavasi.
4: Allora, grazie, buongiorno a tutti e a tutte, grazie per questo invito e anche per questa opportunità di confronto. Dico questo perché, come i colleghi e le colleghe hanno già ricordato, in questo mandato ci siamo confrontati tantissimo su come provare a supportare le tante fragilità, ahimè, che abbiamo nel nostro contesto sociale. E a me colpiscono moltissimo, devo dire, tutti questi fenomeni che mi permetto di dire devianti, soprattutto legati alle giovani generazioni. Mi colpiscono perché creano preoccupazione, creano paure sui territori. Io abito in una cittadina di 25.000 abitanti e anche la settimana scorsa due ragazzi hanno picchiato un coetaneo, ma sono ragazzi adolescenti, neanche, non hanno la maggiore età, per 5 euro. Quindi l'anno prima hanno picchiato un ragazzo perché non lo volevano far passare su uno spazio pubblico verde. E io rimango molto colpita, e di questi fenomeni purtroppo ce ne sono tantissimi. Dico questo perché rispetto alla presentazione che ha fatto David, mi ha colpito moltissimo un tema che secondo me dovrebbe cogliere tutte le nostre attenzioni. Noi abbiamo bisogno di certo individuare le risorse, ma soprattutto abbiamo bisogno di ricostruire degli ambienti educativi, di comunità, accoglienti, sostenibili, che rimettono insieme un po' degli equilibri indispensabili per la coesione sociale dei nostri territori, altrimenti questi episodi, che sono di grandissima rottura e che diventano anche di isolamento sociale, perché poi le dinamiche anche dei genitori collegati a questi ragazzi si scaricano sulle classi, rischiamo di vedere ritirati dei ragazzi e non vogliono più andare negli stessi ambienti. Insomma, sono fenomeni secondo me molto gravi. E il tema della prossimità, così come David lo ha declinato prima, ossia fare politiche di integrazione di contesti sociali, sanitari, scolastici, sportivi, mi permetto di citare anche sportivi, perché lo sport potrebbe essere anche un nuovo strumento per creare degli ambienti più inclusivi e sostenibili. Penso che dovrebbe essere un po' un modo nuovo, anche un po' una rivoluzione culturale per rimettere al centro il benessere delle persone. Io credo davvero che serva un po' un nuovo paradigma rispetto a questi fenomeni che vediamo, che a me sinceramente un po' spaventano. Io non ho figli, però io ho chiamato mia sorella e gli ho detto: scusa, ma se tuo figlio esce e ti viene a casa picchiato da un suo coetaneo per 5 euro, cioè capiamo che salta per aria la coesione dei nostri comuni, di quegli 8.000 comuni che abbiamo nei territori, che stanno insieme con tantissimi sforzi dei nostri amministratori. Allora io credo che serva un po' un nuovo paradigma su cui dobbiamo riflettere insieme, perché investire sul benessere psicologico e sulle persone significa creare anche delle reti di fiducia. Io mi interrogo molto su questo tema, la fiducia. che diventa fiducia verso l'altro, fiducia verso le istituzioni, verso dei modelli anche educativi che spesso mettiamo in discussione, perché se non abbiamo la capacità con fiducia di stare all'interno delle nostre comunità, di rappresentare comunità che crediamo debbano essere coese e sostenibili, io penso che diventi faticoso anche costruire un immaginario di futuro. Dico questo perché, e faccio una osservazione polemica e mi perdonerete, cioè con i fenomeni che abbiamo nei ragazzi non dobbiamo dire ai ragazzi che mettiamo i tornelli per rendere le scuole più sicure, perché la logica non può essere sempre quella della punizione, della colpevolizzazione, della pena. Abbiamo fatto 4 decreti sicurezza, è un dato oggettivo, abbiamo inventato 59 o 60 nuovi reati, ha aumentato tantissimo il numero delle pene e i reati aumentano. Cioè abbiamo bisogno di cambiare anche il racconto che vogliamo fare nel nostro paese, investendo in prevenzione e in educazione. Dico solamente una cosa, perché con Filippo, con Paolo, insomma, abbiamo con Elisa, abbiamo riflettuto molto su alcuni temi. Il bono psicologo l'abbiamo sempre sostenuto, però credo che abbia ragione Beatrice, dobbiamo anche fare un passo avanti, cioè questo bonus viene oggi utilizzato per le poche risorse che ci mettiamo da una fetta piccolissima della nostra popolazione o delle persone che ne fanno richiesta. Noi abbiamo bisogno di rendere una misura ancora più strutturale, e alla Camera, nella Commissione 12ª, dove siedo con il segretario Anchecciani, abbiamo fatto un testo unitario, forse era il dicembre del 2023, per istituire lo psicologo delle cure primarie, un testo votato all'unanimità da tutti i gruppi parlamentari, costo 90 milioni. Non siamo, cioè il governo non riesce ad individuare una misura pari a 90 milioni per procedere a questa legge di andare avanti, di cui abbiamo bisogno, perché le fragilità che ci sono sui territori hanno bisogno certo di più forze dell'ordine, perché gli amministratori non possono far da soli, abbiamo bisogno di servizi sociali, ma abbiamo anche bisogno di figure strutturate e presenti in tutti i distretti che possono fare rete insieme ai medici di medicina generale, nelle case di comunità ad esempio, potrebbero essere un ottimo punto di ascolto per le tante fragilità che abbiamo. Quindi il tema oggi è quello delle risorse, almeno così pare, ma io credo che avere dei nuovi profili professionali possa essere uno sforzo importante che dobbiamo fare. Nel PAMS hanno messo un passaggio su questa figura professionale, semplicemente perché per fortuna le regioni e le associazioni hanno insistito per raddrizzare un piano che non era nato perfetto, non lo è tuttora, ma era nato ancora peggio. Perché abbiamo bisogno, secondo me, invece di scommettere che un piano nazionale sia all'altezza dei bisogni che oggi abbiamo. Dico un'ultima cosa rispetto a un passaggio che ha fatto Beatrice, perché io sono rimasta inorridita. Noi abbiamo scelto come opposizioni di mettere le risorse poche che abbiamo nell'ultima legge di bilancio sul benessere psicologico nelle scuole, perché volevamo attivare nelle scuole degli sportelli di ascolto, quindi attivare una relazione. Allora, il governo ha preso queste risorse, che erano ovviamente delle opposizioni, ma giustamente noi abbiamo fatto una scelta politica, e hanno costruito un'app per supportare gli studenti nell'erogare un servizio psicologico a distanza. Allora, io non ce l'ho con i psicologi che lavorano a distanza, ma noi non abbiamo bisogno di questo in questo momento. Cioè, noi abbiamo bisogno di costruire delle relazioni, di recuperare una relazione con i nostri giovani che ci possa permettere di capire, di ascoltare, di intercettare le fragilità, le preoccupazioni anche di futuro che hanno, che possono anche essere comprensibili, per supportarli. Allora, io penso che stiamo andando nella direzione sbagliata, e quindi ringrazio e chiudo per questo report, che ci permetterà ulteriormente di avere ancora più strumenti, più motivazioni per un po' tornare alla carica con le nostre battaglie, che non sono fatte dalle opposizioni, sono fatte per un benessere della collettività e del nostro paese, che oggi secondo me ha davvero bisogno di cura, e uso questo termine bellissimo perché la cura è un termine prezioso che ha bisogno di tempo, di dedizione e di ascolto. Io penso che in questo il benessere psicologico dovrebbe essere un po' un cardine delle nostre politiche. Grazie.
0: Onorevole Paolo Ciani.
5: Grazie, buonasera a tutti, grazie al Presidente David Lazzari, alla dottoressa Carosi Arcangeli, grazie al Direttore Carelli, al Dottor Serra e alle colleghe senatrici, ai colleghi deputati, a cominciare da Filippo Sensi che si è presentato come affittacamere, ma noi sappiamo bene la sua sensibilità e passione per questi temi e il tema del bonus psicologo ce lo ricorda. Credo che presentare questo report e tutto il lavoro dell'osservatorio sia molto importante e fa bene per un motivo importante che è emerso anche dalle parole che abbiamo ascoltato finora, cioè mettere il tema del benessere psicologico al centro del dibattito pubblico e non lasciarlo come tema residuale, perché come abbiamo visto e sentito è una questione strutturale che riguarda la salute di tutti e la coesione stessa della nostra società. I dati presenti nel report non lasciano spazio ad altre interpretazioni. Quasi la metà degli italiani dichiara qualche forma di disagio psicologico, eppure solo il 17% si è rivolto a uno psicologo nell'ultimo anno e il 9% non l'ha fatto per ragioni economiche. Siamo di fronte a una sfida, c'è una consapevolezza che cresce, ma l'accesso resta bloccato e, questo lo sottolineo perché è particolarmente doloroso, resta bloccato ancora di più in casi di fragilità o di povertà. Abbiamo parlato giustamente molto dei giovani e del dramma che vivono i giovani. Permettetemi qualche parola in più sui meno giovani. Come alcuni di voi sanno, presiedo un intergruppo sull'invecchiamento attivo e abbiamo riflettuto molto su come salute fisica, salute mentale, partecipazione e qualità delle relazioni incidano molto sul benessere psicologico e questo tema del benessere psicologico riguarda l'intero arco della vita, spesso con sensibilità e consapevolezza differente nei differenti momenti della vita, perché i giovani hanno una certa idea, un certo approccio al benessere psicologico, chi è più avanti nell'età ce l'ha diverso, ma è una grande realtà. E mi vorrei sottolineare, ne parlava Ilenia, ne parlavano altri prima di me, l'epoca che stiamo vivendo, cioè noi viviamo un'epoca in cui la coesione sociale, le relazioni sociali sono in grande difficoltà e noi viviamo con un grande fantasma che vogliamo ignorare, che è quello della solitudine, che è molto relazionata al tema del benessere psicologico e di cui oggi c'è grande diffusione nella nostra società. Io credo che di questo bisogna tener conto nella cultura e nella consapevolezza, ma anche poi nelle risposte e negli interventi. E spesso questo diventa un'emergenza in tanti angoli delle nostre città e del nostro paese, un'emergenza forse spesso silenziosa, anche perché è una sofferenza che tanti tengono per sé, ma un'emergenza di fronte alla quale non possiamo più chiudere gli occhi. In questo, diciamo, il Parlamento, la politica ha una responsabilità precisa che si lega in parte con un discorso di fondo dell'accesso alla cura. Noi stiamo riflettendo molto su uno che è i pilastri della nostra Costituzione, l'universalità delle cure e l'accesso di tutti alle cure in termini generali, e come questo nel tempo si stia perdendo, stia cambiando, il focus specifico sul benessere psicologico va inserito in questa sfida, secondo me, e indubbiamente non può dipendere o deve dipendere sempre meno dal livello di cultura, dal reddito, dalla consapevolezza e dal luogo di nascita o di residenza delle persone che si trovano in difficoltà da questo punto di vista. Per questo ringraziando, diciamo, chi ha voluto il bonus psicologo, e ne abbiamo visto anche concretamente i risultati, siamo convinti che non basta, diciamo, una misura spot, ma che quella misura deve diventare strutturale e che lo Stato e tutto, diciamo, il nostro sistema deve scegliere di farlo in maniera strutturale, non episodico, per dare risposte giuste ai tanti cittadini che oggi necessitano di attenzione su questo tema. Ileni accennava alla legge, perché poi quando si parla anche con i colleghi di maggioranza c'è una consapevolezza diffusa, si realizzano anche delle cose, ma poi la caduta concreta ancora purtroppo non si è vista. Io credo che se riusciremo a farlo faremo qualcosa di importante per tutto il nostro paese. Grazie.
0: Grazie ai nostri ospiti, e sarebbe interessante ora sapere come il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi vede, interpreta questo report, come legge questo report. Era prevista con noi Maria Antonietta Gulino, presidente del CNOP, che però ha avuto un impegno imprevisto, ha inviato un suo intervento scritto che ci legge David Lazzari. Sì. Intanto chiamo qui con me gli altri panelist: Giselda Scalera, promozione della salute e stili di vita del Dipartimento One Health del Ministero della Salute; Saverio Proia, già dirigente del Ministero della Salute; Virginio Salvi; Angela Quacquero, vicepresidente di Benepsis.
6: Allora leggo, prima di leggere il messaggio di Maria Antonietta Gulino, volevo recuperare un ringraziamento che all'inizio non ho fatto ad Emilio Carelli, al direttore dell'Espresso, con cui abbiamo lavorato insieme quando lui era parlamentare a tutta una serie di temi che hanno molto a che fare con quello di cui parliamo oggi, e per questo, sapendo la sua sensibilità rispetto a questo tema, mi sono permesso di coinvolgerlo nella sua nuova veste.
0: Grazie,
6: di direttore dell'Espresso. Grazie a te, grazie a te Emilio, e approfitto anche, visto che ho il microfono, per ringraziare il nostro padrone di casa a Fittacamere, dove è andato via, ah, eccolo là, il senatore Sensi, che ringrazio tantissimo, perché lui da anni è un nostro attento interlocutore su questi temi, e quindi quando c'è stata la necessità di avere uno spazio qui al Senato, la prima persona che ci è venuta in mente, non solo per la cortesia e la disponibilità, ma proprio anche per il suo interesse al tema, è stato il senatore Sensi. Grazie Filippo, quindi, di questa tua disponibilità. Allora, ci scrive, purtroppo mi ha chiamato poco fa, che ha avuto un cambiamento di programma con il discorso che oggi c'è degli scioperi, e quindi non è riuscita a raggiungerci, e ve lo leggo. Buon pomeriggio a tutte e a tutti, porto il saluto del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi. Mi dispiace di non poter essere presente, vi ringrazio per questo momento di confronto dedicato al report Benepsis 2026 e benessere psicologico e tenuta degli ecosistemi sociali. Non entrerò nel dettaglio dei dati, che verranno certamente approfonditi da chi ha curato il lavoro. Vorrei invece sottolineare un aspetto molto semplice ma oggi fondamentale. Il fatto stesso che si parli di salute mentale e di benessere psicologico è già un segnale importante. Per molto tempo la salute psicologica è stata considerata qualcosa di marginale, da affrontare solo nelle situazioni più gravi o emergenziali. Oggi invece sta crescendo una consapevolezza diversa Il benessere psicologico riguarda tutti, attraversa la vita quotidiana, le relazioni, il lavoro, la scuola, la famiglia, le comunità. Questo report ci ricorda proprio questo. Il benessere psicologico non è un tema di settore, ma una componente essenziale della salute e della qualità della vita. È infatti un'infrastruttura immateriale della società, qualcosa che sostiene la capacità delle persone e delle comunità di stare insieme, di affrontare la complessità e costruire il futuro. Credo sia importante anche il cambiamento culturale che stiamo vivendo. Parlare di psicologia oggi è più possibile rispetto al passato, sempre più persone riconoscono che chiedere aiuto non è un segno di debolezza, ma un atto di consapevolezza. Nel report che oggi presentate emerge chiaramente come la salute mentale sia percepita sempre di più come parte integrante della salute complessiva. Questo vale soprattutto per le giovani generazioni. Oggi, 28 maggio, dopo un grande lavoro istituzionale, è attivo sulla piattaforma del Ministero dell'Istruzione il progetto Ascoltami. Per la prima volta un servizio nazionale per rispondere ai giovani che esprimono fragilità e disagio, ma mostrano anche una nuova sensibilità verso la cura di sé, le emozioni, la qualità delle relazioni e nei contesti di vita. Sono proprio loro i portavoci più autorevoli della salute nel nostro Paese. Da rappresentante del CNOP sono quindi contenta che ci siano studi, osservatori, momenti pubblici come questo, poiché non più si parla di salute in modo competente e non stigmatizzante, più si contribuisce a costruire una cultura della prevenzione, dell'ascolto e della cura. Non dobbiamo pensare alla psicologia solo come risposta al disagio conclamato, dobbiamo pensarla come risorsa per sostenere il benessere delle persone, delle famiglie, dei luoghi di lavoro, delle scuole e nelle comunità. Il tema della salute mentale riguarda la qualità della nostra convivenza sociale, la possibilità di sentirsi parte di una comunità e di avere relazioni significative. Per questo, come Presidente del Consiglio nazionale, sono impegnata in prima persona affinché il dibattito pubblico applichi a questi temi linguaggi chiari, accessibili, con la dovuta attenzione scientifica, ma anche con profonda umanità. Grazie a Davide Lazzari e a chi ha realizzato questo report e a tutti voi per l'attenzione e buon proseguimento dei lavori. Maria Antonietta Gullino.
0: Bene, darei ora la parola a Giselda Scalera, che si occupa di promozione della salute e stili di vita del Dipartimento One Health del Ministero della Salute. Ecco, cosa ne pensa il Ministero della Salute? Ci sono eventuali iniziative che potrebbero essere intraprese in seguito anche a un report come questo?
7: Il report che è stato presentato e anche le cose che sono state dette penso che siano assolutamente in linea con le attività che stiamo facendo al Dipartimento One Health e in tema proprio di salute. Il benessere psicologico è un determinante di salute, il che significa che al pari di altri determinanti, quali sono per esempio i corretti stili di vita o determinanti sociali o ambientali, è una strategia, uno strumento per costruire la salute. Salute che oggi non è più solamente intesa, come è stato più volte ricordato, come cura e assistenza sanitaria, di cui è sicuramente una componente assolutamente fondamentale, ma che vede una visione che è decisamente più ampia, in cui quello che è stato detto si ritrova perfettamente, che è quella dell'approccio One Health, che viene declinato proprio quando si parla di salute mentale come One Mental Health. Che significa? Significa che la nostra salute è strettamente collegata a tutta un'altra, ad altri fattori che sono per esempio quelli dell'ambiente, anche alla salute animale tra l'altro, ma in questo caso per esempio quello dell'ambiente. Esistono pubblicazioni, esiste letteratura che dimostra come il benessere psicologico e al contrario e anche la salute mentale siano strettamente collegati per esempio all'inquinamento ambientale, ai cambiamenti climatici e come siano strettamente fattori che influenzano per esempio l'insorgenza delle malattie croniche non trasmittibili come le cardiovascolari per esempio, ma che a loro volta sono effetto delle malattie croniche non trasmissibili, quindi diventano veramente centrali nel costruire la salute della collettività e degli individui. l'approccio One Health è quello che noi stiamo costruendo in questo periodo al Ministero della Salute e al Dipartimento al quale appartengo, che ha avuto proprio, credo forse l'unico in Europa sicuramente, l'idea di dedicare proprio un dipartimento che vede salute umana, poi corretti stili di vita, sicurezza dell'alimentazione e nutrizione e il benessere animale come dipartimento dedicato. Chiaramente questo significa anche mettere questo approccio per esempio in tutte le strategie che il Ministero porta avanti come pianificazione, per esempio nel Piano Nazionale della Prevenzione che è stato recentissimamente approvato, anche nel Piano Nazionale della Salute Mentale, anche quello di recentissima approvazione, e significa anche che il benessere psicologico deve essere curato, come dicevo prima, in termini di prevenzione, che è quello dell'individuazione precoce di sintomi e segni e segnali del fatto che questo benessere viene in qualche modo messo a rischio e incrinato, ma significa anche costruire degli ambienti che siano promotori e adatti a mantenere questo benessere. Un esempio molto banale, per esempio, è quello delle città in cui ci sono spazi verdi, città in cui quindi è facilitato il benessere del cittadino che

0: usufruisce di questi spazi per esempio per fare attività fisica, dove si possono costruire relazioni. Sono città che favoriscono il benessere psicologico, quindi è un'attività a 360 gradi che significa mettere la salute in tutte le politiche che noi portiamo avanti, in tutte le strategie che noi portiamo avanti.
1: Grazie. Saverio Proia, già dirigente del Ministero della Salute, lei ha sentito in numerosi interventi di oggi emersa l'importanza della figura dello psicologo di base, no? Lei se ne è occupato a lungo al Ministero della Salute. Ecco, questa figura potrebbe favorire lo sviluppo del benessere psicologico come tenuta degli ecosistemi sociali, come emerso dal report di oggi?
2: Esattamente. Davide nel suo report ha denominato il benessere infrastruttura immateriale. Io comincerei a dire che il benessere è un patrimonio immateriale dell'umanità, nel senso che il benessere è la condizio sine qua non in cui una società sia sana e abbia uno sviluppo regolare. La conquista di questo, il mantenimento, il contrasto al disagio psicologico deve essere una delle scelte centrali del governo e dei governi regionali. Mi pare che alcuni passi avanti siano stati fatti, anche se insufficiente. Tanto un complimento, quando stavo al Ministero della Sanità non c'era questa cultura così ampia, che poi era la base della legge 833, questa visione complessiva della salute, che non è solo assenza di malattia o assenza di infortunio, ma è tutto che la condiziona. Qual è le novità introdotte? Una azione sinergica delle regioni, delle rappresentanze professionali, del Parlamento e del Ministero hanno intanto all'interno del PASM, del piano della salute mentale, hanno chiarito che l'attività di prevenzione, il servizio di prossimità è garantito dal servizio di assistenza psicologica, che è il primo fronte su cui si fa l'attività di prevenzione nel campo della salute mentale. È un servizio sganciato dal Dipartimento di Salute Mentale, ma come lo è il medico di base o il pediatra di libera scelta, ha ovviamente un'integrazione funzionale, ma non ha una dipendenza gerarchica. Alla dipendenza gerarchica, scusate il termine tecnico, con il Dipartimento delle Cure Primarie, o come si chiama in ogni azienda sanitaria chi gestisce i distretti sanitari di base, quindi è una scelta di campo enorme che valorizza il ruolo della psicologia delle cure primarie. Quello che fa lo psicologo delle cure primarie è esattamente, io lo uso sempre, il bignami del disegno di legge che da novembre giace al Parlamento, di cui già i deputati ne hanno parlato. È più o meno la sintesi l'avrebbe fatto l'intelligenza artificiale, avrebbe potuto fare l'intelligenza artificiale questa sintesi. È un passo in avanti, ma non basta, perché non c'è finanziamento, non c'è una normativa che omogeneizzi le esperienze che già esistono. Qui siamo di fronte a una eccezionalità. Normalmente la programmazione viene dal Ministero alle Regioni. Qui è successo esattamente il contrario. Questo modello è partito dalle Regioni ed è il Ministero, il Governo, lo Stato, quindi lo ha fatto proprio, quindi invertendo la polarità. Infatti, nelle regioni dove l'hanno attuato, stanno diventando 14 anche con il Veneto, e pare che anche il Friuli Venezia Giulia lo voglia fare. Cioè, più di tre quarti degli italiani hanno una copertura legislativa regionale sullo psicologo di base. Laddove funziona da tempo, abbiamo avuto dei dati dal nostro osservatorio, adesso faccio il consulente tecnico,

0: l'osservatorio che abbiamo messo in piedi a Etnop abbiamo avuto dei risultati eccezionali, cioè c'è una risposta, tanto una domanda enorme. Levando un luogo comune, noi l'avevamo pensato per disagio giovanile, perché gli studenti occupavano le scuole chiedendo lo psicologo scolastico. Invece la maggioranza dell'utenza dello psicologo di base in Toscana, in Piemonte, in Campania dove è stato fatto, è persone adulte normalmente di sesso femminile. Quindi siamo di fronte a un disagio che è completamente differente dall'archetipo che avevamo. Questo non toglie che il disagio giovanile è un fatto grave, anzi io sarei dire drammatico, nel senso che ne abbiamo pochi, pochi muoiono per investimenti, pochi muoiono in campo di calcio, tanti muoiono per coltellate, quindi il disagio è quanto mai drammatico all'interno dei giovani. Ora si tratta però di dare una risposta. In questo scorcio di legislatura ci deve essere un colpo di reni, oddio la frase è brutta, ci deve essere un'accelerazione, una ripresa da parte del Parlamento per varare questo disegno di legge su cui io avrei bisogno adesso io di uno psicoterapeuta. Cioè, siamo di fronte a una proposta che tutte le forze politiche, nessuna esclusa, forse i partiti delle autonomie regionali, Sud Tirolo e Volkspartei, eccetera, si sono dimenticati, però tutte le grandi forze hanno presentato un testo, lo hanno adottato, il testo era quasi uguale poi, l'hanno adottato e non si capisce perché da novembre non si riesca a portarla a termine, quindi ci deve essere uno sforzo. Certo, si tratta di finanziare, di mettere un inizio di finanziamento, ma come dice Davide, fino alla noia, e qui non siamo di fronte a un costo, ma a un investimento dimostrato scientificamente. Ogni euro rende almeno 10 euro, se ci mettiamo 90 milioni sono 200 milioni di guadagno per lo Stato italiano, quindi vediamo di utilizzare questi ultimi mesi per fare in modo che ci si riesca, perché se no, scusate, vado io ai pazzi perché non riesco a capire perché non venga approvato. Grazie.
1: Virginia Salvi, lei è direttore del Dipartimento di Salute Mentale, Disabilità e Dipendenze dell'azienda sociosanitaria di Crema, che tra l'altro è la mia città natale, mi fa molto piacere averla qui. Ecco, lei come vede questo tema del benessere psicologico come tenuta degli ecosistemi sociali? Lo vede come complementare o competitivo rispetto alla cura di cui lei poi praticamente si occupa ogni giorno?
2: Sono qui, quindi non può che essere complementare, no? A parte gli scherzi, deve essere complementare, ma molto spesso non lo è stato. All'inizio facevamo qualche battuta, non sempre la comunicazione e la collaborazione fra psicologi e psichiatri è stata lineare, e lo è tuttora, non sempre c'è. Sono stati fatti dei passi avanti, ne facciamo sempre di più, perché inizialmente non c'erano neppure gli psicologi psicoterapeuti all'interno dei dipartimenti di salute mentale, dei centri di salute mentale, e invece evidentemente attualmente sono una realtà ed è molto importante che lo siano. Grazie, grazie. No, allora io, ecco, sono segretario della sezione lombarda della Società Italiana di Psichiatria e quindi, come dire, porto un po' anche questo punto di vista. Ma intanto l'abbiamo sentito in tutte le relazioni che mi hanno preceduto e veramente sono state molto ricche, ma anche gli interventi delle senatrici, dei senatori. La salute mentale investe in maniera forte, in maniera importante tutta la nostra società e quindi evidentemente è un qualche cosa che impatta tutto, non solamente, non ce ne dobbiamo occupare solamente dal punto di vista del Dipartimento di Salute Mentale, della psichiatria, ma bisogna che la salute mentale entri nei luoghi di lavoro, entri nelle scuole, bisogna fare quello che ancora non si fa, e cioè la prevenzione, e prima ancora della prevenzione la promozione della salute. Non lo si fa, poi vedremo, anche per un discorso di risorse. Il piano di azione nazionale per la salute mentale, che è stato approvato a

dicembre scorso effettivamente per la prima volta parla anche di questi temi, quindi non c'è più una prospettiva squisitamente clinica ma una prospettiva anche One Health di cui c'è molto bisogno. E quindi certamente tutte le strutture della rete sociosanitaria, ma anche appunto lavoro, scuola, servizi sociali, tutti devono essere in questo senso investiti. All'interno del PANS c'è anche proprio un'attenzione particolare alla promozione della cultura della salute mentale e anche alla prevenzione, che significa fare prevenzione primaria. Promuovere la cultura della salute mentale significa superare gli steccati, fare sì che le persone non si vergognino di andare dallo psicologo e dallo psichiatra, perché quello purtroppo è ancora un grosso tema. E quindi c'è una richiesta di migliorare l'alfabetizzazione emotiva della popolazione. E questo significa sapere leggere le proprie emozioni, sapere riconoscere quando si ha un disagio psichico, psicologico e poter cercare aiuto accedendo ai servizi. E molto spesso questo ancora non avviene, quindi questo è un tema molto importante. Un altro tema è il tema della psicoeducazione. L'anno scorso, quando è stata fatta la relazione nazionale al Parlamento per l'uso delle droghe, quello del 2025, si è parlato molto dell'anche problema delle dipendenze digitali e del fatto che il 13% degli adolescenti abbiano un uso che è pericoloso di Internet. Questo significa ridurre i contatti con i pari, ridurre anche le ore di sonno, e sono importanti fattori di rischio per lo sviluppo di ansia e di depressione. Chiaramente quindi il tema della prevenzione è sempre più importante. Agenas, nel documento degli standard per l'assistenza territoriale dei servizi di salute mentale, parla di livelli organizzativi differenti. C'è un primo livello che è quello dell'assistenza primaria, è un livello che anche a partire dal documento di Agenas del 2022 dovrebbe essere declinato non all'interno dei centri di salute mentale ma all'interno delle case di comunità, che hanno la maggiore prossimità evidentemente con le persone. E quindi quel documento dice questo: c'è un primo livello dove ci possono essere anche professionisti, qui un passo avanti che è stato solo parzialmente fatto all'interno del PANS, professionisti non necessariamente psichiatri ma anche altri tipi di professioni, a cominciare dallo psicologo o psicoterapeuta. Quindi questo è un primo livello, poi sicuramente ce n'è uno secondo di presa in carico evidentemente multiprofessionale, integrata, di quelli che sono i disturbi psichiatrici e che avviene nei centri di salute mentale. I due livelli devono evidentemente parlarsi, purtroppo qui si vede male, però fondamentalmente in questa slide quello che emergeva è che nel documento di Agenas del 2022 vengono riportati anche quelli che sono i minimi di personale per poter mettere a terra tutte quelle che sono le intenzioni. E allora se Agenas parla di uno psichiatra ogni 10.000 abitanti e di 0,5 psicologi allora nel 2022 ogni 10.000 abitanti, vedete che però quando facciamo raffronto col rapporto della salute mentale che è stato pubblicato un mese fa, vediamo come gli psichiatri all'interno del Servizio Sanitario Nazionale siano solo i 2/3 rispetto a quello che è stato pensato e deciso essere il minimo per erogare tutte le prestazioni di cui abbiamo bisogno. Quindi abbiamo centri di salute mentale in cui pochi medici, psichiatri devono gestire un grande numero di persone ed evidentemente non possono farsi carico di tutto il tema della prevenzione e della promozione sociale. Quindi a maggior ragione, ancora di più, serve un discorso di livelli diversi, però metterlo veramente a terra. Quindi all'interno del PANS sempre c'è un rimando allo psicologo di assistenza primaria, di cui si è già abbondantemente parlato, che quindi deve poter fare prevenzione, ovviamente, ma io dico prevenzione primaria, vale a dire agire per migliorare quella che è la salute mentale dei cittadini, per mettere in atto condotte e stili di vita positivi, anche in termini di uso dei social network, ma non solo, proprio per evitare che arrivi il sintomo, oppure prevenzione secondaria, sintomi lievi, disturbi lievi, che possono essere trattati anche dallo psicologo o psicoterapeuta nelle case di comunità e che quindi evitano che dal sintomo passiamo al disturbo, e questa è la prevenzione secondaria. Certamente è importante che ci siano dei luoghi anche lì non connotati, anche questo è importante, perché non tutti vogliono accedere ai centri di salute mentale, anche questo dobbiamo pensarlo, e soprattutto i giovani.
anche nella mia attività di direttore di dipartimento, parlo con il pubblico, il privato, dal consultorio, mi dicono i giovani da voi non ci vogliono venire anche se ne avrebbero bisogno, quindi c'è un tema anche di luoghi. Quindi evidentemente, ed è stato già detto, lo psicologo di assistenza primaria, certamente la prevenzione, ma anche il trattamento dei disturbi lievi, soprattutto quello che è l'adattamento alle diverse fasi dei cicli della vita, oppure è stato notato prima dalla senatrice, quando c'è una diagnosi infausta, noi dobbiamo evidentemente fare tutto un percorso con la persona che l'ha ricevuta.

0: carico, il disagio psicologico, il disturbo lieve, fare prevenzione, quindi veramente anche seguire queste persone nel tempo, perché no, anche dimetterle quando staranno meglio. Questo ha sicuramente garantisce una migliore appropriatezza clinica alle persone che si rivolgono e una maggiore accessibilità poi anche delle persone, ma anche migliora l'efficientamento dei servizi di secondo livello, perché nel momento in cui molte persone con i disturbi più lievi sono seguite nelle case di comunità o in strutture analoghe dei distretti, facciamo sicuramente un grosso servizio a loro e permettiamo che invece i servizi di secondo livello, che sono in grande sofferenza di personale, possano veramente, come dire, seguire le prese in carico dei disturbi psichiatrici conclamati. Io vi ringrazio per l'attenzione.
1: Bene, siamo in chiusura del nostro incontro. Angela Quacchero, vicepresidente di Venepsis, ha lei il compito di trarre un po' le conclusioni dal dibattito che si è sviluppato oggi.
2: Grazie direttore, grazie a tutte le persone che sono intervenute e che hanno portato interventi che hanno valorizzato le sfaccettature di questo nostro lavoro. E io provo a sintetizzare individuando alcune parole chiave che sono emerse da tutti gli interventi che mi hanno preceduto. La prima parola chiave è stata detta tante volte: ecosistemi. Un approccio ecologico. Abbiamo provato a lavorare con un approccio ecologico a questo nostro report. Costruire ecosistemi, costruire connessioni, costruire reti di prossimità sono tutte costruzioni che vanno fatte e rifatte, mi viene da dire, instancabilmente, perché non sono mai date una volta per tutte e sono ovviamente strutturazioni molto dinamiche. Quando parliamo di ecosistemi, siamo psicologi, parliamo di ecosistemi ovviamente sociali, ambientali, ma parliamo anche della persona come ecosistema, che ha bisogno di vivere una sua integrazione. Il dottor Salvi ne parlava molto bene poco fa, no? E che vive una pressione uno squilibrio fra la pressione ricevuta interna ed esterna e le risorse a disposizione. E quindi la prima parola chiave che posso così sintetizzare da questo nostro pomeriggio è proprio questa. La seconda è infrastruttura immateriale. Abbiamo definito il benessere psicologico una infrastruttura immateriale, e noi le infrastrutture siamo abituati a vederle un po' intorno a noi, no? E allora mi viene da pensare così a un paragone, un'immagine. Ci sono dei viadotti nelle autostrade, le autostrade connettono, no? Ci sono dei viadotti, i viadotti appoggiano su grandi piloni e a un certo punto qualche pilone crolla, e durante il Covid ne sono crollati tanti. E gli effetti sono di sistema: solitudine, isolamento, frammentazione. Queste cose noi le abbiamo viste trasversali a tutta la popolazione e ad ogni età. Le abbiamo viste subito, le abbiamo viste mentre questi piloni crollavano. Avevamo le mascherine quando ne parlavamo nelle giornate della psicologia, nei convegni, a volte in presenza, a volte il più delle volte online. E allora è vero che è stato sottolineato più volte oggi, c'è stato e c'è una componente molto forte data dai telefonini, dei cellulari, dei computer, dalle nuove tecnologie, dei dispositivi, ma è anche vero che questi attrezzi, che questi succedanei dei rapporti umani, dei rapporti in presenza, dei rapporti fisici, prendono il posto che gli lasciamo, occupano degli spazi che abbiamo lasciato. E allora è su quegli spazi che dobbiamo lavorare, sugli ecosistemi, sulle connessioni ancora una volta, no? E quali possono essere le risposte? Francesco Maesano ha parlato di intervenire nei contesti e ancora una volta ci riportiamo in una prospettiva ecologica, e questi contesti sono emersi molto bene da tutti gli interventi precedenti: la scuola, la città, il lavoro, lo psicologo delle cure primarie. E quindi investono, dal punto di vista nostro professionale, la psicologia clinica, ovviamente, anche se di primo livello, la psicologia scolastica.

0: tecnica, la psicologia dello sport, ma anche il benessere organizzativo sui luoghi di lavoro, ma anche la psicologia di comunità e ambientale. Cioè c'è un investimento anche soltanto da parte della psicologia, ma ovviamente non basta, è un approccio che deve essere rigorosamente interdisciplinare e comunque e in ogni caso anche all'interno della disciplina un investimento complesso, articolato, che richiede competenze, che richiede declinazioni specifiche e che richiede una messa in discussione continua, un aggiornamento continuo, una ricerca continua. Penso che il nostro report avesse e abbia questa intenzione, questa finalità, in fondo attivare le connessioni di questo il mainstream di questo report di quest'anno 2026 e speriamo anche quello dei prossimi anni, è proprio quello di lavorare sugli ecosistemi sociali per attivare connessioni, per costruire e ricostruire relazioni, per dare spunti di riflessione e temi su cui dibattere. Parliamo di prevenzione, è stato detto tanto oggi, sono decenni che parliamo di prevenzione in campo sociale, in campo psicologico, in campo sanitario. E ancora forse questo concetto dal punto di vista economico deve entrare, possiamo lavorarci, dobbiamo lavorarci ancora molto. Quindi penso che se posso esprimere il pensiero fondamentale di questo report che oggi abbiamo presentato e che speriamo che sia il pensiero fondamentale di poterlo continuare a portare avanti nei prossimi anni, proprio investire in umanità. Grazie.
1: Bene, ringrazio tutti i partecipanti a questo nostro incontro e così mi permetto di esprimere l'auspicio che questo report sul benessere psicologico e tenuta degli ecosistemi sociali possa essere l'inizio, diciamo, lo stimolo per un miglioramento del modo con cui si approccia, diciamo così, quella che è la cura psicologica in Italia, dalla scuola al lavoro, alla famiglia, a tutti i contesti sociali. Grazie a David Lazzari per l'invito e per aver organizzato questo incontro e a tutti i partecipanti. Buonasera.
2: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Ore 17.
1: Notiziario parlamentare.
2: Un buon pomeriggio di Ferragosto da Chiara Paolini e dalla redazione del GR Parlamento. Festa dell'Assunta per i credenti, celebrata dal Pontefice nell'Angelus. Da Castel Gandolfo, Papa Leone, il pensiero di Papa Leone ancora una volta è stato per le vittime dei tanti conflitti. Ascoltiamolo.
3: Oggi desidero invocare la sua materna intercessione a nome di quelle comunità che hanno particolarmente bisogno di essere consolate e di continuare a sperare. Penso ai fratelli e alle sorelle della Terra Santa, che è per eccellenza anche la Terra di Maria. Penso al popolo ucraino e al popolo russo, entrambi legati da filiale devozione alla Santa Madre di Dio. Penso ai cristiani che soffrono discriminazione o addirittura persecuzione.
2: Le parole

0: del pontefice ci hanno portato in Medio Oriente. In Libano nuovi bombardamenti israeliani, 7 le persone uccise nel sud del paese, tra loro 2 donne e 3 bambini. Per Tel Aviv l'attacco era a obiettivi di Hezbollah. Secca la replica del premier libanese, che nega che le vittime fossero obiettivi militari. Il presidente del Parlamento libanese ha parlato poi di massacro e sull'invasione del suo paese ha affermato che è in atto una guerra di sterminio. In Cisgiordania l'ONU ha stimato almeno a 900 tra checkpoint, cancelli, blocchi stradali e altre restrizioni da parte di Israele che impediscono di garantire assistenza ai palestinesi. Ieri sera sono stati evacuati dai militari di Tel Aviv i 5 italiani che si trovano nel villaggio assediato di Kusra, vicino a Nablus. I connazionali facevano parte del Movimento di Solidarietà Internazionale che da anni protegge con presenza e testimonianza i residenti palestinesi dai continui attacchi dei coloni ebrei. Pochi minuti fa la notizia di una nuova aggressione, questa volta contro gli operai incaricati di ripristinare la rete elettrica dei palestinesi che era stata danneggiata proprio dai coloni. Intanto il leader pentastellato Conte ha affermato di essere favorevole alla proposta lanciata dal quotidiano cattolico Avvenire per conferire il Nobel per la pace ai bambini di Gaza. Conte ha aggiunto di star redigendo una relazione in vista della presentazione della proposta formale. E come di consueto è stato reso noto oggi il dossier statistico, appunto, di Ferragosto da parte del Ministero dell'Interno, dati e bilancio nel servizio di Elena Pabba.
1: I dati confermano un calo generalizzato del 10% dei reati come omicidi, violenze sessuali, furti e rapine. Più che dimezzati gli arrivi via mare, sono stati 14.388 nel primo semestre del 2026 contro i 30.060 dell'anno scorso. Aumentati i rimpatri totali, più 47% le domande di asilo esaminate. Secondo i dati del Viminale, flessione del numero dei femminicidi e omicidi di donne: 34 le vittime nei primi 6 mesi dell'anno, erano state 50 nello stesso periodo del 2025. Aumentati poi i controlli, oltre 2 milioni nelle zone rosse del paese, le aree a vigilanza rafforzata. Aumentate poi le espulsioni per motivi di sicurezza dello Stato, erano 21 nel primo semestre del 2025, 38 in questi primi 6 mesi del 2026. Diminuiscono le manifestazioni violente, meno 37%, aumenta però il numero dei feriti, tra i civili un più 7.7%, tra gli agenti un più 61.9%. Più fondi per la sicurezza urbana, per la videosorveglianza contro le truffe agli anziani e per i controlli antidroga nelle scuole. Poi nuove assunzioni per le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.
0: Un'altra consuetudine del 15 agosto, le visite nelle carceri da parte dei radicali. Questa mattina una delegazione del partito si è recata nel penitenziario di San Vittore a Milano, mentre l'esponente del PD Graziano ha visitato Santa Maria Capua a Vetere. In Italia il tasso di sovraffollamento negli istituti di pena è oggi del 141%, una situazione aggravata dal grande caldo estivo, come spiega a Eleonora Belviso Daniela De Robert, presidente dell'associazione Volontari in Carcere ed ex garante dei detenuti.
2: Sono 65.000 persone detenute in 46.193 posti realmente disponibili, che vuol dire ci sono quasi 20.000 persone di troppo.
3: Nelle celle come si vive in questa stagione rovente?
2: Si fa turno per stare in piedi, si fa turno per affacciarsi alla finestra, c'è una difficoltà anche a respirare. Nel carcere ci sono molti ultraottantenni, ci sono persone malate, persone con disagio psichico.
3: Come ci si difende dal caldo?
2: Le persone che hanno il ventilatore in cella devono pagare l'elettricità che consumano.
3: E fuori?
2: Le ore d'aria previste per legge sono 4. L'aria è quasi sempre un cortile di cemento armato, non sempre coperto dal sole. Se il tuo turno è alle 2 del pomeriggio, facilmente non ci andrai.
3: In questo periodo si svolgono le attività formative e ricreative?
2: D'estate il carcere si ferma. Anche quell'attività garantita a tutti, che è la scuola, si ferma. Ad agosto non c'è niente da fare, a uno spazio pieno corrisponde un tempo assolutamente vuoto.
0: Torniamo all'estero, perché 5 anni fa, con l'abbandono degli Stati Uniti, Kabul cadeva nuovamente nelle mani dei talebani e, come era prevedibile, da allora leggi e minacce hanno soffocato i diritti delle donne. Al microfono di Valeria Fraschetti, Benedetta Cornelli, ginecologa di Medici Senza Frontiere, che è da poco rientrata proprio dall'Afghanistan.
4: E in questi 5 anni le cose sono peggiorate. Una gravissima povertà e uno scarsissimo accesso al sistema sanitario. Di questo risentono soprattutto i bambini, per i quali abbiamo registrato un grandissimo aumento dei casi di malnutrizione. Dal punto di vista delle pazienti, sono donne che, trovandosi senza poter studiare né lavorare, soprattutto nelle aree rurali, il loro unico obiettivo è mettere al mondo figli. Quindi vediamo pazienti che sono magari al 13°, 14° figlio, hanno dei parti molto più a rischio perché non hanno nessun accesso alla diagnosi prenatale. E per quanto riguarda invece le mie colleghe ginecologhe afghane, sono tra le pochissime donne che possono ancora lavorare e sono preoccupatissime per le proprie figlie, che a differenza loro non avrebbero potuto studiare, e preoccupate per come andrà il paese, anche perché per curare le donne servono donne in un paese musulmano.
0: In chiusura ricordiamo che entrambe le aule parlamentari riprenderanno l'attività mercoledì 9 settembre. L'assemblea di Palazzo Madama è convocata alle 10, Montecitorio alle 13. È tutto per questa edizione curata in regia da Eddy Cotta. Buon Ferragosto a tutti.
5: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
6: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

17esima posizione, è in discesa, ma diciamo una delle canzoni che sta resistendo di più nelle 20 canzoni più trasmesse dalle radio italiane, è arrivata in 17esima posizione, Maledetto Me di Fulminacci, canzone pubblicata il 1° maggio, quindi un ottimo risultato per Fulminacci.

salita. Lo dicevo che verso la fine d'estate generalmente le canzoni un po' più malinconiche prendono piede, lo è anche La città degli angeli del nostro Achille Lauro in 16ª posizione.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Questa canzone invece è un po' un unicum di questa estate, no, è partita, è stata pubblicata in primavera, pensate, il 27 marzo, è ancora in classifica, scende e invece questa settimana risale in quindicesima posizione e quindi dura ancora questa testa gira di Fred De Palma con Anitta e Amy Schilla, che è uno dei veri fenomeni di questa stagione, ma insomma iniziata molto ma molto presto, quindi quindicesima posizione per La Testa Gira.

E dalla 14ª posizione in su abbiamo tutte posizioni stabili, e questa cosa è abbastanza incredibile perché insomma non succede in maniera così continuativa, ma abbiamo ben quattro posizioni stabili dalla 14ª in su, e quindi ripartiamo da Madame con Mama non Mama.

13ª posizione dei dischi caldi della settimana di Ferragosto con Irama, un brano pubblicato il 15 maggio. Siamo con Cabana.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: 12ª posizione per un artista che sarà uno dei protagonisti della Notte della Taranta, probabilmente uno dei più attesi, perché nella sua musica, che sembra in qualche modo ammiccare al latinoamericano, in realtà ci sono suoni mediterranei e temi molto importanti. Insomma, vanno ascoltate bene le canzoni di questo artista, quindi è uno dei più attesi di questa Notte della Taranta in Puglia. Parlo di Saif, in questo caso, in 12ª posizione dei dischi caldi c'è Parlar d'amore.

siamo alla vetta della classifica dei dischi caldi, undicesima posizione per Jovanotti con questo duetto insieme ad Alfa, che sta caratterizzando la sua estate ed anche il suo tour. Ovviamente parlo di Buon Vento. Allora, ci sono due o tre cose che volevo dire su Jovanotti. La data saltata di Barletta, il concerto del 17 agosto, veramente qualche ora prima del concerto è saltato tutto perché l'ARPA ha rilevato delle particelle di amianto subito dietro il palco che stavano allestendo, ma era una ricerca che stava facendo già la Trident, che è la società che produce il tour di Jovanotti. Quindi è un anno che si è scelta quell'area e pensate, tutti i controlli poi sono andati a buon fine soltanto qualche giorno prima. I biglietti verranno totalmente rimborsati, certo non si possono rimborsare le prenotazioni negli hotel qualora non fosse possibile per voi disdire gli hotel, e quindi questo sicuramente è un danno, però non voluto, perché in questo modo si preserva comunque la salute di tutte le persone che volevano partecipare a questo concerto. Non è stato ancora riprogrammato, prima all'inizio si parlava di Bari, ma probabilmente non verrà proprio riprogrammato. Devo dire insomma che Jovanotti, che sta raccontando tutto il suo tour anche col Giova Giro, perché sta raggiungendo le varie tappe del tour in bicicletta con alcuni amici, colleghi, con dei professionisti oppure con dei fan che lo raggiungono, insomma era abbastanza amareggiato dopo la data di Monte Silvano. Mentre io vi invito a seguirlo proprio sui social, proprio per questo racconto che sta facendo, una sorta di linea Giova, molto interessante perché è molto diretto ed è un tuffo nella vita, e quindi nei momenti in cui si parla di grandi numeri, di grandi location per la musica, è interessante che lui vada a cercare il contatto umano one to one anche con questo Giova Tour. Secondo me è un messaggio molto bello. Mi dispiace che ci siano state delle bruttissime critiche sui social, anche in un articolo insomma molto lungo, sul fatto che Jovanotti proponga una festa nel momento in cui nel mondo non si festeggia assolutamente nulla. E beh, io mi ricordo mio padre che mi raccontava che durante la Seconda Guerra Mondiale ogni scusa, anche sotto i bombardamenti, per fare un minimo festa c'era e si cercava, proprio per superare questo terrore e questa angustia e questo dolore che il tempo portava. Quindi buon vento a tutti voi. Qui finisce la classifica dei dischi caldi con Jovanotti e Alfa. Ci ritroviamo tra brevissimo sempre su Rai Radio Tutta Italiana per la top 10 della settimana di Ferragosto, qui per la Top Week con Maria Cristina Zoppa. Ogni bene.

carità. Perché la vita da chi non merita, dicono i ricchi che i soldi non fanno la felicità. Allora lascia tutta la tua eredità, così magari compro una Cadillac. Ho gli occhi dietro la mano di Fatima, sei bella ma è sporca la tua anima. Non so più cosa pensa né che immagina, ma quello che immagino mi immagina da tutto. Era ora di mettere un punto, ciò che ti ho promesso l'ho distrutto. Non ho mai voluto, ma sono costretto o dovuto, è per come mi hanno cresciuto.

0: Dopo la vittoria a Montecampione nella 19ª tappa del Giro d'Italia che lo conferma in maglia rosa, siamo ai primi di giugno del 1998, la sua grande stagione, Marco Pantani pronuncia una frase che svela molto della sua natura. Sono scattato non so quante volte fino a farmi male, perché io sono capace di farmi male. E questa è una verità incontestabile e lo ha dimostrato con la sua vita. Appena un anno dopo, il maledetto 1999, d'altronde lo ha spesso riconosciuto lui stesso e ha detto: noi atleti siamo vulnerabili. Io sono Gianluca Favetto e questo è Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, la vita umana e sportiva di un antieroe rimasto nel cuore di tutti. Un podcast original Rai Play Sound. ...1999 allora, mattina del 5 giugno, ha stravinto la tappa del giorno prima a Madonna di Campiglio in Trentino, è in maglia rosa, sta dominando il giro, mancano due tappe alla fine, si riparte proprio da Madonna di Campiglio. Alle 7:15 all'hotel Touring fanno il previsto controllo antidoping, come da programma, i corridori sono informati, Pantani arriva in ritardo ma è tranquillo, sa che gli tocca, è preparato. A sorpresa, invece, il suo ematocrito risulta superiore al 50%, segna 52. Sospetto uso di EPO, l'ormone della eritropoietina, che stimola la produzione di globuli rossi. Deve fermarsi a garanzia della sua salute per 15 giorni. Queste erano le regole allora. Non importava che assumessi o non assumessi sostanze, bastava che il tuo ematocrito non superasse quota 50. Se lo superavi, ti fermavano per 2 settimane e poi tornavi tranquillamente a correre. Questo è successo a Pantani, ma lui non si è più ripreso. Com'è stato possibile essere così stupido da infrangere le regole sapendo che lo avrebbero controllato? Se l'era controllato lui il sangue la sera prima, era 48,6. Pantani non era cretino. Qualcosa di strano è successo. Lo sostengono molti fra coloro che erano a Madonna di Campiglio quel giorno. C'era anche Angelo Zomegnan, allora prima firma del ciclismo per la Gazzetta dello Sport, poi diventato direttore del Giro d'Italia dal 2004 al 2011.
1: Di buon mattino squilla il cellulare e dall'altra parte c'è Giuseppe Martinelli, il direttore sportivo di Marco Pantani. Sta succedendo qualcosa di particolarmente grave, aiutami a risolvere questo problema. Io ero caporedattore del ciclismo della Gazzetta dello Sport, esco dall'albergo e vado in un altro albergo dove i cosiddetti vampiri, cioè quelli che facevano i prelievi del sangue e facevano le analisi del sangue e delle urine dei corridori, avevano analizzato gli elementi di tutti i primi 10 della classifica generale. Era di prassi, tutti sapevano che negli ultimi 2 o 3 giorni del Giro d'Italia sarebbero venuti i controllori e tutti cercavano di stare nelle norme. Raggiungo Martinelli, mi dice dello sconquasso in atto e mi dice se possiamo fare qualcosa. Dico: guarda, io registro, prendo nota, ti saluto e me ne vado. Questa è la prima immagine di un Martinelli disperato. Altre immagini sono: lungo la strada del ritorno verso il mio albergo, incrocio Manuela Ronchi, che era la general manager di Pantani, del tutto ignara di quello che stava accadendo, ma incrocio anche Gianluigi Stanga, il direttore sportivo di Ivan Gotti, che quando sa di questa novità già si prefigura l'arrivo di Ivan in maglia rosa a Milano il giorno successivo. Queste sono le immagini più forti di quella mattinata, a cui si accompagnano altri momenti delicati della giornata, tipo l'uscita dall'albergo scortato dai carabinieri e l'immagine dei tifosi imbufaliti sulle salite di quella tappa che si sarebbe conclusa all'Aprica, perché non vedevano arrivare il Giro d'Italia, ma soprattutto non vedevano arrivare Pantani. La mia impressione è che quel giorno Pantani volesse fare un'impresa stratosferica per legittimato ancor più un Giro d'Italia che aveva dominato dall'inizio sino a quel momento, e che quindi si era portato i valori al limite, tant'è che se è vero che la sera prima li aveva misurati e a lui risultavano nella norma, significa che era costretto a misurarseli come se lo misuravano praticamente tutti di quel ciclismo molto triste e molto travagliato. Ricordo che la sera prima ero andato, avevo accompagnato Candido Cannavò nell'albergo di Pantani per proporgli di diventare testimonial di Emergency. Era un ambiente in cui si respirava la voglia di fare un'impresa, tant'è che ci sono delle immagini in circolazione in cui nel corridoio che portava la camera dove sono stati fatti i prelievi di Pantani c'erano tutti i suoi gregari da Zaina, che avrebbe dovuto fare la prepista in su e in giù in attesa di un responso che evidentemente sapevano che doveva essere penalizzante.
0: Da quel giorno Marco non è più lo stesso. Lo dicono tutti coloro che lo hanno conosciuto. Si vergognava per quello che gli era capitato. Gli si è spenta la luce negli occhi. Rabbia, frustrazione, appunto vergogna, e lo confessava lui stesso. Gli diceva che gli era crollato un muro addosso. Si sentiva in buona fede lui. Aveva fatto quello che i regolamenti allora permettevano. Dobbiamo reagire, cerca di scuoterlo quella mattina del 5 giugno 99 il suo direttore sportivo Beppe Martinelli, chiamato da tutti Martino. Era incredulo anche lui. Sono impietriti, piangono anche insieme. Insieme ritornano in auto da Madonna di Campiglio a Cesenatico, dicendo addio al Giro.
2: Il ritorno in macchina da Madonna di Campiglio è stato straziante in tutti i sensi, perché appena salito in macchina mi ricordo che la prima parola che mi ha detto guarda Martino, sono caduto molte volte, sono rientrato, mi sono impegnato, ma adesso credo proprio che siamo ai titoli di coda. Sarà difficile che io rientri e dimentichi quello che è successo oggi. Ma sì, gli ho detto, guarda che anche altri campioni gli è successo una cosa del genere, forse anche peggio del tuo, perché non dimentichiamolo, dicevo che alla fine non c'è niente che non si possa rimediare. Facciamo i nostri 15 giorni, andiamo al tour, ti prepariamo e qua e là. E poi alla fine sono stati 300 chilometri, perché poi ci siamo fermati a Imola a fare un controllo da un centro accreditato UCI. Però da Madonna di Campiglio fino a Imola penso che abbiamo parlato pochissimo. Eravamo tutti, io ero distrutto e lui si vedeva, sì, anch'io ho pianto come ha pianto lui, e eravamo veramente proprio se avessimo perso qualcosa che era impossibile perdere. E non era questione di cattiveria o che eravamo proprio distrutti nel morale e nel fisico. Marco non ha mai accettato quel verdetto lì proprio perché era sicuro di essere nella norma. Tutta la sua arrabbiatura del momento o dopo la sentenza, diciamo, quando l'ha dato che aveva l'ematocrito fuori norma, lui non l'ha mai accettato proprio per questo motivo, perché lui diceva: Martino, ci hanno fregato. E io ti posso dire che io non ho mai dato torto a Marco.

sotto quell'aspetto lì, perché secondo il mio punto di vista qualcosa quel giorno lì non ha veramente funzionato. Non ditemi che cosa non ha funzionato, perché ne abbiamo dette di tutti i colori, però sicuramente quel giorno lì Marco era nella norma.

0: Per Pantani è l'inizio di una lunga odissea di torture, anche autoimposte. Va fino in fondo alla sofferenza, si richiude come in una prigione, che è anche la prigione della droga, e lui sprofonda. Agli amici dice che smette quando vuole, ma non va così. Eppure ritorna, per un attimo, nel 2000. Vince due straordinarie tappe al Tour de France, due vittorie memorabili sul mitico Mont Ventoux e a Courchevel. E il suo canto del cigno. Così la racconta Alessandra De Stefano, che lo ha intervistato subito dopo il traguardo.
1: Quella vittoria ebbe un sapore particolare, perché io ricordo che feci tutta l'intervista stringendogli il braccio, perché Marco era molto fisico. Era fisico pur non essendo un loquace, era fisico pur sentendosi sempre una preda, no? Quindi non amava essere toccato. Però io capii che in quel momento lì, siccome c'erano le lacrime che stavano per uscire, lui non voleva piangere, perché quello fu un tour particolare, la vittoria al Ventoux con Armstrong, al massimo della sua eleganza, sottolineò di aver fatto vincere l'elefantino, di averlo lasciato vincere. Lui disse proprio questo: vorrei tornare per vincere un grande giro. E lui lo sapeva bene che non sarebbe tornato per vincere un grande giro, lo sentiva, lo capiva. Però in quel momento lì lui lo disse, e mentre lo disse si emozionò. E io pensai: so che non ama essere toccato, ma io gli toccai il braccio perché non volevo che piangesse. Perché non mi piaceva l'idea che un ragazzo che ha dato così tanto al ciclismo dovesse piangere su una corsa che in qualche modo gli aveva voltato le spalle, perché poi il Tour gli ha voltato le spalle, il Giro gli ha voltato le spalle, il ciclismo gli ha voltato le spalle. Non bisogna essere poi ipocriti, no? E fare sempre l'apologia di chi non c'è. Questa consapevolezza, quando tu hai un campione che non ha più quel colpo di pedale, che è già lontano con la testa, c'era già stato di mezzo Madonna di Campiglio, c'era stato il suo ritorno, c'erano stati questi pomeriggi dove lui passava i pomeriggi aspettando di uscire, poi magari usciva in bicicletta e qualcuno gli gridava drogato e lui tornava e non si cambiava, rimaneva sulle scale della sua casa vestito da corridore, no? E non aveva neanche la forza di cambiarsi, non poteva accettare quella realtà, non poteva accettare quella storia, quel pasticcio, quel pastrocchio di Madonna di Campiglio di cui i responsabili non hanno mai pagato. Ecco, quella "mi piacerebbe vincere un grande giro" è quella frase che ascolto sempre nella mia mente, e ricordo questa mia mano stringere il braccio e lui che alla fine mi guardò negli occhi come per dire: ok, hai fatto una cosa che non mi piace che tu faccia normalmente, però stavolta sono contento che tu l'abbia fatta.
0: Due episodi significativi ancora, notarelle di cronaca. 6 giugno 2001, 17esima tappa del Giro d'Italia, da Sanremo a Sanremo. Giorgio Viberti, giornalista della Stampa, scrittore, che seguiva la corsa, è testimone di un fatto emblematico.
2: Apparentemente una tappa che non ha molto significato, perché non cambia la classifica. Io faccio il mio pezzo, poi vado in albergo, scopro che sono nell'Hotel des Anglais, che è un hotel famoso a Sanremo. E fra lo stupore mio e dei miei colleghi vedo che insieme a noi ci sono anche 4 squadre del Giro: la Liquigas, la Mercatone 1, la Telecom e la Tacconi. Nella Mercatone 1 c'era Pantani. Entro, mi do una sciacquata per poi uscire ad andare a cena, mi bussano, credo siano i miei colleghi che mi aspettano per scendere. Invece si presenta un signore che mi fa vedere un tesserino, dice di essere dei NAS, dei carabinieri, e mi prega di poter entrare nella mia stanza per perquisirla. Guardano dappertutto, armadi, sotto la doccia, dietro il termosifone, sotto il letto. Mi dicono: per favore esca. Io esco e solo allora capisco che perquisiscono anche la mia camera, perché il mio balcone era comunicante con quello della stanza vicino, che ospitava dei corridori del Mercatone 1, la squadra di Pantani. E lì un'immagine che io non dimenticherò per tutta la mia vita. Seduto sulla moquette del corridoio c'è Marco Pantani, e gracile, intimidito, fragile, alza lo sguardo, ma non è lo sguardo vivace, acuto che ha Marco, è uno sguardo spento. Mi guarda e mi dice: vedi come ci trattano. Ecco, in quello sguardo c'è il Marco Pantani che era stato escluso ingiustamente dal Giro d'Italia del 1999, c'è il Marco Pantani che non potrà poi partecipare il mese successivo al Tour de France, che gli aveva sbattuto in faccia le porte, non l'aveva voluto invitare. Ma c'era soprattutto il Marco Pantani che cominciava a essere emarginato non solo dal mondo del ciclismo, ma dalla vita. Il Marco Pantani che si perderà, non troverà più la strada, fino a morire, come sappiamo, da solo in un residence di Rimini.
0: Due anni più tardi, inverno del 2003, altro episodio originale. A raccontarlo è Paolo Viberti, fratello gemello di Giorgio, anche lui scrittore e giornalista, firma del ciclismo di Tutto Sport per 35 anni.
3: Mi arriva una telefonata da Cesenatico, è una telefonata anonima. Domani mattina, dall'aeroporto di Bologna, partirà Marco Pantani alle 6. C'è una prenotazione a suo nome per la Spagna. Io mi fiondo da Torino a Bologna in piena notte, dormo su una poltrona dell'aeroporto e alle 6 arriva Marco con alcuni compagni di squadra. È assolutamente stupito, quasi preoccupato nel vedermi. Che cosa andava a fare Marco Pantani a Madrid? Andava dalla sorella di un suo compagno di squadra, lo spagnolo Clavero, la quale sorella era una insigne psicologa specializzata nel recupero di tossicodipendenti. Io lo sapevo, ovviamente non faccio questa domanda a Marco. Marco si giustifica dicendo che là avrebbe trovato un meteo migliore per allenarsi, ma vi assicuro, aveva la tristezza sul volto.
0: La sua ultima gara è il Gran Premio di Lugano il 18 ottobre 2003. Niente da segnalare, solo che 4 mesi più tardi Marco Pantani muore. Il 14 febbraio 2004, il giorno di San Valentino, era un sabato sera. Lo trovano senza vita in una stanza del Residence Le Rose di Rimini. Edema polmonare e cerebrale dovuto a eccesso di cocaina e psicofarmaci. Non è una morte chiara. Non è credibile che si sia ucciso, anche se era ormai nel vortice dell'autodistruzione.

0: Ho chiesto ad Angelo Zomignan, nominato direttore del Giro d'Italia proprio ad aprile 2004, come è stato il primo giro senza Pantani, partito 2 mesi e mezzo dopo la sua morte. Qual era lo stato d'animo?
1: Era un giro in salita. Diciamo che quello del 2004 era ancora un giro targato a Carmine Castellano e io ci sono stato spesso a quel Giro d'Italia per cercare di capire quali fossero i limiti e quali fossero i margini per trasformare il Giro degli Italiani in un Giro d'Italia universale come era ai tempi d'oro di Vincenzo Toriani. È stato un calvario perché? Perché la figura di Pantani in passato aveva catalizzato l'interesse generale e a quel Giro d'Italia del 2004 mi sono trovato nell'obbligo di lavorare per creare qualcosa dal 2005 in avanti che fosse qualcosa che esulasse dalla figura del campione o del corridore e che diventasse preponderante per impreziosire l'evento, cioè doveva essere il Giro d'Italia tout court, non il Giro d'Italia di Pantani o il Giro d'Italia di Armstrong o il Giro d'Italia di qualcun altro. E lì ho cominciato a pensare alla partenza del Giro d'Italia del 2005 in notturna, prima volta in assoluto a Reggio Calabria, ad andare sul Colle delle Finestre con quei tratti di sterrato, ad andare a cercare i tratti degli sterri delle crete senesi dove poi arrivò la tappa di Montalcino in seguito, eccetera eccetera. Quello era un Giro d'Italia in salita e dico per fortuna che ancora c'era in ammiraglia Castellano con tutti i suoi obblighi e con tutte le sue responsabilità.
0: Marco adoperava la bicicletta per evadere e la sua prima fuga era quella dalla vita di tutti i giorni. Sceso dalla bicicletta è come fosse sceso dalla sua storia. Di lui rimane ciò che può rimanere, la leggenda. Una leggenda costruita impresa dopo impresa. E se c'è un'impresa che riassume perfettamente tutta la vita di Marco Pantani, tutta la sua avventura di sportivo e di campione, è quella di Europa. 30 maggio 1999. 15ª tappa del Giro d'Italia. Da un giorno aveva ripreso la maglia rosa. Percorsi 150 km, ne mancano meno di 10 all'arrivo. Siamo ai piedi della salita di Europa, nel Biellese, in Piemonte. E a Pantani capita un incidente meccanico. Salta la catena, lui scende dalla bici, traffica con ruota e pedivelle, riesce a rimettere la catena a posto, monta in sella e comincia a pestare sui pedali. Ha perso poco più di una trentina di secondi. I suoi gregari lo aspettano e lo guidano nella prima parte della rincorsa. Marco, in piedi sui pedali, va in danseuse, danza proprio, no? Fa un ritmo forsennato ma armonioso. Incomincia a recuperare, supera corridori su corridori, curvo, in avanti, e furore puro. Arriva in coda al gruppetto dei fuggitivi e supera anche loro a uno, a velocità doppia, incredibile. A 3 chilometri dal traguardo li ha passati tutti, è in piena trance agonistica, è concentrato, ha saltato 49 corridori in 8 chilometri. E taglia il traguardo e non sa mica di aver vinto, eh? La folla è tutta per lui, è in delirio. Ancora una volta Pantani, il campione di tutti, ha fatto una cosa che non si era mai vista e si ricorderà per sempre. A proposito di ricordi, ecco 5 foto ricordo di Marco Pantani scattate a parole da, nell'ordine, Beppe Martinelli, Vittorio Savini, Giorgio Viberti, Roberto Conti e Angelo Zomignan.
2: È come se fosse un collage, perché secondo me metterei quando rideva a crepapelle per una battuta di un qualcuno, oppure la faccia abbronciata della mattina magari prima di una partenza dura che doveva eventualmente essere protagonista, e poi veramente quando era ancora bambino che rideva e che voleva andare in bici. Vorrei che fosse più di una fotografia messa insieme, però sorridente, come l'ho sempre visto io, perché io Marco l'ho sempre visto ridere fino dopo Madonna di Campiglio.
3: Marco era un ragazzo meraviglioso, buono di carattere. In corsa non era così. In corsa era un uomo che voleva sempre vincere, se era possibile, nel suo terreno.
4: I corvi volano a schiera, L'aquila vola sola è una frase di un famoso film di Luchino Visconti, nella quale secondo me c'è tutto Pantani. Nato in riva al mare, si scoprì grandissimo sulle montagne. Quando poté, cercò di vincere il più possibile, forse troppo, inimicandosi una parte del gruppo e non solo.
5: Marco Pantani era un ragazzo che si faceva voler bene, è uno di quegli uomini che ha un carisma, lo vedi e ti innamori. Aveva un modo di fare che gli volevi bene.
1: Io ho un'immagine fortissima. Quando lo andai a trovare a Cesenatico, in una fase del recupero dalla frattura di tibia e perone, e lui mi accompagnò verso la sua cameretta di casa sua in Via dei Mille, e lungo quel corridoio su una mensola c'erano delle cornici con delle immagini, con delle foto. Nonno Sotero, Fabio Casartelli e due ragazzi sconosciuti ai più. Emilio Ravasio, scomparso durante il Giro d'Italia, e Diego Pellegrini, un dilettante che ai tempi in cui Pantani era dilettante era morto sulle strade del Giro della Valle d'Aosta. Quelli erano i suoi morti, quelli erano i suoi idoli. Questa è l'immagine forte che io ho di Pantani, l'umanità di un ragazzo che difficilmente si riscontra nelle cronache sportive.

0: La mia fotoricordo personale è quella di un uomo, anzi di un ragazzo in bici, sfrontato e malinconico, che spesso tagliava il traguardo da vincitore, ma non euforico, non con le braccia alzate, piuttosto sfatto, il busto diritto, le braccia larghe, come se stesse planando, però anche come se fosse in croce. E il viso rivolto verso l'alto, l'espressione dolente, gli occhi socchiusi, sfinito, proprio sfinito. L'immagine di un ragazzo che ha dato tutto, tutto se stesso, anche di più.
1: Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, è un podcast original RaiPlay Sound di Gianluca Favetto. Cura editoriale Andrea Bornino. Montaggio e sound design Arianna Biaggi. Responsabile di produzione Giulia Giannulli. Realizzato in collaborazione con i centri di produzione TV della Rai di Torino, Milano e la sede regionale di Genova. Tecnici mix Davide Avagnina, Roberto Barazzuol, Giancarlo Biolatti, Roberto Cotto, Andrea Garzero, Andrea Montone e Davide Tenti.

sempre pensato, quando avrò questo sarò saziato, ma poi avevo questo ed era lo stesso. Ho sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato, il mare ho trovato, ma nulla è cambiato, nulla. Che cosa?

ho trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato, qualcosa. L'ultima illusione non è svanita, io libero per sempre.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Ora che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito?

0: una fetta di limone.
1: Ore 19, è sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
2: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
3: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Allora qui dovrei fare proprio squillo di trombe, parta la top 10 della settimana di Ferragosto. Beh, insomma, una top 10 molto importante. Vi dirò che ci saranno colpi di scena come non ci sono stati in queste settimane, no? È sempre stata una classifica molto movimentata, ma la canzone regina di questa settimana non ce la saremmo mai aspettata, non per l'artista, ma perché insomma non era nelle prime posizioni in queste settimane. Allora partiamo da due posizioni stabili. La decima posizione per Francesco Gabbani, al quale mandiamo un grandissimo abbraccio e bacio, perché insomma questa settimana durante una tappa in Sicilia si è sentito male e ha dovuto abbandonare il palco. Devo dire che gli artisti stanno soffrendo tantissimo il caldo, perché si ha sempre l'idea che l'artista sia un privilegiato che faccia una vita così super fica, tranquilla, in posti bellissimi. In realtà insomma soprattutto il live richiede un fisico bestiale, direbbe Luca Carboni, non da poco, e insomma Gabbani, dopo vari spostamenti e sbattimenti, come ha detto lui, ovviamente è crollato, quindi, ma è tornato subito sul palco, quindi siamo tutti tranquilli insomma per lui, però è veramente una stagione complicata, perché comunque come i lavoratori che sono sotto il sole e a un certo punto devono sospendere il lavoro, anche nel mondo della musica purtroppo ad esempio le prove si fanno il pomeriggio, e ne so qualcosa perché anch'io mi sono cotta e lestata tante volte sui palchi in Italia, e quindi ci vuole veramente tanto fisico e tanta pazienza anche. Però insomma è sempre nelle prime 10 posizioni della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, quindi grande soddisfazione quest'estate per Francesco Gabbani con Summer Funk.

E siamo alla nona posizione, una bassa nostra per la nostra Gaia, firmata anche da Riccardo Zanotti, che è il cantante dei Pinguini Tattici Nucleari, e quindi rimane stabile in nona posizione Gaia.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Ottava posizione per una canzone pubblicata il 19 giugno, White Girl Wasted con Anna.

settima posizione, ecco qui una delle poche canzoni in controtendenza che non scendono ma che salgono nella top 10 di questa settimana, Emma con Fabi Fibra per Antidroga.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E dalla sesta posizione di questa classifica delle top ten iniziano una serie di discese, in realtà di pochissime posizioni, ma che vanno a delineare poi una risalita incredibile della primissima posizione, quindi un po' di suspense in questa classifica. Comunque scende di pochissimo, Canto d'amore in sesta posizione di Angelina Mango e Marco Mengoni, per me insomma una delle canzoni più belle, se non la più bella di tutta quest'estate, pubblicata il 12 giugno. Questo è Canto d'amore.

quinta posizione è una delle posizioni preferite da questo artista, che è Samurai J, una canzone pubblicata il 22 maggio. Vi invito sempre ad andare a ascoltare l'album, che è Amatore, che è poi il vero cognome di Samurai J, che si chiama Genaro Amatore, e questa è Flamenco Paranoia.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Altra discesa in quarta posizione, l'abbiamo trovato anche in prima posizione nelle scorse settimane, però scende, anche se di pochissimo, Tommaso Paradiso con Per una canzone, scritto insieme a Davide Simonetta, che è autore di tantissimi grandi successi nella musica italiana, e questa è Agitare Coca-Cola.

e siamo finalmente sul podio della classifica delle top 10 di Ferragosto, quindi classifica importantissima per quest'estate 2026. Insomma, non sono usciti dal podio per pochissimo, anche perché è dall'inizio di quest'estate che li troviamo sempre sul podio, quindi resistono per almeno per questa settimana in terza posizione i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento.

Allora, adesso potete iniziare con la seconda posizione a farvi un calcolo, perché scende in seconda posizione, era prima la scorsa settimana, Partenope, la canzone di Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors, quindi va in seconda posizione, canzone pubblicata il 5 giugno, per molti è già la canzone dell'estate 2026, ma attenzione, iniziate a fare i calcoli, quale può essere la posizione numero uno. Noi nel frattempo ascoltiamo Partenope e poi andiamo alla vetta di questa top 10 della Top Week di Ferragosto.

ci siamo, prima posizione, ecco, è una cantante che se l'è meritato proprio, diciamo così, sul campo questa prima posizione, anche perché tornerà proprio in questi giorni in tour, e tra l'altro anche vicinissimo a casa mia, a casa dove sono in questo momento, quindi credo che farò un salto a salutare la nostra Noemi, che insomma ha avuto un brutto incidente più di un mese fa ormai su un palco, cadendo proprio dal palco, quindi l'abbracciamo virtualmente e l'abbracciamo anche con questa prima posizione della top 10 delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Tu cosa fai questa sera? Effettivamente la sento ovunque, nei locali, insomma nelle piazze, nei balli che si fanno anche nelle varie feste, insomma rionali, e quindi ci piace che Noemi abbia riacquistato questa ennesima vita musicale, ci piace che stia anche in prima posizione in questa settimana di Ferragosto, quindi a lei ogni bene, ogni bene a tutti quanti voi, anche se siete in finte ferie, godetevi quelli che sono i vostri affetti e i vostri amori. Quindi chiudiamo prima posizione Noemi con Tu cosa fai questa sera, e poi vedremo cosa succederà la prossima settimana anche qui su Rai Radio Tutta Italiana. Continuate ad ascoltare la nostra buona musica, ci sono in questi giorni le repliche di Disco Rai il mercoledì e il venerdì, e poi ogni giorno anche un assaggio di quelli che sono i podcast originali pubblicati appunto da Rai Play Sound, ve ne mettiamo qualcuno anche qui su Rai Radio Tutta Italiana. Ma quando camminate, quando andate a correre, oppure quando siete in spiaggia, in montagna, potete ascoltare tutta una serie di podcast originali proprio sulla nostra piattaforma Rai Play Sound. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Tutta Italiana, la nostra musica, le nostre emozioni.

0: bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

E te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. Quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini. Tu no. E te.

Ehi, ehi, ehi, vuoi farti una foto? Ya, ya, ya, ya, la mia faccia ovunque. Ok, ok, sto correndo troppo con lei. 2 minuti e poi si arriva al 2.

Poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo, c'è qualcosa che mi blocca.

0: anima, meglio quando vestivamo tarocchi. Questi amici non lo sono mica, sono solo numeri in rubrica. Cerco una via di uscita e che Dio mi benedica.
1: Rigiriamo tutte le boutique, ricompriamo un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo

ragazzi. Adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene. Gioca, giù e...

Cristo.

0: però.
1: I grandi successi di Rai Radio tutta italiana.
2: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.

fatece largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché supererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fateci largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura, e le parole sì lo so,

casa a scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi con solo questa lingua in bocca, e se mi tagli pure questa, io non mi fermo, scusa.

0: quanta gente c'è.
1: Un po' chiusa.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

però li pago tutti. Fateci largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

0: ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargli la vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve...

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande di

0: Riesco. Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: 1980, l'anno del quale ci interessiamo quest'oggi attraverso le canzoni più ascoltate in Italia di quell'anno. Gli Stati Uniti, ad esempio, il candidato repubblicano Ronald Reagan vince le elezioni presidenziali. Era il 27 giugno e precipitava nei pressi di Ustica un aeroplano della compagnia italiana Itavia, diretto da Bologna a Palermo, esplodendo in volo. Il bilancio tristissimo, 81 persone tra passeggeri ed equipaggio. La vicenda, il mistero di Ustica, ci accompagna fino ai nostri giorni. Il 2 agosto del 1980 la bomba alla stazione di Bologna, che causa la morte di 85 persone e provoca oltre 200 feriti. La strage di Bologna è il più grave attentato nella storia della Repubblica Italiana. Il 4 maggio in Jugoslavia moriva Tito, in carica dal 1953. Il 23 novembre purtroppo un altro evento tragico dall'Italia. Siamo in Irpinia, alle 19.34 una scossa pari al 10° grado della scala Mercalli provoca 3.000 morti, 9.000 feriti, 280.000 sfollati e danni incalcolabili tra Campania e Basilicata. Parliamo di musica. 30° Festival della Canzone Italiana nel 1980 si svolse tra il 7 e il 9 febbraio, condotto da Claudio Cecchetto con Roberto Benigni e Olimpia Carlisi. Vinse Toto Cutugno con Solo Noi, inaugurando una serie di piazzamenti che non lo videro mai più vittorioso, ma altre 6 volte secondo e una volta terzo. Bene, la prossima ora dedicata alla musica che ha accompagnato il 1980 nelle classifiche italiane.

avete ascoltato Mi ritorni in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.